0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se una cosa importante hai bisogno che ti venga spiegata, probabilmente non la capirai mai. Gianrico Carofiglio.

ever know. And I think to myself, what a wonderful world.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e cammina testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confini, se non quelli che gli diamo. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dobbiamo abituarci all'idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica. Ernest Hemingway.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha. Stephen Hawking.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tu non sai. Ci sono betulle che di notte levano le loro radici. E tu non crederesti mai che di notte gli alberi camminano o diventano sogni. Pensa che in un albero c'è un violino d'amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita. Te l'ho già detto. I poeti non si redimono. Vanno lasciati volare tra gli alberi, come usignoli pronti a morire. Alda Merini.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

proprio tempo di caffè latte con te. Buongiorno amici belli, eccomi qui, Laura Ghislandi, pronta per voi, pronta. Oddio, pronta a quest'ora è un parolone, però sappiate che io ci provo con un sacco di entusiasmo e soprattutto continuo, tutto l'anno, che non è mica poco. Dicevo, pronta a tenervi compagnia per le prossime due ore, come al solito suddivise con una prima ora per accompagnare il vostro risveglio o magari state tornando a casa anche, per carità, c'è molta gente che fa turno di notte, quindi non si sa mai. In ogni caso siamo qui pronti insomma per accompagnarvi, come stavo dicendo, prima ora un pochino più leggera, poi nella seconda parte arriveranno tutti i colleghi di tutti insieme, no, uno alla volta, i colleghi di TGCOM 24, e lì entreremo un pochino di più nella serietà, nella parte quella dove c'è da analizzare, guardare, raccontare. Arriverà anche Max Parisi, quindi comunque poi la coppia si ristabilizzerà, che non è una parola così a caso, a quest'ora è molto difficile da dire. Tutto questo però, ciao Mattia Brena, scusami, non ti avevo ancora salutato, dicevo correlato e accompagnato dalla nostra grande musica, e quindi ripartiamo proprio con quella, Bianca di Noemi.

Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno ancora a tutti. Come è iniziata bene questa mattinata? Allora, ieri che era lunedì mi avete riempita di foto. Avevo un'alba in ogni città ed è stato veramente meraviglioso. Stessa cosa sta succedendo oggi. Quindi non so se sia giugno inoltrato che vi fa questo effetto o se magari l'entusiasmo abbia preso anche voi. È difficile condividere l'entusiasmo la mattina, eh? Comunque saluto Elvira, mando un bacio a Francesca da Milano, che sono insomma le prime due che di solito. Credo che i nostri orari di risveglio siano molto simili. C'è Giancarlo da Parma. A proposito di Parma, vi dico già che io domenica sarò all'aeroporto Giuseppe Verdi, che celebra questa grande festa della musica. È un'iniziativa nazionale ovviamente promossa da ENAC e da Assi Aeroporti, e apre così le porte ad artisti, a cantanti, musicisti, band emergenti. Faremo davvero una giornata, non ne avete un'idea di quello che stiamo organizzando. Dalle 12.30 alle 22.30 trasformiamo fondamentalmente l'aeroporto in un enorme palcoscenico a cielo aperto, quindi momenti di intrattenimento per tutte le età, anche se avete dei bambini piccoli potete portarli lo stesso. In caso vi troviate da quelle parti, venitemi a trovare, io sono lì tutto il giorno, quindi vi abbraccerò sicuramente molto volentieri. A fra

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: But you're just a boy.
1: Senti, qui stamattina il nostro reparto musica come ha lavorato bene, come al solito, non è che sia cambiato dagli altri giorni, ma io c'ho questa croccantezza così abbastanza particolare oggi che non ho assolutamente idea da dove arrivi. Intanto però adesso arrivano invece gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque oggi al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, con insolati sorvesci anche su quelli orientali. Venti per lo più deboli, temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia, senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it, Radio Monte Carlo, Caffè e Latte con te. Io sono Laura Ghislandi e adesso arriva Potential di Sombre.

dire che questo 2026 comunque, come i primi sei mesi di musica, ci ha regalato delle cose abbastanza interessanti. Allora, Radio Monte Carlo, Caffè Latte con te, non so se l'avessi già detto in caso ripetita Juvent, voi sapete che io e Max Parisi abbiamo tante passioni, una su tutte in comune è quella per la famiglia reale, proprio lì quella inglese. Andiamo proprio lì perché il principe William torna ad impegnarsi sul tema dei senza tetto, che insomma nei dintorni di Londra non è proprio facilissimo, una causa che gli sta particolarmente a cuore fin dall'infanzia, quando accompagnava la sua mamma nelle visite ai rifugi proprio per persone senza fissa dimora. Intervenendo alla London Tech Week ha sostenuto tra l'altro che l'intelligenza artificiale potrebbe diventare uno strumento fondamentale per prevenire il fenomeno prima che si manifesti. L'impiego dell'intelligenza artificiale in questi casi potrebbe avere un senso. Voi lo sapete che io guardo all'intelligenza artificiale ancora con un po' di terrore, però se serve a fare del bene, soprattutto accompagnata da una mente umana, le cose potrebbero anche funzionare. Oggi il suo obiettivo è andare oltre la gestione dell'emergenza e concentrarsi sulla prevenzione. Il principe sottolinea che non esiste sicuramente una soluzione unica al problema, ma ritiene che la tecnologia possa comunque contribuire ad interventi che sono magari più tempestivi ed efficaci. Quindi l'obiettivo è aiutare le persone a mantenere la propria abitazione, ridurre il tempo trascorso in strada e costruire poi così un sistema di prevenzione capace di affrontare il problema prima che diventi una vera e propria emergenza sociale. Piccola postilla a margine, aggiungerei che ridare dignità a queste persone, perché adesso poi non entrerei io, molto spesso quando si parla di senza tetto come prima risposta sento spesso ma molti lo vogliono fare, non tutti, ecco. Quindi la dignità è una cosa che la società di oggi dovrebbe riuscire

0: canzone di quelle che mi fanno venire i brividi dalla punta della testa alla punta dei piedi. Non lo so, io la musica, ci sono alcuni momenti in cui la vivo talmente visceralmente in grado, nel mio caso, di cambiare addirittura l'umore. Siete in diretta su Radio Monte Carlo, questa è Caffè Latte con te, torno fra poco. State qui, mi raccomando.
1: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
2: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
7: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€. Le creme viso a 10,99€. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

di Monte Carlo Caffè Latte con te in questa bella mattinata. È solo martedì, è il 16 giugno. No, perché qualcuno mi ha scritto buon mercoledì. No, è martedì. Adesso va bene che a noi piace essere avanti, però ogni tanto la mattina anche io e Max Parisi arriviamo in radio, ci guardiamo e ci diciamo: ma che giorno è oggi? Ricordamelo tu. Allora, abbiamo parlato prima delle nuove iniziative benefiche per quanto riguarda la casata dei Windsor, o meglio anche denominata Mountbatten, perché ricordo che questo è il cognome. Da loro passiamo ad un'altra generazione che è una tra le più chiacchierate in questi anni, che è la generazione Z, in correlazione con la seconda casa. Seconda casa data per superata nell'epoca dei viaggi low cost e delle vacanze sempre diverse, ma a quanto pare sta vivendo una nuova stagione di successo, perché nell'estate 2026, segnata comunque dal turismo di prossimità e dalla ricerca di ritmi magari, non lo so, un po' più lenti, possedere o poter utilizzare una casa di famiglia, che sia al mare o che sia in montagna o nel paese d'origine, è diventato un vero e proprio privilegio, specialmente per i più giovani. A confermarlo è anche un curioso cambio di prospettiva generazionale, perché molti ragazzi della generazione Z, cresciuti viaggiando con i genitori in giro per il mondo, oggi guardano un po' con invidia a quegli amici che magari possono trascorrere le vacanze a casa dei nonni o dei genitori. Poi, questo fenomeno sicuramente si intreccia con il ritorno di un forte legame con i territori d'origine. Non è un caso, infatti, che il tema del ritorno al paese stia diventando anche un simbolo culturale poi di quest'estate 2026. In Italia talmente tanti piccoli paesini che sono dei gioielli in miniatura che varrebbe la pena davvero visitare tutti. Quindi alla fine le seconde case diventano forse una risposta concreta, possiamo metterla così, a quell'incertezza economica che purtroppo si sta palesando in molte famiglie, ma soprattutto è proprio questo desiderio di rallentare e di tornare all'origine. Spogliamoci di tutto quello che ci ha aggiunto la società e vediamo veramente chi siamo. Questo non sarebbe male. Cosa mi è uscito?

0: Molto belli tutti i paesi che mi avete segnalato. Adesso vado a prendere i giornali e sento già bussare, è arrivato anche Max Parisi. Ma che bella faccia che c'hai. Torniamo fra poco con i colleghi di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. G7 al via ieri a Evian, in Francia, dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata digitalmente dalle parti. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì, pronta una missione europea per sminare lo stretto. Oggi è il giorno dell'Ucraina. Primo intervento del premier israeliano Netanyahu dopo l'intesa. Abbiamo salvato il paese da una minaccia esistenziale e imminente. L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza accordo, ma non è finita qui. Non lasceremo le zone di sicurezza in Libano e a Gaza. Incidente nella base aerea statunitense di Edwards, nel deserto del Mojave, a nord di Los Angeles, dove un bombardiere B-52 si è schiantato dopo il decollo. Nessun sopravvissuto, dicono le autorità, almeno 8 morti, ancora ignote le cause. A Milano, condannato a 16 anni di carcere il minore di 15 anni che nel maggio 2025 uccise la ex vicina di casa 82enne. Gli inquirenti hanno individuato il movente in un rancore maturato dal giovane per un episodio del passato. La procura aveva chiesto 18 anni. Paura nella notte in Abruzzo. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia dell'Aquila, a una profondità di oltre 14 chilometri. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Mondiali di calcio, flop clamoroso della Spagna, che all'esordio non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Solo 1-1 del Belgio con l'Egitto, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Show tra Iran e Nuova Zelanda, finisce 2-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
8: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, con rovesci isolati su quelle orientali, venti per lo più deboli, temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli meteo.it. Buongiorno.

0: Sono ricomparso dal nulla, eccomi qua, 6:03, buongiorno e grazie per avermi sostenuto in questo momento di assenza, Laura Ghislandi.
1: Buongiorno di nuovo Max Parisi, bentornato, fatti toccare, sei un ologramma,
0: sono vero. Dammi un pizzicotto che siamo talmente svegli che mi sembra di vedere Gerry Romano.
1: Guarda un po'.
2: Sei sveglio perché sono qua. Ciao a tutti.
1: Buongiorno Gerry.
0: Sarà lui ad accompagnarci in tutto quello che succede nel mondo oggi attraverso i giornali, non solo, con i suoi consueti approfondimenti, collaborazione con TGCom 24.
1: Un arduo compito, perché oggi ne abbiamo da parlare.
2: Molto.
1: In tutto questo saremo coordinati da Mattia Brenner. Buongiorno ancora, i nostri ascoltatori sono già belli attivi dalle 5.
0: Belli.
1: Le notizie ci sono, noi ci siamo.
0: Sì, abbiamo tutto quello che serve.
1: La musica.
0: Sì, ma partiamo bene allora, dai, subito un bel botto di anni 80 con Lisa Stansfield. All Around the World.

0: E gran voce Lisa Stansfield, All Around the World. Siamo andati al 1989 alle 6-9 minuti per fare anche il bacetto tra i numerini.
1: Quanti 9 oggi?
0: Quanti 9?
1: C'è qualche numerologo all'ascolto?
0: Ci sarà qualche significato dietro. È il momento di dare i numeri, ma in senso letterale, no? Scherzo a parte, di vedere quali sono i titoli dei giornali di oggi. Gerry Romano.
2: Tra l'altro 3 volte 3 il numero 9, quindi 3 volte il numero perfetto.
0: Manca un numero palindromo, non abbiamo niente qua.
1: È anche numerologo Gerry Romano, cioè, complimenti.
2: Grazie. Allora, le principali questioni internazionali campeggiano, come era ovvio, sulle prime pagine di tutti i giornali oggi, dedicata l'apertura soprattutto all'intesa USA-Iran, ma c'è anche il G7 di Evian in apertura. Allora, Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, accordo siglato da Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio, l'annuncio di Washington, Israele non è finita. La Repubblica a tutta pagina, Europa missione a Hormuz, lo stretto verso la riapertura, venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. Ancora La Stampa a tutta pagina, l'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. E ancora Il Messaggero, apertura dedicata alla questione internazionale che campeggia su Iran e USA, Hormuz riapre, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian.
1: Intanto sono stata portata via da questa nuova base in sottofondo che mi ha lanciato direttamente nello SpaceX. Non so se abbiate la stessa sensazione.
0: Sì, ma è per dare questo senso anche di mondo. Allora,
1: bella.
0: Interessante intanto che ci sia questa tregua, perché vorrei specificare che sono 60 giorni di tregua, l'hai detto bene, Gerry Romano, non una pace, non qualcosa di duraturo.
2: Il nucleare è un nodo che campeggia ancora con tutta la sua portata di incertezza.
0: Che però mi sembra che così da un punto di vista pratico non fosse molto diverso forse dalla situazione che era stata precedentemente impostata con l'amministrazione Obama, però insomma è tutto ancora molto in itinere, come si dice in questi casi.
1: Io non so voi, ma il nucleare mi spaventa tantissimo, cioè qualsiasi poi strada si vada a scegliere, comunque in generale già il fatto che esista non mi tiene proprio tranquillissima.
2: Io credo che sia una salvezza a livello energetico,
1: certo,
2: se usato con i dovuti crismi.
1: Assolutamente.
0: Anzi, poi parleremo di nucleare, perché anche in Italia ormai è diventato un tema all'ordine del giorno, anche per cercare di compensare proprio questi problemi di energia che il petrolio spesso, come vediamo, ci dà. E oggi parleremo magari anche di una discesa dei prezzi della benzina, che io ricordo le poche lezioni di economia che feci, si parlava di viscosità dei prezzi, e la viscosità dei prezzi è ben rappresentata da quello della benzina. Quando sale è molto fluido, quando scende molto viscoso, molto. Intanto torniamo alla musica, che è meglio, va.
1: Giorgia, La cura per me.

0: La cura per me, Giorgia, su Radio Monte Carlo, le 6:15 minuti. Fra poco toccheremo un tema di cronaca.
1: Sì, queste chat abominevoli è l'unico termine educato che mi viene in mente per
0: elegante,
1: questa mattina,
0: direi.
1: Sì, della TM. Insomma, poi ve la raccontiamo, abbastanza sconvolto tutti quanti. Perché...
0: Si sta preparando Jerry Romano, anche perché appunto bisogna tattarlo un po' con i guanti bianchi. ATM, lo diciamo per chi non fosse di Milano, insomma, è azienda dei trasporti
1: milanesi.
0: Si parla di una chat, poi ci spiegherà meglio, in cui venivano scambiate foto di ignari passeggeri.
1: Sì, telecamere all'interno degli autobus o dei tram e poi le immagini sono state strappolate, buttate in una chat dove venivano allegramente commentate.
0: E questo è quanto. Ma poi nel dettaglio vi diremo anche appunto i risvolti. È una cosa di cui non vorremmo parlare, ma purtroppo nel 2026 succede ancora. Ci ascoltiamo però un gran bel brano fra poco di Cat Stevens. Non vi dico qual è perché vi voglio lasciare con quel piccolo momento di suspense.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Una tira l'altra!
14: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
15: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte. Forte. Sempre.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi conosce le sue bollette.
17: Nen.
16: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
18: Nen. Gruppo A2A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Cat Stevens, Wild World, è un mondo selvaggio, ma è anche un mondo che ogni tanto ti fa perdere le staffe.
1: Sì, detto così in maniera elegante, Gerry Romano, prego, lasciamo a te l'introduzione dell'argomento di queste chat della ATM e poi le commentiamo.
2: Va bene, allora, alcuni dipendenti di ATM, che è l'azienda dei trasporti milanese, estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti e battute a sfondo erotico. Il caso è stato reso noto da un'attivista, Carlotta Vagnoli, nella sua newsletter, e poi ripreso da alcune influencer. A scoprire la chat, pensate, è stata una passeggera che vicino a lei aveva un autista in pausa riconoscibile dalla divisa. Quest'uomo con lo smartphone scambiava messaggi in una chat denominata Ticinese Staff con colleghi di lavoro. L'azienda si è subito messa in contatto con la viaggiatrice per risalire ai gestori del gruppo ed è scattata un'inchiesta interna. ATM ha depositato alla polizia locale inoltre una denuncia riguardo all'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo e parallelamente procederà anche con un esposto al garante della privacy. Subito si è definita, si è categorizzata questa nuova tendenza evidentemente negativa. Technology facilitated gender based violence, ovvero quella violenza agevolata dai dispositivi tecnologici. In questo solco rientra questa vicenda. Ovviamente non poteva non parlare il sindaco di Milano. Sala ha detto: se verranno individuati dei responsabili, non ci siano interventi che rimettano coloro che hanno fatto queste cose in condizione di nuocere ancora. Quindi il sindaco di Milano Sala chiede in pratica duri provvedimenti.
0: E mi sembra anche corretto, ricorda molto da vicino il caso della chat Telegram in cui qualche mese fa si parlava molto appunto di scambio di fotografie Quello che mi impressiona, posso dire, di persone ignare che non possono in alcun modo difendersi, non possono in alcun modo tutelare la propria immagine, oltre poi al discorso di doverci poi aggiungere i commenti. Non ho parole.
1: Allora, io volevo intanto dare il numero nostro di telefono 342-4141-762 perché vorrei veramente capire quello che si muove dentro i nostri ascoltatori, perché se guardi e se leggi i social o i commenti sotto la notizia, andiamo da un più leggero: oh no, ad alcuni uomini piacciono le donne e se lo dicono tra di loro, buttato lì come se facesse
0: fosse
1: ridere,
0: normale.
1: Oppure abbiamo già iniziato la crociata contro l'uomo bianco?
0: Ecco, infatti, questi devo dire che sono, spero che siano degli estremi, e spero che siano estremi minoritari. Purtroppo non è
1: di
0: sempre
1: minoritario
0: così.
1: C'è solo il cervello in questo caso.
0: Forse non c'è neanche.
2: A proposito di cervello minoritario, io sono colpito dal fatto che sto tipo in divisa a fianco a una passeggera
0: si sentisse talmente
2: è talmente forte, impunito, che stava lì a guardare sta cosa e a chattare. Cioè, è anche la stupidità, oltre che la perversione o come vogliamo chiamarla.
0: Assolutamente,
2: ecco.
0: Sì, sono cose che lasciano senza parole. Momento di parlare di previsione del tempo, poi ovviamente entreremo in altri dettagli di altre notizie della giornata. Intanto
1: lo facciamo con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque oggi al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi con isolati sorvesci anche su quelli orientali, venti per lo più deboli, temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia, senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:29 Radio Monte Carlo, buongiorno ancora a tutti, caffè e latte con te. Abbiamo anche il traffico ovviamente a quest'ora.
2: Infatti, allora, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'immissione sul grande raccordo anulare. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, proseguendo tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza, e ancora verso Torino code a tratti per traffico tra Cormano e Pero.
0: Mi sembra tutto normale, tutto nella regolarità di ogni giorno, signori. Questa è Radio Monte Carlo, buongiorno ancora, caffè latte con te, Laura Ghezzi. Islandi, Max Parisi. Oggi per TGCOM 24 avete sentito Jerry Romano.
1: E meno male che arriva sempre la musica a salvarci. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Nuota, Mr. Know It All su Radio Monte Carlo. No, è Teddy Swims, ovviamente. 6:33 minuti dopo aver fatto questo tuffo, diciamo, nel mondo ancora un po' rimasto al 1800, di questi uomini che si scambiavano fotografie di ignari passeggeri, noi proseguiamo anche con altre notizie.
1: Ma sai che nel 1800 eravamo messi un po' meglio da questo punto di vista, secondo me.
0: Se ne parlava in osteria, probabilmente, davanti a un bicchiere di vino. Parleremo anche di nucleare, ringraziamo ovviamente anche i tanti messaggi, ci sono molti colleghi di altre città che dicono una vergogna, punto, senza stare a fare altri commenti, e questo lo apprezzo moltissimo.
1: Poi noi ovviamente non prendiamo all'interno tutta la categoria, ricordiamoci che cos'era, un mesetto fa un dipendente della TM, cercando di fermare un ragazzo che stava molestando una ragazza, alla fine è stato licenziato, quindi insomma c'è da mettere un po' d'ordine da tutte
0: nella
1: le parti
0: nella situazione. Poi come sempre la responsabilità penale e personale, qui si parla anche, come discutevamo fuori onda con Jerry Romano, di purtroppo forse un brodo culturale che queste cose in qualche maniera le incentiva, ecco. Va bene?
1: Gli dà una bella base, sicuramente.
0: Bella base, sì. State lì che arriva Whitney Houston, la sua voce da usignolo ci regalerà un grandissimo brano da ballare, forse anche da cantare, se gliela fate, eh.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della storia.

0: Hotel per una serata esclusiva. Nuova GLP, spazio al tuo tempo.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

0: un momento prime di una voce fantastica, quella di Whitney Houston. Immagino che avete provato ovviamente a ripercorrere le estensioni vocali di questa I Wanna Dance with Somebody. Adesso raccogliete le ugole perché il nostro Jerry Romano ci porta in Inghilterra.
1: Sì, perché c'è un bando totale ai social media sotto i 16 anni, lo ha annunciato il premier britannico. A essere vietate tutte le piattaforme, da Instagram a TikTok, da Facebook a YouTube a X, si salva solo WhatsApp. Starmer ha detto: i social rendono i ragazzi infelici. Allora, questo è un bando che è modellato su quello entrato in vigore lo scorso anno in Australia, ma Londra va oltre. Sotto i 16 anni sarà anche vietato il live streaming. Si sta considerando anche l'introduzione sotto i 18 anni di un coprifuoco digitale dalle 8:30 di sera, per evitare che gli adolescenti passino nottate incollati evidentemente agli schermi. Allora, dire no ai social è facile, c'è poi un iter da seguire. Il provvedimento va presentato in Parlamento, lo sarà entro Natale. L'obiettivo: far entrare in vigore i divieti nella primavera dell'anno prossimo. L'applicazione delle norme però sarà in capo alle aziende tecnologiche. Ha detto Starmer: non andremo a caccia dei ragazzini. I big tech quindi dovranno mettere in piedi sistemi di verifica dell'età basati su carte d'identità digitali, carte di credito, screening facciali. Chi non lo farà rischierà multe per decine di milioni. Starmer ammette che molti ragazzi proveranno ad aggirare i divieti con l'uso della VPN, che è, lo sappiamo, un tipo di servizio online che consente di nascondere l'identità e la posizione mentre si va su internet. In Australia infatti sono state disattivate 5 milioni di utenze, ma si stima che il 60% degli adolescenti sia ancora sui social. E per chiudere c'è una considerazione: Big Tech, America, America, Stati Uniti, Stati Uniti, Trump. Come la prenderà Trump, che è un campione della tecnologia made in USA e che Starmer tra l'altro sta per incontrare al G7 di Vienna? E come la mettiamo anche con i genitori che sono dipendenti da...
0: Molte volte sì. E fra l'altro Trump è un grande utilizzatore notturno di social, quindi insomma, come prenderà questo coprifuoco digitale per gli under 18?
2: Beh, però voglio quantomeno credere che ci si fermi un attimo e si consideri anche la situazione americana degli adolescenti, che è tragica da un bel po' di anni. Se pensiamo anche solo alle maternità prima dei 16 anni, che sono comunque una piaga, scusatemi se la definisco così, però insomma in quell'età un è ancora abbastanza serio. Presto, quindi forse occorrerebbe trovare una soluzione.
0: Il tema comunque è all'ordine del giorno, nel senso che ormai un po' in tutto il mondo, come dicevi appunto, l'esempio per l'Inghilterra è quello australiano, dove si scarica la responsabilità sul gestore della piattaforma, sostanzialmente, non un controllo poi a valle che venga esercitato dal governo. I temi sono tanti ed è difficile ovviamente applicarli.
2: Qualcuno dovrà controllare, in famiglia, fuori, chi lo sa. Claudio Baglioni.

0: credo ricordi a pacchi.
1: Ma infatti, senti un po', negli anni '80 un mio corteggiatore mi regalò una stereocassetta di Baglioni.
0: Pensate che Laura Ghisdandi non ha mai sentito la definizione stereocassetta.
2: È giovane, vero?
1: Non, allora, fatemene una colpa.
0: No, anzi, un merito in questo caso. Le stereocassette. Senti, dall'impianto stereo oggi, in stereofonia digitale, Gerry Romano invece ci illustra quello che è successo nei mondiali, che stanno regalando molte sorprese. Noi non ci siamo.
1: A chi?
0: A quelli che ci sono, ovviamente.
2: Ecco. È scoppiata la Parigita. Ieri luminosa eccezione arrivata dalla Svezia, che ha battuto la Tunisia 5-1 nel gruppo dell'Olanda e del Giappone, quindi la Svezia comanda dopo la prima giornata con 3 punti, e c'è il giallo della Tunisia che esonera l'allenatore Lamouchi, ex interista,
0: c'è il mistero anche il giallo.
2: E poi la Parigita di qui sopra, Belgio-Egitto 1-1, ma soprattutto
0: attenzione,
2: Spagna-Capoverde 0-0, i favoriti number one del mondiale, campioni d'Europa in carica, che oltre una traversa che non porta punti, non porta soldoni, non vanno. Capoverde che esordisce con questo grandissimo portiere e riesce a portare a casa il clean sheet, come si suol dire. Ma la Parigita non è finita qui, perché Arabia Saudita Uruguay gruppo H, lo stesso della Spagna, è finita 1-1, e l'Uruguay diciamo che era più favorito rispetto ai sauditi. E poi poco fa si può dire Iran Nuova Zelanda 2-2, stesso gruppo del Belgio, quindi Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda sono a un punto. La Nuova Zelanda, che abbiamo ricordi amari con noi, fece una bellissima figura quando l'Italia partecipava ancora ai mondiali in Sudafrica,
0: che non mi ricordo quando ormai,
2: cioè. Era in Sudafrica nel 2010, sì. Diciamo che sono passati un bel 16 anni,
0: mamma mia.
2: E la Nuova Zelanda però ha una storia da raccontare, perché questo è il mondiale delle varie storie. Sì. Abbiamo riferito di personaggi, come dire, un po' sui generis, l'arbitro che non parla inglese, un altro al VAR che viene preso per un suprematista, e c'è questo giocatore neozelandese di origine italiana che faceva il lavapiatti e adesso da titolare, da terzino titolare,
0: si ritrova in mondiale.
2: Ha giocato poco fa. Si chiama Liberato Cacace, un nome altoatesino. Nome altoatesino. No, Cacace, perché i genitori arrivano da Massalubrense, sulla penisola sorrentina, e sono andati dall'altra parte del mondo, agli antipodi, a Wellington, ad aprire una pizzeria che si chiama
1: Bella
2: Napoli. E quindi Cacace ha fatto il lavapiatti, adesso si gioca i mondiali da titolare, e ha detto: è stato un anno pieno di infortuni, però vorrei riscattarmi.
0: Facciamo gli auguri, ovviamente, e un pareggio lo si porta a casa, mi sembra capire.
2: Sì, l'ha fatto già.
1: Quando sento nominare Cacace mi viene in mente la tata, Francesca Cacace.
0: Io penso più a personaggi alla mai dire gol. Gli Web su Radio Monte Carlo, Evan.

0: tuffo nel 1984, George Michael, Andrew Ridley, all'epoca veramente smaglianti con questa canzone Everything She Wants, gli UAM conquistavano l'Europa e il mondo.
1: Garçon, un Sex on the Beach analcolico a quest'ora, non è che si può. Ma certo, ancora di moda il Sex on the Beach.
0: Mai sentito io più, insomma, non ero un patito all'epoca, figurati adesso che è diventato praticamente rarissimo.
1: Dici, però 15 anni fa non era... non lo so, non ho mai bevuto.
0: Ma sai quante mode cambiano anche solo nel vero, in 15 anni? Ma anche tu, ma insomma, mi cadi su queste cose. Ringraziamo piuttosto Jerry Romano.
2: Io sono alla gazzosa con la pallina,
0: sì,
2: figurati.
0: Sì, cioè, tu sei al panascevo.
1: Pensavo la spuma addirittura io.
0: La spuma da 100, io e lui l'abbiamo bevuta insieme un sacco di volte.
2: Certo.
0: Grazie ovviamente a Jerry Romano e a tutta la redazione di TGCom24, che ritroveremo domani mattina. Grazie a Laura Ghisdani.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena, grazie a tutti i nostri amici all'ascolto.
0: Vi aspettiamo domani. Adesso gli amici di Bonjour Bonjour, restate con Radio Monte Carlo.
1: Ciao.
3: Bonjour. Caffè latte, caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Mattia Benini. Ieri il via al G7 di Evian in Francia, con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran siglato digitalmente dalle parti. Hormuz riaprirà completamente venerdì, ha ribadito Trump. Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. Oggi è il giorno dell'Ucraina. Non è finita qui, ha assicurato il premier israeliano Netanyahu. Prime dichiarazioni dopo l'accordo. Abbiamo salvato il paese da una minaccia esistenziale e imminente, ma non lasceremo le zone di sicurezza in Libano e a Gaza. L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza intesa. L'azienda di trasporti milanese ATM sta indagando sulla chat sessista di alcuni autisti, denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. La procura verso l'apertura di un fascicolo. Nel maggio 2025 strangolò a mani nude l'ex vicina di casa a Milano. È stato condannato a 16 anni di carcere, un minore all'epoca dei fatti 15enne. La vittima, una donna di 82 anni. Per gli inquirenti il movente sarebbe stato un vecchio rancore. La procura aveva chiesto 18 anni. Tragedia in una base aerea della California, dove un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo nel deserto del Mojave. Nessun sopravvissuto, dicono le autorità. Morti gli 8 membri dell'equipaggio. Ancora ignote le cause. Il velivolo era impegnato in una missione di collaudo. Mondiali di calcio. Figuraccia spagnola contro i debuttanti di Capo Verde, che strappano uno storico 0-0. Il Belgio agguanta l'1-1 con l'Egitto grazie a Lukaku, 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Radio Monte Carlo, meteo, con
20: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
19: Radio Monte Carlo, meteo.
21: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, con rovesci isolati su quelle orientali, venti per lo più deboli, temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia, senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli, meteo.it.
19: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est Milano e Monza, viaggiando verso Torino. Sulla A24 coda per traffico intenso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Rezzato e Nuvolento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Oggi mi sento più alto del solito perché non ho abbassato lo sgabello. Aspetta un attimo.
1: Ma sai che anche il mio era più alto del solito?
0: Non riesco a farlo andare.
1: Ma perché sei leggero, certo. Visto che sei a dieta, oramai stai scomparendo, no. E neanche lo sgabello scende più.
0: Sei solo inceppato, Monica. Il problema sono quello che è inceppato. Dagli una botta, Andreoli.
1: Spingi,
0: non
1: spingi,
0: a me,
1: spingi,
0: allo sgabello
1: spingi.
0: Vabbè, ce la farò prima o poi. Stai buono, non mi buttare giù. Certo,
2: diciamo un
0: attimo.
2: Niente, sei bloccato.
0: Ora mi ritrovo a gambe all'aria. Buongiorno amici, piccoli problemi ma li sistemiamo. Ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
3: Piccoli problemi che nascondono grandi problemi.
0: Quali sarebbero?
3: Qua dentro, vabbè, adesso non indaghiamo, abbiamo psichiatri che ci seguono per indagarli.
0: Per uno sgabello. Vabbè. Buongiorno Dandro Mercucci.
4: Risolveremo tutto, buongiorno, buongiorno.
0: Ci vorrebbe MacGyver, l'amico che risolve tutto.
3: Eh sì, con una forcina, con una molletta per il bucato ti costruisci una bomba.
0: Buongiorno Mattia Brena che è regia, Claudia De Rio che è in redazione e Monica Tonnini al centralino.
1: Tra uno sgabello su e uno sgabello giù, possiamo partire.
0: Una botta di vita con la nostra musica, quella di Radio Monte Carlo, subito Tony Bennett, Lady Gaga, The Lady is a Tramp.

0: Senti qua che ritmo subito di primo mattino con Tony Bennett, Lady Gaga, The Ladies and Trump su Radio Monte Carlo. Buongiorno cari amici, oggi prendetevela comoda, non fate niente.
1: Ah, che meraviglia.
0: Si può?
2: Beh, insomma, no, voglio dire.
0: No? No. Ma scusa, ho un certificato medico comunque, una telefonata, sto male, ciao.
1: Sì, sì, adesso devi trovare anche il medico compiacente.
0: Non è mica così
1: tu
0: difficile.
1: Tu dici che ce ne sono?
0: Ma magari per un giorno soltanto, uno può anche solo avvisare.
2: Valentini, ma che idee sta mettendo gli ascoltatori? Scusi, sono lì che stanno sonnecchiando, si rigirano tra i lenzuoli ed è lei mi dice no, prendetevi un giorno.
1: Però scusa, ti capita ogni tanto quella voglia, certo, ti assale di non fare assolutamente nulla.
0: A me capita una volta all'anno, però quando capita è bello,
2: solo
0: è piacevole.
2: Una.
0: Solo una,
2: beato lei, beato lei.
1: Il 15 d'agosto.
0: Perché mi sembra sempre di perdere tempo, cioè di buttare via il tempo, quando dico oh, questa giornata cosa hai fatto? Se è un giorno in cui non ho fatto niente, non mi capita praticamente mai, però mi sembra di buttarlo via. E invece in Olanda ne hanno fatto una filosofia, lo chiamano Niksen, che proprio è il dolce far niente, l'arte di Michelazzo, ricordo.
1: Sì, beh, quindi, beh certo, non continuare poi con il detto. Però, quindi il concedersi del tempo senza alcun scopo, cioè produttivo, sì, cioè sei lì, guardi per aria e, non, e devi anche però non pensare a niente, perché altrimenti anche quello ti può creare ansia.
0: E comunque potremmo dire, usando un vecchio slogan, un antidoto al logorio moderno. Perché
1: della vita moderna.
0: Siamo sempre di corsa, sempre affaticati, sempre con l'idea di dover produrre appunto qualcosa, che ogni tanto è bello non fare niente.
2: Però mi scusi Lentini, noi italiani siamo da anni, da secoli, paradigma della vita scialla, tranquilla, a un ritmo lento, mo ci facciamo insegnare dagli olandesi come si fa a stare tranquilli e senza
0: in
2: pensieri.
0: Effetti.
1: Quindi noi rappresentiamo la vita tranquilla, ma sei mai andato in metropolitana nell'orario di punta? Oh, no, cioè la vita tranquilla, corrono tutti come dei pazzi.
2: La metropolitana già ce l'hanno poche città, non è che puoi dire la metropolitana è uno specchio dell'Italia, insomma.
0: Diciamo che ci sono città che corrono di più e posti dove
1: che
0: si sta,
1: si corre di meno,
0: ma fanno bene, perché quell'isterismo che abbiamo nelle grandi città oggi in Italia mi sembra un po' eccessivo.
2: Guardi, questo weekend ero in Umbria, glielo dico, e non c'era nessuno che correva, erano lì tutti sul trasimeno a pigliarsi il sole.
0: E fanno proprio bene, è quello che fanno anche in Olanda, almeno quello che dicono di voler fare, la loro filosofia, il Niksen. Si mettono sui canali e contemplano l'acqua che scorre. Che bello.
2: Niksen. Vabbè.
1: Magari aspettano anche il cadavere che passa.
0: Non è male.
2: Poi magari lì in Olanda c'hanno anche altri passatempi che mentre guardi i canali sono...
0: Si rilassano in tanti modi gli olandesi.

0: Tina Turner, Radio Monte Carlo. Abbiamo scoperto che dobbiamo imparare dagli olandesi.
1: No, dai. No. Siamo sempre stati, come diceva Stefano, noi capaci a non fare niente. Adesso gli olandesi devono insegnare a noi l'arte dell'oziare.
0: Sì, che si chiama Niksen, cioè l'arte proprio di non fare assolutamente nulla, di non pensare a nulla. Ma noi italiani forse una volta eravamo così, adesso molto molto meno, mio
1: in
0: caro.
1: In effetti dicono alcuni studi anche che quando andiamo in vacanza non siamo più capaci a staccarci, vabbè, dal cellulare, questo ormai è abbastanza evidente.
0: È un prolungamento del nostro arto.
1: Ma dai messaggi di lavoro, dalle mail di lavoro, in vacanza 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o mail.
2: Così tanti hanno un lavoro?
1: Professionale.
2: Secondo me 9 su 10 non è che hanno un lavoro, quindi la statistica già è fallace.
0: Secondo me guardano per averlo ancora un lavoro, dice ma posso tornare poi?
1: No, però davvero, capita di avere quel bisogno di controllare le mail, forse è successo qualcosa mentre io non sono al lavoro.
2: Ci stiamo americanizzando. Organizzando forse con questo mito della reperibilità sempre comunque anche in viaggio, non so ragazzi, cioè, a tenere vive le vecchie tradizioni siamo rimasti in pochi,
1: certo.
2: Mi sento un po' uno spazzacamino io, capito?
1: Andreoli non legge le mail neanche durante i giorni di lavoro.
2: Ma ragazzi, fate come me, ma ragazzi, l'informazione se è importante in qualche modo ti arriva, certo. Comunque, cioè, io ve lo
0: quindi,
2: dico.
0: Se c'è qualcosa che ti devono comunicare ti telefonano almeno.
1: L'ultima volta si è arrabbiato con me perché non l'ho avvisato.
2: Perché devi ricordare tutte le cose?
1: Perché dobbiamo raccontarla, era arrivata una comunicazione interna che non ha letto e si è arrabbiato il giorno dopo perché ha detto mi dovevi avvisare, ma io devo farti da badante. Andrea,
2: cosa abbiamo WhatsApp a fare, scusi Lentini, se lei non mi rammenta le cose importanti.
1: Ma scusa, ma no, tu lo guardi WhatsApp?
0: Scusa, ma
2: WhatsApp
0: almeno
2: lo guardo. Ah, okay. Non sempre, ma lo guardo.
0: Tu pagalo e vedrai che lui lo fa.
1: Ti faccio pagare tanto per farti da segretario,
2: no,
1: da badante.
2: No, mi faccio l'assistente IA e sono a posto.
1: Ah, beh, allora vedi che siamo rovinati a questo punto di vista. Anche con quella non riusciremo più a staccare la testa, andare in vacanza.
2: Comunque oziare, signore e signori, fa bene, lo dice la scienza, e noi altri che ancora sappiamo oziare, isolarci dal mondo senza un pensiero, siamo veramente delle mosche bianche, siamo rimasti in pochissimi.
1: Il primo passo è intanto togliere le notifiche di tutto, perché quando iniziano ad arrivarti le notifiche lì è vero che non riesci più a staccare, sei al mare, spaparanzato,
0: ping ping.
1: Dai, no, non si
2: a
1: può.
2: Me danno fastidio pure quelle degli ombrelloni accanto, perché dico ma non sapete vivere, ma ragazzi io le tolgo anche tutto l'anno.
1: Sono d'accordo con te su questo anche io, no niente, però ogni tanto la vado a controllare,
0: cioè, è d'accordo
1: mail.
0: Però guarda
1: scusa, se no qua sarebbe
2: no un'anarchia. Bisogna essere talebani, Lentini.
1: Coerenti.
2: Se non si guardano non si guarda
1: mai, vabbè, allora toglila pure, cancella all'account,
2: adesso non esageriamo. Quello può servire.
1: Vabbè, purtroppo siamo sempre iperconnessi, ma almeno in vacanza, amici, stacchiamo tutto. Dai che c'è Ligabue su Radio Monte Carlo.

0: Fare concerti è la cosa che dà senso a questo mestiere, dice Luciano Ligabue, che è in tour con una serie di concerti per questa estate. Piccola stella senza cielo su Radio Monte Carlo alle 7.22. I nostri ascoltatori che dicono sono divisi: quelli che in vacanza non controllano nulla sul cellulare, mail di lavoro, nonostante la statistica dica che 9 su 10 lo fanno, e quelli invece che si sentono iperconnessi perché dicono: sennò quando torno dalle vacanze ho 1000 passa mail da controllare.
1: Beh, dipende anche dalla responsabilità che hai sul posto di lavoro. Se non ne hai, spegni il telefono e chi si è visto si è visto.
0: Qua invece succede sempre che il primo giorno quando torniamo dopo le vacanze, la password, qual era più la password? Ce la siamo dimenticata.
1: Quello è vero, bisognerebbe segnarlo da qualche parte, perché annulli proprio tutto, azzeri tutto in vacanza.
0: È ad agosto proprio, ciao, chi sei tu, cosa vuoi da me? E finisce lì. Dai che vi raccontiamo qualcos'altro.
1: Ragazzi, ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca?
0: Tantissimo. Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto, con tutta la potenza della Galaxy AI integrata. Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio. Sta nella tasca dei jeans, nelle borse più piccole e persino nel palmo della mano.
1: E quando vuoi scattare un selfie al volo, non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provarti.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Umbria Jazz, Sting sarà uno dei protagonisti. Noi di Radio Monte Carlo, la radio ufficiale, a luglio vi racconteremo tutto. I nostri colleghi in diretta dalle 10 fino a mezzanotte tutti i giorni, potrete andare a trovarli lì in Corso Vannucci, la via principale di Perugia.
1: Eh sì, a trovare tutti i nostri colleghi e a trovare anche Sting ad assistere al concerto, perché tanto lui oramai vive in Italia, sai,
0: sì,
1: che
0: fisso.
1: A Valdarno, poi a Massa Lubrense, oramai è dappertutto, lui ha comprato casa ovunque.
0: Amante dell'Italia, come dargli torto. All This Time, Sting, qui su Radio Monte Carlo. C'è chi invece dall'Italia decide di così partire per conquistare il mondo, una coppia di fiorentini che da un anno ha cambiato vita, hanno mollato il lavoro, dopo essersi sposati hanno dovuto rimandare il viaggio di nozze per problemi alla suocera, insomma, di lui, la moglie, la mamma di lei che si è fratturata una gamba quando devono partire per il viaggio di nozze. Hanno recuperato ampiamente perché dall'anno scorso, ripeto, stanno girando il mondo con un camper e hanno detto basta, facciamo una nuova vita.
2: No, attenzione, non è un camper ma è un van,
0: sì.
2: È un furgoncino adattato a camper, perché non è uno di quei bei camper, no, belli spaziosi. Si sono presi un van senza finestre, proprio di quelli proprio che usano
1: spartano, chiamiamolo così,
2: che si usano per lavorare. L'hanno modificato per poterci abitare, l'hanno chiamato anche Ferruccio Van,
0: perché
2: fa molto ridere, perché
0: ferro vecchio,
2: esatto.
0: Ferro vecchio, il ferro è diventato Ferruccio.
2: Io ho visto la foto, sembra devi farti l'antitetanica prima di salire comunque. Non è certo un posto confortevole.
1: Vabbè, tu ami la vita più comoda, loro invece amano l'avventura, amano i viaggi, e quindi Lorenzo e Rita hanno detto: dopo tanti anni di sacrifici e dopo tanti anni di risparmi abbiamo deciso di buttarli via facendo questi viaggi.
0: Hanno mollato il posto fisso, ancora oggi c'è chi è ancorato, credo anche giustamente, al proprio posto fisso, di sti tempi non si sa mai. Loro invece hanno mollato tutto e stanno girando il mondo a bordo appunto di questo Fiat Ducato. Poi ogni tanto andranno in qualche albergo
1: a lavarsi,
0: però quanti di noi hanno detto mollo tutto, prendo e parto almeno una volta nella vita? Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo veramente un mondo infinito. Ecco, io quando leggo queste storie e scopro questa gente, un po' dico bravi loro che hanno avuto questo coraggio.
2: Questo furgone bianco con la mappa dell'America proprio al fianco, come a dire noi siamo diventati cittadini del mondo. E infatti anche il loro account Instagram, Ferruccio Van, si chiama Van Life Panamericana. Noi vogliamo girare il Sud America, il Nord America e spassarcela.
0: Adesso sono in Colombia, vogliono arrivare a Ushuaia, nella punta più bassa insomma del Sud America, entro il prossimo anno.
1: Beh,
0: ce la faranno.
1: Possiamo dire che ci vuole tanto coraggio?
0: Se la godono, almeno loro.
1: Quindi vedi, due punti di vista: da una parte
0: no,
1: coraggio,
0: ci vuole
1: da una
0: coraggio,
1: parte se la godono.
0: Però per godersela ci vuole coraggio.

0: Senna Spyro, Material Lover, e ci ha incuriosito la vicenda di Lorenzo e Rita, che hanno abbandonato un posto di lavoro fisso per girare il mondo in camper dopo tanti anni di sacrifici con Ferruccio Van, perché è un van molto vecchio, sì. Un ferro vecchio praticamente.
1: E loro stanno girando il mondo, grande avventura, così, senza grandi pensieri, hanno fatto bene. Poi c'è chi invece fa un classico viaggio in autostrada e succede di dimenticarsi, si dimenticano la figlia di 10 anni all'autogrill. Io quando leggo queste storie invece vi dico sempre: ma come si fa?
0: Com'è possibile? Anche questo noi ce lo chiediamo, perché è successo a Sala Consilina, quindi siamo vicino a Salerno. Questa famiglia era diretta in Calabria per una vacanza, quindi come al solito succede,
1: classica sosta
0: in autogrill. Sono ripartiti, ma non si sono accorti che la figlia di 10 anni non era in macchina.
1: Poi se ne sono accorti dopo qualche chilometro, per fortuna hanno dato l'allarme, c'è da dire che è tutto finito bene, l'hanno recuperata. Ma come fai a dimenticarti la figlia in autogrill? Ragazzi, ci mancava crepè stamattina.
2: Giusto, giustissimo, anzi io direi auspicabile.
0: Cosa? Che cosa auspicabile, crepè?
2: Ma è ovvio, voglio spezzare una lancia a favore di questi valorosi genitori che hanno capito tutto dalla vita.
1: Ma come valorosi? Hanno dimenticato la figlia l'autogrill, crepè.
2: Ma in fondo che cos'è l'autogrill se non una grande metafora della vita?
1: In che senso?
2: Con i suoi corridoi tortuosi,
1: ma
2: con
1: no,
2: i suoi bivi,
1: no,
2: le sue trappole, e con le sue tentazioni.
1: Vabbè.
2: Come la noce di prosciutto al pepe o 3 kg di Toblerone in offerta a 10 euro.
0: Siamo d'accordo, ma cosa c'entra con la vicenda che è successa?
2: Per un bambino essere dimenticato all'autogrill è un'esperienza formativa. Fa crescere.
1: Ma cosa?
2: Così finalmente si impara a cavarsela da soli.
1: Vabbè, lei al solito esagera, crepè.
2: Ma guardatevi intorno, per anni abbiamo cresciuto bambini iperprotetti che poi crescono a 28 anni, chiamano la mamma per chiedere dove ha messo le mutande.
0: Beh, un po' è vero, dai.
2: Questi genitori che hanno lasciato la figlia in autogrill hanno capito
1: ma
2: tutto.
1: Come?
2: Sono anni e anni avanti a noi.
1: Vabbè, ma in che senso, crepè?
2: Anzi, io introdurrei in tutte le scuole il metodo autogrill.
1: Cioè?
2: Prima elementare, ti dimenticano la fermata dell'autobus.
1: Ma no.
2: Seconda, ti lasciano all'IKEA.
1: No.
2: Terza, ti mollano in un centro commerciale il sabato pomeriggio.
1: È finita.
2: Se riesci a trovare l'uscita sei promosso e passi all'anno successivo. Questa è meritocrazia.
1: Ma che meritocrazia, crepè?
2: Mi ricordo ancora mio nonno. Quando avevo 7 anni mi portò nel bosco e mi disse: torna quando sei pronto.
0: Ma no, cosa dice?
2: Sono rientrato a 26 anni dopo essere stato cresciuto da una coppia di lupi.
0: Sì.
2: Eppure, come vedete, sono una persona sana, equilibrata, sposata.
0: Cioè, lei dice, mica tanto secondo noi.
2: E lo stesso ho fatto io con mio figlio.
1: Cioè?
2: Nel 1977 l'ho lasciato al binario 12 della stazione centrale di Milano.
1: Ma no.
2: E non sono ancora andato a prenderlo. È così che si diventa grandi.
1: Certo. Come è così?
2: Fantastico, meraviglioso.
1: Ma cosa
2: bellissimo,
1: sta dicendo?
2: Stupendamente formativo.
1: Genitori, non ascoltate, che finisce male.
0: Quindi anch'io potrei abbandonarvi da qualche parte.
1: Sei mica mia mamma.
0: Magari
1: tu
0: tornate indietro dopo un po' di anni.
1: Io credo che potremo cavarcela, voglio sperare, alla nostra età. Se mi molli in un autogrill lo saccheggio.
3: Figurati, questo si compra tutto.
1: Appunto, poco ma sicuro. La grande musica di Radio Monte Carlo, sentite qua, Moby Purslane.

0: Non solo grande musica, Moby continua a fare dischi, ma anche attivista nei confronti dei diritti degli animali. Ha un locale a Los Angeles che si chiama Little Pine, è un ristorante vegano, pensa.
1: Vegano?
0: Moby,
1: ma
0: sì,
1: tu pensa.
0: Proprio così.
1: Ma insieme a tutto questo anche tanti concerti.
0: Già.
1: E i concerti che noi di Radio Monte Carlo regaliamo.
0: Attenzione, se martedì 14 luglio volete essere a Modena per il concerto di Moby, mandate ora un messaggio al 342-4141-762 dicendo il vostro nome, città, e io ascolto Radio Monte Carlo, perché ci sono due biglietti per il più veloce.
1: Allora, velocissimi, 342-4141-762, e ricordiamo anche che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena.
0: E Moby sarà proprio protagonista, uno dei protagonisti di questo festival, il 14 luglio, un martedì, a Modena.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La voce graffiante di Loredana Bertè con In alto mare, successo del 1980, ma noi, tornando ai giorni nostri, abbiamo un regalo da fare.
1: Come no?
0: Chi sarà a vedere Moby in concerto a Modena martedì 14 luglio in Piazza Roma?
1: Lo scopriamo.
0: Sentiamo chi è stato il più veloce o la più veloce.
2: Vincenzo da Parma, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Bravo.
3: Vincenzo da Parma, sei stato fortunatissimo e potrai assistere al concerto di Moby, ma potrai conoscere anche un nostro collega, Claudio Di Leo, perché tutti i giorni trasmetterà lì dalle 14 alle 16, quindi sì, non perdete anche questa opportunità.
1: Dal 13 al 18 luglio Jazz Open Modena, noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale. È in corso a Evian in Francia il G7 con il presidente francese che fa gli onori di casa e ha accolto tutti i leader mondiali. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di ognuno di loro che arriva, lui che lo saluta, e per ognuno di loro ha scelto una canzone particolare.
3: Beh, abbiamo scoperto che
1: è appassionato di musica,
3: conosce anche la musica.
1: Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, è stata salutata con l'inno europeo, che è l'inno alla gioia.
3: Cioè, è stata accolta in modo istituzionale.
0: Beh, insomma, una versione un po' roccheggiante questa. Beethoven non l'ha scritto così.
1: Ma la von der Leyen è bella roccheggiante. E poi è stato il momento invece del premier inglese Starmer con questa colonna sonora di 007.
3: Hai capito.
0: The world is not enough.
1: Proprio così.
3: Stupendo sto pezzo.
1: Una canzone invece giapponese per la premier giapponese. Si intitola Arigato.
0: Si è anche informato sulle varie canzoni dei luoghi.
3: In questo caso si sarà fatto consigliare, credo.
1: Ma il colpo di genio è stato per la nostra premier Giorgia Meloni. Il suo video sul profilo Instagram di Emmanuel Macron, accompagnato da questa canzone.
3: Felicità. Vabbè, insomma, è un po' scontato, eh? Forse voleva dire sono felice di rivedere Giorgia Meloni.
1: È già tanto che non abbia messo Sole Mio, cose del genere.
0: Poteva mettere Verdi, Vivaldi, Rossini, no, vabbè. Ha scelto Felicità, insomma.
1: Vabbè, però vedi, nel mondo Albano è conosciutissimo. Soprattutto in Europa, nell'Europa dell'Est, a maggior ragione.
0: Forse è un passo verso Putin, cercando di rimettere insieme, capito? Si sa che lui è molto amato anche da quella parte lì, eh?
1: In Russia amatissimo. Ci sono un sacco di posti, di locali dedicati ad Albano da quelle parti. Per cui,
3: tantissimi, certo, non solo lui, tanti che vengono sdobbati qua in Italia.
1: È stato molto originale Macron nell'accogliere sul suo profilo Instagram i leader
3: simpatico
1: mondiali con la musica su Radio Monte Carlo. Fleetwood Mac.

0: I Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo sono quelli di Everywhere e noi sapete che siamo ovunque, potete ascoltarci con l'app, col sito, dal canale del digitale terrestre in FM, in DAB Plus, ovunque.
1: Ascoltate noi e ovviamente anche la redazione che sta per arrivare, ma anche il meteo autotraffic.
0: E poi sarà ancora bonjour bonjour fino alle 10.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Veni. Prosegue oggi il G7 a Evian, in Francia, cominciato ieri con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. Oggi invece è il giorno dell'Ucraina. Zelensky raggiungerà Evian e i leader. In programma una riunione di lavoro con Trump. Il presidente ucraino ha rivelato di aver proposto all'omologo americano un incontro con Putin negli Stati Uniti. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista di alcuni autisti di ATM denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti indaga per fare chiarezza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte tra Abruzzo e Lazio, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'epicentro ha una profondità di quasi 15 km. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Una serie di forti scosse si è abbattuta anche sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. La prima di magnitudo 6.7, la seconda di intensità 5.2. L'epicentro a 43 km da Palu. Non sono disponibili al momento informazioni su eventuali danni. Mondiali di calcio, figuraccia della Spagna, 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Lukaku salva il Belgio, che pareggia 1-1 con l'Egitto. 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Salta la prima panchina, quella della Tunisia, fatale il 5-1 subito dalla Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo e caldo in aumento su tutta l'Italia. Oggi qualche nube al nord e all'estremo sud con isolati rovesci sulla Sicilia. Nel pomeriggio temporali più diffusi sull'isola e locali fenomeni sulle aree interne montuose del centro-sud e del nord. Altrove prevarrà il sole. Temperature sopra la media con massime fino a 33-34 gradi nelle zone interne, venti deboli e mari poco mossi. Nel Principato sole e una temperatura tra i 26 e i 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per il traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.

0: per partire, sì, perché c'è la prima parte di Vacanzieri, visto che ormai stiamo entrando in estate, quelli di giugno. Ne conosco un po', eh?
1: Ne conosci un po', magari i genitori che hanno dei figli che hanno finito la scuola e allora hanno detto, ma perché non farci subito una bella vacanza?
0: Proprio quelli, staccano subito appena finita la scuola, a giugno meno gente in giro, temperature giuste, anche se da domani si alzeranno, i prezzi non sono ancora elevati, è il periodo ideale per partire. Beati voi!
1: Il periodo più bello, sono d'accordo con te.
0: E allora un abbraccio ai nostri ascoltatori, portateci con voi in valigia attraverso l'app, se volete potete ascoltarci. Buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour. Pronti con la nostra musica?
2: Prontissimi.
0: Youssou N'Dour, Nene Cherry, 7 Seconds.

0: Quante cose possono succedere in 7 secondi? 7 seconds, io sono Durne e Cherry su Radio Monte Carlo.
1: Fammi qualche esempio, Lentini.
0: Un semaforo, cara Monica.
1: 7 secondi? Ma no, un semaforo dura di più.
0: Sì, lo so, però quando vedi già che è scattato il verde e hai pochi secondi e decidi col giallo vado o non vado, 7 secondi fanno la differenza.
2: Ricordiamo che bisognerebbe fermarsi. Bravo. Da codice della strada, non vuol dire accelera così ce la fai, no, e ti bruci un minuto.
1: Ma tu scherzi, se ti fermi con il giallo ti suonano dietro,
2: certo, è sempre colpa degli altri.
0: Sì, sì, ma tu a cosa ti riferivi sui 7 secondi, Monica?
1: Io lo stavo chiedendo a te, Lentino.
0: No, non lo so, mi parevi così... pratica.
1: No, non lo so, io lo chiedevo proprio a te. So,
2: si ricorda
1: secondi.
2: Quello spot già fatto, quello lì, si ricorda.
0: Vedi, mi sembravi avvezzo.
1: No, come so. Faccio io le punture, in modo veloce e indolore, per esempio. Sì.
0: Buongiorno amici, le 8:10 su Radio Monte Carlo, c'è un caso che sta facendo discutere Londra, perché il chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood, è finito così additato per aver deciso di colorare di rosa la porta d'ingresso di casa sua.
1: Sì, lui ha una villa meravigliosa nel nord-ovest di Londra e ha detto: ma perché io non posso fare la porta di entrata di un rosa acceso?
0: E l'ha fatta.
1: L'ha fatta.
0: Però adesso gli hanno intimato di togliere quel colore e di farlo nera, la porta nera. È vero che a Londra ci sono dei portoni bellissimi di alcune case anche molto particolari, anche quelle colorate, basta pensare ad alcune zone proprio di Londra, ce ne sono, Portobello Road, tutte le case colorate.
2: Pensate a Notting Hill, che poi è diventata famosa anche per
0: Infatti.
2: Il film, però sappiamo che casa di Ron Wood sta nella giurisdizione del comune di Westminster, cioè ragazzi, allora. Lì quelli sono seri, e dicono che un colore incongruo rispetto al resto dei palazzi rende così appunto, deprezza un po' tutta la particolarità architettonica dell'area.
0: Stona quel colore rosa, ma anche da noi però, se ci pensate, ogni tanto spuntano delle case che con un colore particolare dici non c'entra niente con tutto il resto.
1: Molte volte lo diciamo anche noi, certo che è una casa con una porta di entrata, un rosa acceso, non lo so, io non la farei sinceramente.
0: No, però se uno ha questo vezzo, il problema è che da noi credo che sia tutto regolamentato, anche se ogni tanto, dicevo, vicino a casa mia, quella in Liguria di mia madre, è spuntata una villetta tutta rosa, anche quella, che non c'entra nulla con quello che c'è intorno.
1: Ma poi scusami, al mare la fai rosa, al limite la fai i colori del mare, azzurro, blu.
0: Non a caso, però anche una casa blu, tutto sommato, non è che proprio sia, no?
2: Chi frequenta Rimini sa Borgo San Giuliano e Borghe, il vecchio borgo delle case dei pescatori, tutte colorate con murales ispirati ai film di Federico Fellini, insomma. Il colore dà anche vivacità, insomma, diventa una peculiarità, non va stroncato.
1: Dipende però dove sei,
0: E poi, ad esempio, a Milano tempo fa ha fatto discutere questo albergo, una palazzina intera completamente ridipinta di nero, tutto nero. Non è proprio bello a vedersi, però...
1: Era un albergo o un'impresa di pompe funebri?
0: un albergo.
2: Un albergo un po' dark.
0: Ed è ancora lì. Chissà anche da voi, magari qualcuno che ha deciso di dipingere casa propria di un colore particolare o dei vicini che hanno fatto qualcosa di inusuale. Raccontatecelo se volete. Radio Monte Carlo, parla con me, Eros Ramazzotti.

0: Parla con me Eros Ramazzotti, è in giro da febbraio, sta girando il mondo, concerti ovunque, e stasera invece sarà in Italia perché è tornato e in Italia sarà a Roma allo Stadio Olimpico.
1: Nella sua Roma, allo Stadio Olimpico, chissà che meraviglia, quanta gente che sarà lì per lui, per Eros Ramazzotti, fantastico. 8:16, mille polemiche in giro per l'Italia, anche in Italia, per i colori delle case o comunque di alcuni particolari delle case, dopo che il chitarrista di Rolling Stones Ron Hood è stato accusato di aver dipinto di rosa la porta d'ingresso della sua villa nella zona di Westminster, dove bisognerebbe tenere dei colori più sobri, vogliono farglielo cambiare sto rosa, ma il rosa va di moda anche da noi.
2: Buongiorno a voi, io vivo nella campagna maremmana, in un posto meraviglioso, se non fosse perché a fianco una vicina, non c'è più, che per la nostalgia dei colori della sua infanzia, cioè il colore preferito dalla nonna, rosa, si è fatta fare la villetta rosa, rosa acceso, quando non è un colore consentito nella zona. E non c'è verso, non c'è stato verso di farli cambiare colore.
1: E se gli piace? Cioè,
0: ha detto non c'è più, quindi hanno pensato bene
1: nonna
0: di mandarla via.
1: Poi casa lilla, c'è chi ci dice che no, ha dipinto la casa di quel colore.
0: Ma dai, per favore, come fai a farti una casa lilla?
1: A Palese, Bari, una famiglia invece ha tinteggiato una villetta angolare in centro di giallo evidenziatore, quel giallo fluo bello evidente.
0: Sì, ma non è finita lì, perché ci ha aggiunto poi i nanetti in giardino, quindi ha peggiorato ancora di più la situazione.
1: Quello non c'entra con i colori.
3: I nanetti sono un aggravante, davanti a un tribunale sono un aggravante.
1: C'è anche però chi in Alsazia ci racconta: a Drusenheim il comune ti aiuta economicamente se mantieni il colore delle case di una volta, rosa, blu, viola, verde, essendo zone particolarmente belle. Anche da me in Liguria ci sono le case, le vecchie case dei pescatori che hanno questo colore pastello. Immaginatevi soltanto Portofino, ma non solo quelle case, sono così un po' tutti i piccoli borghi liguri. Beh, e li vanno preservati.
0: Scusami, il colore pastello è bellissimo. Ma certo, quando vedi invece dei colori così accesi
1: non
0: va
1: c'entrano
0: bene,
1: nulla,
0: no,
1: magari
0: dai,
1: col grigio che c'è intorno.
3: Poi c'è casa mia, che è un condominio dove ogni piano ha le tapparelle di colore diverso, perché non sono riusciti a decidersi sul
0: ma
3: colore.
0: Ma scusami, non c'è un regolamento condominiale?
3: No, io ho chiesto, ho detto senta, faccia un po' come vuole, sono tutte di marrone ma leggermente diverso.
1: E le tue appunto sono marroni o hai deciso di fare un colore?
3: Io ho cercato diverso di farle più simili possibile a quelle del piano di sotto.
1: Fa le rosa anche tu, così si riconoscono, Andrea.
3: Oramai ho già dato, guarda.
0: Dici, lì abita Andreoli.
1: Stefano Andreoli, un giorno ci sarà una targa.
3: Speriamo il più tardi possibile questa targa.
1: Non dipende da te, caro Stefano. Dai che c'è una canzone meravigliosa tra le tante stamattina qui su Radio Monte Carlo, firmata dai Cars, si chiama Drive. We

0: Si sono arrabbiati, alcuni ascoltatori stamattina qua a Radio Monte Carlo per il nostro giudizio sui colori delle case. I Cars, quelli di Drive, appena ritrovati. Ma cosa dite? Una casa color lilla meravigliosa, si può?
1: Non lo so, sono un po' perplessa, ecco. Però qui dicono che questo amico ha un gusto estetico pazzesco e ha fatto proprio la casa lilla. A me impressiona un po' una casa di questo colore, però.
0: Lori da Lecco lo difende, dice: ha questo gusto estetico, si occupa di marmi, di graniti, un gran professionista. La sua villetta color lilla con parti in sasso, giardino intorno, è un vero gioiello.
2: Anche perché c'è chi dice: piuttosto che i colori, preoccupiamoci di chi magari mette un edificio moderno in mezzo a un centro storico classico. Insomma, altro discorso su cui potremmo dilungarci.
0: No, però è vero che ormai siamo abituati a i colori tenui, il grigio più che altro di alcuni palazzi, li guardo qua attorno, i nostri, e quando spunta qualcosa di colorato invece di farci emozionare siamo pronti a criticare.
1: Grigio perché c'è lo smog, anche. E quindi prima erano bianchi e poi sono diventati grigi.
0: In effetti, tutti lerci.

0: alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

I Simply Red, quelli di Money su Time to Mention a Radio Monte Carlo. Quando si dice il futuro è già qui. Un domani dovremo fare i conti con storie come queste che arrivano dalla provincia di Padova, per la precisione dalla zona di Saletto, Borgo Veneto.

0: sì.
1: Ha fatto il suo, ha preso e se n'è andato.
2: Di solito hanno dei sensori per capire dove finisce la casa. Dove
0: c'era la porta aperta e ho detto aspetta che mi faccio un giro. L'avevano acceso proprio per iniziare a pulire il pavimento del ristorante e della pizzeria e questo ha visto la porta aperta e ha detto finalmente la libertà.
1: Fuga per la libertà. 3 giorni è stato via, non si sa dove fosse stato, il proprietario disperato, in lacrime, ha tappezzato la città di manifesti, torna a casa, robottino.
2: Hanno chiamato anche chi l'ha visto, la Charlie.
1: Certo, ovvio, caso. Perché hanno messo una taglia su chi avesse restituito il robottino.
0: Eh sì.
1: Alla fine è tornato da solo.
0: Eh sì, un cartello, cerchiamo un aspirapolvere, il robottino, che durante, attenzione, il suo turno di lavoro è scappato.
1: Infatti.
2: Beh, complimenti per la batteria, dopo 3 giorni è tornato da solo, vuol dire che ha resistito parecchio.
1: Però tu dicevi giustamente, quando compri questi robot, la prima cosa che li fai fare attraverso un'app è la mappatura della zona che deve pulire, perché attraverso i sensori deve capire dove ci sono i limiti, dove ci sono i mobili e così si muove adeguatamente. Da lì non dovrebbe uscire da queste stanze.
0: Poi sono anche intelligenti perché quando vedono le scale non si buttano giù, non si suicidano.
1: Ha fatto gli scalini uno alla volta, avrà visto qualche robottina nella casa a fianco, ha detto aspetta un attimo.
2: Lei
1: che
2: dice
1: vado.
2: Una fuga d'amore, sì. Poi è nato un frullatore, cosa è successo?
0: È andato a ricaricarsi da qualche altra parte e poi è tornato indietro.
1: Poi è tornato, come fanno i gatti quando spariscono, di solito perché c'è una gattina nell'appartamento a fianco, e la stessa cosa avrà fatto sto robottino. Pensa dove siamo finiti, anche alle fughe dei robot.
0: Devo

0: Leone.
1: Animali notturni, Malika Yan, Radio Monte Carlo, questi robottini aspirapolvere che vanno per la maggiore e che adesso scappano anche, come abbiamo visto, in questo comune del Veneto.
2: Anche lui, animale notturno, scappato da una pizzeria, è andato a farsi un giro per 3 giorni, l'hanno cercato in lungo e in largo.
3: È tornato che puzzava di alcol, era tutto sporco, chissà quanto aggozzovigliato.
2: Ha fatto notti brave questo robottino.
1: Ma certo,
2: robottino.
1: Notti brave, ma anche il proprietario disperato, perché certo, questi robottini aspirapolvere sono ormai nelle nostre case, sono amatissimi, come anche conferma Riccardo, che dice: se scappasse il mio

0: Rumba, mia moglie sarebbe disperata perché è innamorata di questo elettrodomestico.
1: Lui dovrebbe uscire a cercarlo. Vabbè, giustamente dice che ormai siamo tutti con robot elettrodomestici sempre più intelligenti nelle nostre case. I condomini del futuro si iniziano già a pensare, in alcuni casi anche a costruire, saranno completamente autonomi e automatizzati.
0: Cioè, cosa vuol dire? Che io non decido niente? Non puoi... Io proprietario, inquilino?
1: Non puoi più fare nulla. Si accenderà l'aria condizionata quando decide lui, in base al numero di persone che ci sono all'interno di una stanza, per cui se tu sei da solo e vuoi stare al gelo te lo impediranno, soltanto per una questione che è anche molto importante di risparmio energetico.
0: Ma scusa, a me una cosa del genere non piace. Sarò ben io a decidere se voglio stare al caldo, al freddo, se voglio spendere o risparmiare.
1: Ci sarà un modo per forzare questi sistemi, sicuro. Però,
2: visto l'andazzo, secondo me nei condomini del futuro non sarà neanche più l'inquilino, cioè saranno solo loro, i robot, che tra loro vanno a chiedersi lo zucchero e a lamentarsi perché uno non chiude l'ascensore.
0: No, al limite così sarà. Scelgono un po' di olio per gli ingranaggi e lo zucchero.
1: Però questo è il futuro, per cui nelle nostre casa adesso uno dice: vabbè, io ho già la domotica, nulla a confronto di quello che sarà un domani, ormai prossimo. Non decideremo più niente neanche a casa nostra, vedi?
2: Mamma mia,
1: già qualcuno non decide ora.

0: Ne combinano di tutti i colori i robottini che abbiamo per casa. The River of Dreams con Billy Joel su Radio Monte Carlo. Questo qui che faceva da aspirapolvere, sparito da una pizzeria per 3 giorni in Veneto. Ma i nostri ascoltatori raccontano anche del tagliaerba. Anche quello combina guai.
1: Ma guarda che è comodissimo anche quello, e lo stanno usando sempre di più nei giardini.
0: Sì, però in alcuni casi, quando tu hai una piscina, non te lo vendono, ci raccontano i nostri ascoltatori, e altri confermano, perché probabilmente per un difetto, forse perché sentono caldo, a un certo punto, quando diciamo finisce il perimetro dell'erba, davvero, se c'è la piscina, buttano.
1: Hai detto sento il caldo.
0: Sentono caldo.
1: E quindi, dopo aver lavorato,
0: si buttano.
1: Fanno un tuffo in piscina.
0: E molti hanno iniziato a fare causa alle aziende produttrici, per quello hanno deciso di non venderli più a chi ha la piscina, perché si vede che c'è un difetto di fabbrica. Questi non riconoscono che finisce l'erba e
1: Beh,
0: si buttano
1: non
0: lì.
1: Erano stati programmati per avere nel giardino anche una piscina.
2: Problemi di gente privilegiata. Lo possiamo dire.
0: Tu sì. Pensa. Tra poco c'è una canzone meravigliosa da ascoltare a tutto volume e poi il Geographic.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
24: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
25: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: Winner takes it all, seguiti alle 9.
1: La canzone più bella forse in assoluto degli ABBA. Sì, ce ne sono tante, però questa
0: difficile scegliere. The Winner takes it all, cantano loro. Qualcosa mi dice che oggi il Geographic parli di sport. Sentiamo.
2: Sì, è inutile, mi ero ripromesso, ma non ce la faccio. Avevo provato a non guardare neanche una partita dei mondiali, non perché non ci sia l'Italia, ma perché i mondiali americani stanno trasformando il calcio in una baracconata a uso televisivo. Pause pubblicitarie infilate dappertutto, anche a metà tempo, spot con ex campioni che pubblicizzano siti di scommesse, posso dire, che tristezza. Arbitri con gli auricolari, telecamera incorporata, microfono per annunciare decisioni, fili dappertutto, più che un arbitro sembra Robocop, e quando inquadrano i tifosi sugli spalti sono tutti eleganti, precisini, puliti, educati, tutti con la divisa della squadra. A me sembrano tutti attori, come se avessero fatto un casting a Hollywood, cercasi 3.000 comparse con la faccia di uno nato in Nuova Zelanda. Eppure, ogni tanto, ci sono le favole a riscattare tutta questa schifezza, come quelle dei giocatori del Marocco, per esempio, che hanno rischiato qualche giorno fa di battere il Brasile. Nessuno di loro è nato in Marocco. Sono tutti figli di marocchini emigrati, chi in Francia, chi in Spagna, chi in Belgio, Olanda, addirittura uno in Canada, e però hanno scelto di giocare per il loro paese di origine, anche quando potevano giocare volendo per nazionali molto più forti. E tutta una nazione ora fa il tifo per loro, perché sì, il mondo è in fermento, i popoli si spostano, ma senza dimenticare le proprie radici. Come abbiamo fatto noi italiani, per esempio, quando 100 anni fa siamo dispersi per il mondo in cerca di fortuna, il legame con l'Italia è rimasto, e per fortuna. E poi c'è la favola di Curaçao, che segna un gol alla fortissima Germania, e ieri quella di Capoverde contro la Spagna. È quella la partita che ho visto, Spagna-Capoverde 0-0, la Spagna campione d'Europa con giocatori fortissimi quotati miliardi di euro, che non riesce a fare gol a un portiere dilettante di 40 anni che mai nella vita avrebbe pensato di giocare un mondiale, e alla fine della partita si mette a piangere di gioia perché lo eleggono migliore in campo. Lui, insieme a lui, piange tutta Capoverde, un arcipelago di 10 isolette che hanno gli abitanti di un quartiere di Milano. Questo, ragazzi, non è solo sport, questa è la vita. E certo, il calcio può anche non piacervi, ci mancherebbe, ma se davanti a queste storie non vi emozionate neanche un po', io ve lo dico, avete un bidone della spazzatura al posto del cuore.
1: No, è vero, hai ragione, queste cose emozionano, e questo è il bello del calcio.
0: Quanto guadagnerà quel povero portiere di Curaçao rispetto ai miliardi che girano nel mondo del calcio?
2: Ma credo pochi.
0: Però la soddisfazione di essere riuscito a fermare la Spagna, complimenti. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Questa è Radio Monte Carlo.

0: Tennessee, Texas, siamo lì, Chosen Texas e la Langley su Radio Monte Carlo. Il personaggio misterioso nuovo da indovinare oggi.
1: Eh sì, perché ieri è stato indovinato, ricordiamolo, era E.T., l'extraterrestre. E oggi chi sarà mai? Questi sono gli indizi. Mazza, call center, divano.
0: Mazza, call center, divano.
1: Esatto, tutto questo porta a...
0: Ah, Stefano Andreoli sta sempre sul divano, non fa una mazza e quando lo chiamo il call center butta giù. Perfetto.
2: Non fa una grinza, lentini.
0: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2.
1: Non è lui, anche se in effetti.
0: Diteci voi chi è il personaggio. Ora news, meteo e autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. Smentita da Trump la creazione di un fondo da 300 miliardi per Teheran. Fake news, ha detto il presidente americano. Incidente nella notte nel Comasco tra Brienno e Argegno, dove un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago. Una donna è riuscita a uscire prima che il veicolo si inabissasse ed è ora ricoverata in codice rosso. Risulta disperso invece un uomo, in corso le operazioni di ricerca. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e sporto denuncia. Una serie di forti scosse si è abbattuta sull'isola di Sulawesi in Indonesia, la prima di magnitudo 6.7, la seconda di intensità 5.2, l'epicentro a 43 km da Palu. Dalle prime informazioni non ci sarebbero né danni né feriti, esclusa la minaccia di tsunami. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Iran-Nuova Zelanda è terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo e caldo in aumento su tutta l'Italia. Oggi qualche nube al nord e all'estremo sud con isolati rovesci sulla Sicilia. Nel pomeriggio temporali più diffusi sull'isola e locali fenomeni sulle aree interne montuose del centro-sud e del nord. Altrove prevarrà il sole. Temperature sopra la media con massime fino a 33-34 gradi nelle zone interne, venti deboli e mari poco mossi. Nel Principato sole e una temperatura tra i 26 e i 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Sulla A7 verso Milano 1 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla A14 verso Taranto 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Ortona e Lanciano. Sulla A26 verso Gravellona Toce 1 km di coda per incidente tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole. Sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa per incidente all'altezza di zona industriale Boccadoro verso Padova. Prudenza e buon viaggio.

0: vabbè, siete bravi, che dobbiamo fare?
1: Ma siete veramente bravi.
0: I nostri ascoltatori che sono riusciti a indovinare anche oggi il personaggio misterioso a Bonjour Bonjour.
1: I tre indizi erano mazza, call center e divano.
0: Mazza, che bravi che siete.
1: Sì.
0: Chi era il personaggio?
1: Sabrina Ferilli.
0: Già, perché?
1: Allora, Sabrina Ferilli perché lei aveva condotto Sanremo insieme a Pippo Baudo nel 96 insieme a Valeria Mazza.
0: Proprio così.
2: Ah,
0: quindi...
2: era quella la mazza.
1: Era quella la mazza.
0: Ah, okay. Qualcuno che ha indovinato su Sabrina Ferilli però ha detto, ah, perché lei dice spesso mazza, mazza da
1: no,
0: Roma.
1: Non era quello. Poi call center perché lei è stata la protagonista di un film di Virzì, Tutta la vita davanti, ed era appunto, dirigeva un call center.
0: Ed infine,
1: vabbè, divano, si sa che ha fatto quella famosissima pubblicità dei divani, no?
2: Se avessimo detto sofà avrebbero indovinato in 100.000, infatti. L'abbiamo fatta un filino più complicata.
0: Hanno indovinato in 100.000 lo stesso.
2: Lo so, però almeno non era così ovvia, dai.
0: Siete bravissimi. Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, e senti che canzone e che brivido. Lucio Battisti su Radio Monte Carlo, Amarsi un po'.

0: 45 giri, dove il lato A è amarsi un po' e il lato B si viaggiare. E arriva Lucio Battisti.
1: Proprio così, tu pensa che Si viaggiare, altro suo capolavoro, era appunto il lato B di questo che aveva sul lato A amarsi un po'.
0: Ti rendi conto?
1: Saluto Lilli da Barcellona che ci manda un messaggio al 342-4141-762 qui a Radio Monte Carlo e dice: a volte la felicità è un momento che ti arriva con una canzone come questa.
0: È vero.
1: Abbiamo fatto provare un momento di felicità alla nostra ascoltatrice. Felicità per gli americani è scoprire i pomodori antichi italiani, che poi tu dici: quali sono i nostri pomodori antichi? Quelli che compriamo tutti i giorni, che mettiamo in tavola. Il costoluto fiorentino, il pienolo del Vesuvio, tutti
2: antichi,
1: quei pomodori.
2: Che poi l'hanno inventati loro, gli americani, i pomodori. Li abbiamo presi noi da loro, eppure loro non sono soddisfatti delle varietà che trovano a casa.
1: No, perché ormai le loro sono tutte complicate, particolari, fanno degli innesti.
0: Ibride,
1: fanno...
0: Sì.
1: E hanno scoperto questi che loro chiamano heirloom, i nostri pomodori, che però sono il San Marzano, dicevo, il canestrino di Luca, ad esempio. Oggi siamo nel periodo delle capresi, mozzarella, pomodoro, un po' di basilico, un po' d'olio, ha risolto.
0: Un cuore di bue, poi quello, poi anche tanta cipolla, perché cioè vuoi mangiare il pomodoro senza cipolla? A me piace tantissimo.
1: Sulla caprese no.
0: Sulla caprese no.
2: Le piacciono i sapori forti, Sara, non sapevo
0: perché,
2: che mi...
0: Perché mi guardi così? Cioè il pomodoro con la cipolla è buonissimo.
2: No, quella è chiarissima, la morte sua, ma la caprese non lo prevede.
0: No, non è la caprese.
1: Però se ti fai un'insalata soltanto di pomodori con un po' di cipolla rossa di Tropea, la meraviglia.
2: Anche su una bella frisella, però con un po' di cipolla.
0: Che buono.
1: Però dicevo, anche noi, diciamoci la verità, facciamo un po' fatica a trovare dei pomodori al supermercato che sappiano di qualcosa.
0: Non sanno di niente, perché non vengono nella maggior parte dei casi fatti maturare al sole, ma nelle serre. Ahimè. E quindi il sapore è completamente diverso.
1: Poi, belli grossi, pieni d'acqua, che però poi il gusto
2: si perde. È sempre un terno all'otto. Quando hai magari 20 varietà di pomodoro al supermercato, dici quale sarà quella che è veramente saporita, non ci azzecchi quasi mai.
1: A me piacciono i perini, quelli lunghi, perché ogni tanto lì riesco a trovarne qualcuno che è buono.
0: Vabbè, io li utilizzo anche per il sugo, quelli.
1: Anche, certo. Oppure adesso se vuoi farti un gazpacho, ad esempio, fresco.
0: Anche quello, fresco,
1: sono
0: buono.
1: Ideali.
2: Oppure schiacciati con l'avocado e fai la salsa guacamole. Adesso ho fame, porcaccia la miseria vostra.
1: Ho una semplice salsa di pomodoro, che è la meraviglia.
2: Eravamo riusciti a stare 2 ore e passa senza parlare di cibo e adesso, mannaggia.
1: Niente. Pensa alla musica, Stefano. Senti qua il ritorno di Nugenea da Napoli con un clamoroso pezzo, si chiama One On, Radio Monte Carlo.

0: Ma quanto sono bravi in Ugenea su Radio Monte Carlo, arrivano da Napoli, ormai vivono però a Berlino, hanno conquistato l'Europa, sono due giovani, peraltro DJ, si chiamano Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, questa è la loro nuova canzone per l'estate su Radio Monte Carlo.
1: Tanti si sono trasferiti a Berlino, c'è anche Malika Jan che è a casa lì e passa gran parte del tempo in Germania.
0: La musica a Berlino da sempre trova fermento, c'è un bel terreno utile per poter crescere e svilupparsi.
1: Certo che
0: tanti artisti nel corso della vita appunto hanno avuto l'ispirazione berlinese.
1: Certo che lasciare Napoli per Berlino, vabbè.
0: Ragazzi, ma noi parliamo invece dei pomodori, perché abbiamo detto degli americani che si sono riscoperti appassionati dei nostri pomodori antichi, che però poi alla fine erano davvero i loro, ma i nostri ascoltatori ci segnalano pomodori da ogni parte d'Italia. Il camone, ad esempio sardo, lo vogliamo mica dimenticare,
2: buonissimo, scuro, quel colore bruno bello croccante, a volte quasi nero, bellissimo.
0: Ci sono dei pomodori neri che poi tu dici, oppure quelli gialli adesso, no? Dei ciliegini gialli, dei datterini gialli.
2: Vanno di moda, ma non sono tanto saporiti, non li amo particolarmente.
1: Però quando ti fai quelle insalate con questi colori, no? Proprio i colori dell'estate, ti viene voglia proprio solo guardandoli di mangiarli.
0: Però devono essere anche buoni.
1: Eh beh, certo.
0: Come riconoscere? Succede un po' come con l'anguria e il melone. Al supermercato...
2: E cosa fai? Me li tasti, scusa?
0: Guarda, più o meno. C'è chi fa peggio. Adesso senti. Come riconoscere un pomodoro se è buono al supermercato?
3: Io tendenzialmente, per capire se un pomodoro è buono, lo annuso, non sarà elegante ma lo annuso, perché se si sente un buon profumo di pomodoro, quello è sicuramente buono.
0: Però potrebbe ingannare.
2: Se sa di banana invece c'è un problema.
1: Il profumo di pomodoro
0: è vero, hanno dei profumi ottimi i pomodori, però non è detto che dal profumo poi corrisponda a un buon sapore.
2: È chiaro che quando col guanto lo vai a maneggiare un po' lo palpeggi per capire se è già frollo, se invece è bello sodo, ancora duro.
1: Meno male che tu metti il guanto, perché io ho visto tante persone non mettere niente eppure toccarli tutti.
0: In effetti, però anche annusarlo non è molto igienico. Però se può servire a scoprire pomodori buoni, proverò ad annusarlo la prossima volta. Vediamo.
1: Proveremo ad annusare i pomodori.
2: Io e lei, Lentini, siamo avvantaggiati. Infatti. Dovremmo capirlo subito. Anche prima di arrivare allo scaffale delle verdure.
0: Lontano un miglio, già sappiamo se è buono.
1: Sento un profumo di pomodoro.
0: Con i nostri nasini alla francese. Bruno Mars ora su Radio Monte Carlo. Treasure.

0: E Treasure di Bruno Mars a Radio Monte Carlo. Cosa manca tra le altre cose?
1: Mi ero completamente dimenticata
0: male
1: del quiz.
0: Mentre i nostri ascoltatori sono lì che sono in trepidante attesa di capire quale sarà la canzone che devono indovinare, che ascolteremo tra poco su Radio Monte Carlo. Subito la nota. La sonorità già dovrebbe farvi inquadrare il periodo storico, il genere, un po' di synth pop.
2: Beh, è stato un omaggio generoso, c'era ben più di una nota qua.
0: Vabbè, però dai, è un intro un po' particolare.
1: Beh, sarebbe stato troppo difficile, dai, con meno note.
0: Provateci, perché voglio vedere quanti azzeccano il nome di questa band e il titolo del brano.
2: Buttatevi, non siate...
0: vabbè, insomma. Fermo là, non vergognatevi. 342-4141-762, voglio il nome del gruppo e il titolo della canzone. Tra poco l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo. Ma ora attenzione, perché adesso un indovinello per voi. È fresca, italiana, gialla e tenera. Che cos'è?
1: Mi sa che non parli di musica.
0: No, Monica, stavo parlando di un miracolo che si ripete ogni anno e ogni primavera.
1: Beh, allora adesso siamo tutti curiosi.
0: Vuoi un altro indizio?
1: Sì.
0: Buonissima, anche con la buccia. Stiamo parlando della patata novella Selenella, fresca, delicata, 100% italiana.
1: Ma allora è proprio il caso di dire che buona novella. Abbiamo già l'acquolina in bocca.
0: Selenella, i valori della terra.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. A trovare. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
18: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, €1,99, solo fino al 21 giugno.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: pop degli anni 80 direttamente dall'Inghilterra con i Kaja Goo Goo, nome che non vuol dire assolutamente nulla.
1: Niente.
0: Completamente inventato.
1: Bello però.
0: Però una band famosa anche perché i nostri ascoltatori lo sanno, uno dei componenti era Limahl, quello di Never End Story. La canzone Too Shy, indovinata da tantissimi di loro. Io pensavo fosse più famosa magari, che so, tra il mondo maschile. Tante donne invece si ricordano proprio dei Kaja Goo Goo, dei loro capelli così strani, ossigenati. Negli anni 80 si ossigenavano i capelli, erano tutti particolari.
1: Beh, andava di moda, dai.
0: Come no? Gli uomini che facevano ste cose.
1: Quelli che adesso vedi tutti pelati sono quelli che si ossigenavano i capelli così.
0: E io più o meno ho fatto qualcosa di simile.
2: Veramente?
0: Avevo decolorato le punte. C'è stato un momento in cui ho fatto sta pazzia.
1: Scusa, ma la permanente non l'hai mai fatta?
0: Certo che ho fatto per quello. Negli anni 80 si faceva di tutto.
2: Purtroppo non ha usato Ace Gentile, questi sono i risultati.
0: Un giorno sono arrivato a casa, mia madre mi trova così, dice: ma questo chi è? Vabbè. 9.32, manca poco a Wimbledon.
1: Eh sì, il torneo proprio sull'erba, quello più famoso, dove Jannik Sinner cercherà il suo riscatto dopo i guai di Parigi.
0: Noi che siamo appassionati di tennis non vediamo l'ora. Lunedì 29 di giugno esordirà in quanto campione in carica, ma prima, già dal 23 giugno, quindi dalla prossima settimana, sarà impegnato in un torneo così di esibizione a Londra, sempre sull'erba, quindi gli servirà anche un po' come allenamento.
1: Eh sì, per verificare anche il suo stato di salute. Ma quindi tra poco Sinner partirà per l'Inghilterra e noi, come sapete,

0: Zitronensaft, Schweinsteiger,
1: cosa...
0: oppure vaniglia, Kipfer, Rosenwald,
2: dai, su.
0: Oppure i miei biscotti per la colazione, quelli al cioccolato con stelline sopra, gli cioccolade Sternenbrot.
2: Ma cosa sono, Yannick?
0: Tutti in Italia mangiano a colazione, sono di marca Weissmulinen.
2: Ma no,
0: ottimi, sono ottimi inzuppati dentro al fulmine.
3: Sì, sì, sì.
2: Ci fidiamo.
0: Oh, scusate un attimo. Mami!
2: Ma no, pure lì.
0: Ich habe nicht Pasta Schutte vergessen.
2: Ma cos'è?
0: Hai capito? Mensch!
3: Ma dai, non è possibile, sei sempre arrabbiato con la mamma, su.
0: Ah, sai, mia mamma Siglinde si preoccupa di mia dieta,
3: fa bene.
0: No? Lei dice che devo mangiare tanti carboidrati, soprattutto la buona pasta italiana.
2: Giusto.
3: Bene.
0: E allora...
2: No, ma ancora, no. La pubblicità.
0: Io e Yannick Sinner ho scelto pipette rigate Weißweizen Hürkand,
2: certo.
0: La pasta italiana al 100% che non scoce mai.
2: Ma che italiana poi.
0: Pipette rigate Weißweizen Hürkand,
2: no.
0: Io e loro siamo fatti della stessa pasta.
3: Sì.
0: Possiamo rifarlo.
2: Ma no,
0: dai,
2: no,
0: riproviamo.
2: No. No, fai scorta di pasta e parti per l'Inghilterra.
3: Però,
2: mi raccomando.
3: Ciao, una Yannick. Cosa l'ho capita, pipette rigate.
2: Strano, pensavo gli piacessero quelle lisce. Comunque adesso ci sono anche la pasta fatta a forma di racchetta e da tennis. C'è una
4: ispirata a lui,
2: una famosa casa che l'ha fatta. Vabbè, grazie Yannick e speriamo bene. Bossa Nostra su Radio Monte Carlo, la canzone dell'estate di Gaia.

0: Ed era Tom Jones con Sex Bomb. Grazie per avermi fatto annunciare questa canzone, perché in effetti, insomma, mi trovo un po' a mio agio a
1: dedicata
0: farlo.
1: A te, guarda.
0: Grazie.
2: Proprio dedicata a Stefano Andreoli.
0: Non volevo dirlo, ma l'avete detto voi.
2: Sì.
1: L'amico Tom ha detto: ma guarda, ho sentito sto Stefano Andreoli alla radio, è proprio una sex bomb. E subito te l'ha dedicata, ha scritto la canzone.
0: No.
1: E invece, amici miei, una bomba sta per esplodere in Inghilterra dal punto di vista così figurato, perché hanno deciso, dopo mesi di studi, di analisi, il governo ha deciso di introdurre il coprifuoco digitale per gli under 18 sui social dopo le 22 e prima ancora per chi ha meno di 16 anni il blocco di tutti i social a parte quelli di messaggistica.
2: Sì, perché hanno appurato che i social secondo loro rendono i ragazzi infelici. Ci riusciranno? Secondo me ci ha già tentato l'Australia e in tanti altri paesi, anche la Francia, però mi sembra molto difficile da attuare.
1: Come si scrive, come si legge oggi sulla stampa, c'è un articolo che dice che bisognerebbe togliere i cellulari agli adulti, non ai sedicenni. Tutto sommato tutti i torti non li hanno.
2: Sono quelli che fanno più danni.
1: Infatti, siamo quelli che fanno più danni. Forse sì.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90 €, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90 €. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala! È deliziosa! Burrata deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 €. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 €, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria,
19: la più buona perché è mia.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: la grande, la grandissima Shadea a Radio Monte Carlo. No, non abbiamo ancora finito.
1: No.
0: Eh sì, perché manca qualcosa, lo sapete, vero?
1: Come ogni mattina è il momento, prima di saluti, delle ricerche del campus.
2: E oggi la scienza di cosa si occupa? Degli effetti del calore, non sull'uomo. Sappiamo che l'uomo è disorientato di fronte a questa afa che sta per, diciamo così, colpirci.
1: Basta accendere l'aria condizionata.
2: Esatto. Una cosa che però gli animali non possono fare. E infatti hanno provato che varie specie di animali, quasi tutte in realtà, quando il caldo è eccessivo, sbarellano. I cani diventano più aggressivi, addirittura i camosci, animali mansueti, cominciano a lottare tra loro, e soprattutto gli uccelli veramente perdono completamente la trebisonda. Sapete che gli uccelli hanno, nel senso dell'orientamento, il loro punto forte. Ebbene, hanno fatto una prova con degli uccelli, hanno messo del mangime dietro a uno schermo di plexiglass. Semplicemente bastava fare il giro intorno al plexiglass camminando normalmente, gli uccelli potevano raggiungere il mangime, cosa che facevano senza problemi. Ma se sottoposti a questo esperimento con una temperatura molto elevata, gli uccelli andavano a sbattere contro il plexiglass, capito? Non riuscivano a capire che c'era poco sforzo da fare per raggiungere il cibo. Questo quindi, per dire che siamo praticamente un animale tra tanti, cioè non siamo gli unici che sbarellano per il caldo.
0: E infatti, perché anche gli umani sono più aggressivi e più nervosi quando fa tanto caldo.
1: Tu quando fa caldo, Monica, sbarelli con la macchina o la strada la riconosci?
0: Io mantengo sempre una calma,
1: certo,
0: incredibile.
1: Avrà meno 10 in macchina con l'aria condizionata.
0: No,
1: quindi
0: tu lo sai che io l'aria condizionata troppo bassa non la tengo.
1: Comunque, poveri uccellini, vedi, dovremmo trovare un modo per abbassare la temperatura del mondo.
0: Che esperimento è quello lì? Si sono fatti male anche questi uccelli.
1: Era per capire che anche loro col caldo.
2: E soprattutto la salute mentale è importante indagarla, perché il caldo colpisce anche quella.
1: È così, grazie Stefano per le ricerche del campus. Siete su Radio Monte Carlo, Where is my husband? Ray.

0: Sempre alla ricerca di marito. Where is my husband, Ray? E noi ci salutiamo qua. Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: A Dando Mercù.
2: E grazie a tutti voi, ciao.
0: Monica Tognini, Mattia Brena, Claudia De Rio e Stefano Andreoli.
3: Donald Trump interviene al G7 in Francia, ma c'è un problema. Lui è convinto che sia una partita battaglia navale, cioè che G7 sia una casella. Infatti poi ha detto F7, F8, colpito l'incrociatore, affondato.
0: Basta, che di guerra ne abbiamo abbastanza. Adesso venerdì devono anche firmare l'accordo con l'Iran.
3: Speriamo
1: bene che non si addormenti. Noi torniamo domani mattina a partire dalle 7.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo. Ci sono adesso Rosaria Renna e Filippo Firli.
1: A domani, ciao, ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea per lo stretto. Al vertice oggi è atteso l'ucraino Zelensky. L'accordo USA-Iran è stato firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Il numero 2 della Casa Bianca dichiara alla fine anche Israele sosterrà l'intesa. La CIA non si sente del tutto sicura sull'arsenale nucleare di Teheran. Tragico incidente sul lago di Como lungo la statale Regina tra Brienno e Argegno. Scontro fra due auto, una cade in acqua. È recuperato il corpo dell'uomo disperso. Grave una donna uscita dal veicolo inabissatosi e trasportata in elisoccorso all'ospedale. Dinamica al vaglio. ATM indaga sulla chat scoperta da un utente dei mezzi pubblici su cui i dipendenti postavano frame di viaggiatrici estrapolate dalle camere di sorveglianza scambiando commenti sessisti. Inchiesta interna, denuncia alla polizia locale di Milano ed esposto al garante della privacy. Nuovi particolari sull'omicidio della insegnante 53enne di San Stino di Livenza, nel Vicentino, per la cui morte ha confessato il nipote di 17 anni. Il delitto con un coltello nella legnaia di casa. Il corpo abbandonato in un canale, ancora non si trova da recuperare anche l'arma. Calcio ai mondiali nordamericani, Spagna fermata clamorosamente sullo 0-0 dal debuttante Capoverde. Pari anche in Belgio e Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1 e Iran Nuova Zelanda 2-2. Dalle 21 Francia Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Amici di Bonjour Bonjour, tocca a noi che inizio grazie Ufficio Musica per questa Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
1: Se questo è stato il vostro biglietto d'ingresso, figuratevi tutto quello che ascolterete con noi due. Siamo anzi due come noi, Rosaria Renna, Filippo Firli, il nostro super super team. Luca Oner è in regia in quel di Milano, Chico Allotta è qua nella sede di Roma e tutti gli altri con noi per cercare di regalarvi il meglio fino a luna.
0: Ma cercheremo di regalarvi anche una bellissima esperienza al Jazz Open a Modena, di cui siamo radio ufficiale. Posso dirlo che oggi regaliamo il concerto di o no? Di
1: Moby. Dillo, il simbolo di New York, pazzesco.
0: Un appuntamento incredibile, tutto questo nella nostra mattinata insieme e usando il 342-4141-762 quando ve lo diremo noi. Benvenuti a tutti quanti, questi sono i Jungle di Carry On.

0: Radio Monte Carlo, che è la radio che illumina i nuovi talenti. Siamo pazzo di questa formazione molto aperta, molto open inglese, i Jungle, quelli di Carry On in due come noi. Abbiamo appena cominciato, come al solito vi ricordiamo, facciamo questa parte del mattino proprio all'inizio, di passare a salutarci sui nostri social, sulle nostre interfacce social network.
1: Da Facebook ad Instagram, LinkedIn, X, e anche su radiomontecarlo.net, dove per esempio potete ascoltare l'inedito di Prince, Stone, sapere un po' di più di Timeless, che è questo album di inediti e rarità che arriverà il 28 agosto, e poi ci sono molte foto, video, curiosità da David Beckham che riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame, ai look della famiglia reale di Kate Middleton al Troop in the Color, con davvero le foto e i video più belli.
0: E poi succede che esattamente 26 anni fa, signora mia come passa il tempo,
1: 26 anni fa,
0: quindi era il 1990, oggi 16 giugno raggiunge più o meno, cioè identità di primato in tutte le varie classifiche internazionali, ma soprattutto negli Stati Uniti.
1: Era un po' di più, perché siamo nel 2026, quindi sì, sono 36 anni fa. No, sai perché dicevo, sì, 26 anni fa, mi sono ricordata,
0: ragione,
1: mi sono sposata,
0: sì,
1: ed era il 2000, quindi non poteva essere.
0: Sì, 36,
1: ancora di più, shock.
0: Sì, shock.
1: First reaction shock,
0: raggiungeva il numero uno, It Must Have Been Love di Roxette in tutte le classifiche internazionali, una canzone molto importante perché segna il momento più forse cruciale, malinconico, del momento dell'addio del film Pretty Woman, di cui fa da commento musicale. Succede che Vivian rifiuta la proposta di Edward, che gli aveva detto, sai che c'è, ci vediamo ogni tanto in questo appartamento di New York.
1: Ti mantengo.
0: E lei, esatto.
1: No, lei dice no. La favola.
0: Lei voleva tutto, voleva la favola completa. A quel punto se ne esce di casa, Edward l'accompagna fuori dall'hotel, lei sul sedile posteriore di una limousine bianca.
1: Va via.
0: A casa sua.
1: E parte questa canzone, Via di lacrime. Però, insomma, faccio spoiler, c'è ancora qualcuno che non l'ha visto nel 2026.
0: Come finisce, scusa? Come finisce?
1: Non lo

0: Le parole in circolo su Radio Monte Carlo sono quelle di Marco Mengoni. Sono molto incuriosita dall'avventura con Angelina Mango che caratterizzerà quest'estate 2026.
1: In bocca al lupo ai ragazzi. Abbiamo parlato prima di Vivian e del suo sorriso, che è in assoluto una delle attrici più belle, il sorriso più bello di Hollywood. Ha un metodo per allontanare lo stress. Curiosi? Ve lo diciamo noi tra poco.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: L'ispirazione è là fuori.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Lo dicono come se fosse una fiesta flamenca, soprattutto per la parte finale. Sì, libero con il tuo amore, dai, dai, dai. Il problema è arrivarci a questo tipo di libertà mentale. Be free with your love su Radio Monte Carlo. La libertà è sempre qualcosa che va difesa sempre, in ogni caso.
1: Donne che ci ispirano sempre, Julia Roberts sicuramente una di quelle. E adesso accennavi prima un rito, quello della mano sul cuore, che pare sia il suo esercizio contro lo stress, e ha condiviso durante un concerto benefico, proprio perché è stata accolta con così tanto affetto. Dice che anche lei ha avuto l'ansia da prestazione, la tensione emotiva, e quindi che cosa ha fatto? Ha detto che il suo cuore stava battendo forte in quel momento e ha chiesto a tutti di prendersi un momento insieme.
0: Vogliamo replicarlo nel caso in cui noi non siamo emozionati, perché insomma ormai lo facciamo.
1: Un po' sì, c'è sempre.
0: Però invece di nascondere, Julia Roberts, e questo da lei, da un'attrice così sincera, ci aspettiamo di nascondere la tensione davanti a questo pubblico di icone della musica, ha detto: io sto veramente con il cuore all'impazzata, lo facciamo questo rito del
1: tutto
0: grounding
1: tutto insieme. Però se state guidando, se è necessario che teniate gli occhi aperti, ascoltate e basta, fatelo in un altro momento, perché lei dice di mettere semplicemente la mano sul cuore che batte, chiudere gli occhi, non tutti lo possono fare,
0: no,
1: in questo
0: quelli
1: momento.
0: Quelli che sono in auto ovviamente no, quindi mano sul cuore, occhi chiusi.
1: Fate un respiro davvero profondo e inspirate tutta quella speranza, tutto quell'amore, e poi espirate invece, quindi inspiri e metti dentro speranza e amore ed espiri la paura, lasciatala andare. Questo è il potere che abbiamo tutti insieme.
0: Sembri una santona.
1: Sembra una santona.
0: L'hai detto benissimo.
1: Incredibile.
0: No, scherziamo, adesso ritorniamo su assolutamente dal punto di vista scientifico seri, perché la tecnica funziona in quanto la mano, il contatto della mano sul petto manda dei segnali all'amigdala che attiva il sistema nervoso, quello parasimpatico, no? Quello della calma, mentre l'espirazione prolungata stimola il nervo vago, che è quello che rilassa e abbassa il cortisolo, l'ormone dello stress, e quindi abbassa il battito cardiaco e siamo necessariamente più tranquilli.
1: Io pensavo che il nervo vago fosse quello che era lì che faceva un po'. Lo so, lo sai che dentro
0: che
1: di noi,
0: no?
1: C'è sempre un fanciullo, una fanciulla di 5, 7, 8 anni al massimo. Incognito featuring Joy Rose.

0: 10 Million Bicycles, riascoltata insieme in questa mattinata con Katie Melua.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La Commissione europea ha approvato direttive mai così dedicate in modo attento alle isole e alle comunità costiere. Quelle dell'Unione Europea. Le strategie erano attese da tanto tempo da amministratori locali, da comunità di pescatori e anche da ambientalisti, che ora sono maggiormente tutelati dal punto di vista politico. Sulle isole vivono 17 milioni di persone in 16 Stati membri. Lungo le coste risiedono oltre 95 milioni di persone, popolazioni esposte all'erosione costiera, alla perdita di biodiversità a causa dei cambiamenti climatici.
0: Si tratta di 4 punti. Il primo riguarda sviluppo economico, connettività e innovazione, diversificare le economie locali, promuovere il turismo sostenibile, colmare i divari infrastrutturali. Il secondo punta su energia e ambiente, tra rinnovabili e adattamento climatico. Il terzo riguarda servizi pubblici, sanità, edilizia e istruzione. E il quarto si occupa di sicurezza e gestione delle crisi climatiche.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
23: Pronti a raffreddare il palato?
24: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
25: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Rosaria, ce lo diciamo sempre, le abbiamo viste dal vivo, hanno suonato di fronte ai nostri occhi ed è un'emozione fantastica. Sister Sledge di All American Girls nel mattino di Due Come Noi, Rosaria Renna, Filippo Firli qui su Radio Monte Carlo.
1: Ufficialmente la vostra vitamina, perlomeno quella di Oriana che da Alassio ci manda foto della spiaggia, grazie, così diciamo che in modo un po' virtuale siamo anche noi in spiaggia con te. E in modo virtuale siamo in questo momento a Milano il prossimo 25 giugno all'interno degli High Days per applaudire all'ippodromo SNAI di San Siro il ritorno di Maroon 5.
0: Sì, saranno gli headliners, come dicevi tu Rosaria, degli High Days, unica data italiana che proprio fa in modo che ci sia il ritorno dal vivo da noi dopo 3 anni. E per questa speciale occasione c'è un famosissimo trio di producer, di DJ, sono i Room 9, che hanno collaborato con chiunque, con Annalisa, J-Ax, i Bundabash, Fedez, i nomi più importanti della musica italiana, che si sarebbero occupati di rendere un pochino più cassa dritta, ballabile, elettronica, la loro Heroin, che da qualche giorno Radio Monte Carlo vi fa sentire.
1: Sì, perché è l'ultimo singolo dall'album Love Is Like e c'è questo omaggio per l'appunto da parte del trio di DJ italiani ad Adam Levine e a questa canzone che fa parte dell'album, che tra l'altro ascoltiamo in attesa di poter festeggiare con loro per l'appunto il 25 giugno, perlomeno se ci sono i biglietti a disposizione. Heroin su Radio Monte Carlo, proprio Adam e i suoi Maroon

0: lavoro, non so aggiungere altro per descrivere Dimmi che non vuoi morire su Radio Monte Carlo, Vasco per Patti Pravo.
1: E adesso il cinema e poi ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Dal G7 di Evian, il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz, senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace. Incontro fra i leader di Eliseo e Casa Bianca. Al vertice francese oggi è atteso l'ucraino Zelensky. L'accordo Washington-Teheran è stato firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Il numero 2 USA annuncia i dettagli potrebbero essere resi noti prima di venerdì. Parigi annuncia una missione europea di sminamento finalizzata alla navigazione sicura nello stretto del Golfo Persico. Tragico incidente sul lago di Como lungo la statale Regina tra Brienno e Argegno. Scontro fra due auto. Una cade in acqua. È recuperato il corpo dell'uomo disperso. Grave una donna uscita dal veicolo inabissatosi e trasportata in elisoccorso all'ospedale, dinamica al vaglio. ATM indaga sulla chat scoperta da un utente dei mezzi pubblici su cui i dipendenti postavano frame di viaggiatrici estrapolati dalle camere di sorveglianza, scambiando commenti sessisti. Inchiesta interna, denuncia alla polizia locale di Milano ed esposto al garante della privacy. Nuovi particolari sull'omicidio della insegnante 53enne di Sanstino di Livenza nel Vicentino, per la cui morte ha confessato il nipote di 17 anni. Il delitto con un coltello nella legnaia di casa. Il cadavere abbandonato in un canale ancora non si trova, da recuperare anche l'arma. Calcio ai mondiali nordamericani. Spagna fermata a sorpresa sullo 0-0 da Capoverde. Pari anche in Belgio e Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1 e Iran Nuova Zelanda 2-2. Dalle 21 Francia Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Pensate, amici, che la registrò, era così timido ai tempi di Off the Wall, la registrò con le luci spente perché appunto non ce la faceva, era più a suo agio. Rock With You di Michael Jackson, dopo le ultime notizie con Rosaria e con Filippo. Pensate che questa canzone doveva chiamarsi I Want To Eat You Up, vorrei divorarti.
1: Ma... meglio Rock With You, devo dire, esatto. Mi suona meglio.
0: Quincy Jones, ragazzi, molto bravo tu Rod Temperton che l'hai scritta, però trova qualcosa di più poetico perché mi sembra un po' too much, un po' troppo hardcore.
1: E c'è questo, diciamo, lato, questa passione per gli zombie che poi ritroveremo in Thriller, evidentemente c'era, c'è sempre stata nella vita di Michael Jackson. Ora, con buona pace dei critici musicali che hanno letteralmente fatto a pezzi Michael, arriva la certificazione ufficiale del record che di incasso globale, e il biopic musicale che ha incassato di più nella storia con oltre 900 milioni di dollari. Significa che si va verso il miliardo, anche perché non è una cifra definitiva, visto che Michael è ancora tra i primi nella top 10, un po' in tutto il mondo, anche in Italia in questo weekend era al sesto posto. Quindi quelli che vogliono la biografia un po' più approfondita, con le ombre, con qualcosa di più sostanzioso, sono stati battuti dai fan che vogliono l'esperienza del film Karaoke.
0: Sì, perché questo è, no? È sicuro, sicuramente nella nostra cerchia di amici, noi stessi l'abbiamo visto, ma ci sono stati proprio, abbiamo dovuto sedare delle rivolte.
1: Un po' di critiche.
0: Sì, un po' di critiche. Ha diviso talmente tanto che noi ci siamo trovati in una serata qui a Roma con qualcuno.
1: Avete fatto
0: che, no, secondo me, più o meno, è presente Manuela, no? E
1: sì.
0: Dall'altra parte pure Valeria, sono due nostre amiche che hanno un bel caratterino. Ad una è piaciuta tantissimo, dall'altra diceva no, ma a me sembra veramente un po' troppo edulcorato, poco aderente alla realtà.
1: Un po' favoletta.
0: Un po' favoletta. E l'altra, ma io mi aspetto questa cosa. Quindi veramente abbiamo chiamato la polizia, a quel punto si sono parlate.
1: È stato detto questo, i sì. Complimenti vanno al produttore Graham King, che è il produttore anche dell'altro biopic musicale di grande successo, Freddie Mercury, che ha festeggiato evidentemente Michael con tutti i fan, mentre i film su Bob Dylan e Bruce Springsteen, che erano decisamente più autoriali, sono andati molto molto molto meno bene, per non dire male in qualche caso. Quindi viva Michael, e aspettiamo il capitolo numero 2 con buona pace delle nostre amiche che si sono accapigliate, insomma. Olivia Dean, la musica di Radio Monte Carlo con So Easy to Fall in Love.

0: tutti che dedichiamo idealmente al maschile, a Vosigna Superstar, il portiere quarantenne, eroe nazionale del Capoverde, siamo ai mondiali delle tre nazioni, dove possiamo dire che dentro di noi aleggia un piccolo folletto che un po' gioisce quando le grandi
1: certo
0: toppano,
1: sì,
0: perché ci hanno tanto preso in giro per il fatto di non essere lì ai mondiali, e quindi la figuraccia della Spagna, come viene sottolineato dai giornali, no?
1: Esatto, al di là della Germania mi sembra che tutte le altre super grandi stiano veramente, cioè il gufo, continuate a fare i gufi come facciamo tutte le sere.
0: Vabbè, si fa per
1: funziona.
0: Dire, però sai, sono i campioni d'Europa in carica e quindi fa un po' specie vedere che la Minia Mal, la stella del Barça, stecca contro il Capoverde, che invece è alla sua prima storica qualificazione. Ora, quelli che dicono è solo una partita di calcio, vorrei dire che il governo di Capoverde ha dato mezza giornata di vacanza, perché il debutto al mondiale per loro è un momento storico e ognuno aveva il diritto, sono 550.000 abitanti, di viverlo con chi voleva, come voleva, quindi pensate quanto è importante. E poi lui, il portiere quarantenne, che aveva 50.000 follower prima della partita e adesso è sui 2,5 milioni, signori.
1: Cioè, Chiara Ferragni, scansati. Adesso la nuova frontiera è proprio il catenaccio capoverdiano, che comunque, al di là di tutti gli scherzi, insomma, è stata una vittoria incredibile. In tanti sui social hanno fatto
0: un pareggio, però per loro è come se avessero vinto.
1: Sì, certo,
0: praticamente.
1: Certamente sì, anche perché insomma hanno blindato la porta, no? Ed è stato anche eletto il miglior giocatore fino adesso del torneo.
0: Della partita. Ha compiuto da pochi giorni 40 anni, voleva portare la mamma ma non aveva i soldi o il tempo non era abbastanza, gioca in seconda serie portoghese ed è per questo che da semi sconosciuto è diventato l'eroe di un'intera nazione, e quando l'hanno premiato piangeva praticamente, ha ricordato i nonni che lo hanno cresciuto, i tanti sacrifici fatti, e quindi eccolo qua, è esordito in nazionale 14 anni fa, ha collezionato 80 presenze, quindi stiamo parlando di un semi sconosciuto prima della partita di ieri.
1: Sì, adesso speriamo anche che una compagnia aerea qualsiasi offrirà un volo in prima classe alla mamma, soltanto per andare a vedere come continuerà l'evoluzione del grandissimo Vosigna.
0: Abbiamo trovato una squadra per cui tifare?
1: Sì,

0: Live su Radio Monte Carlo stamattina in Due Come Noi, anche Desri.
1: Sentite il richiamo dell'orizzonte? È il blu del mare che vi invita a partire.
0: Con Essenza Mare, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, la libertà del Mediterraneo diventa vibrante. Nata tra i venti e le onde dell'isola, per chi vive avventura e scoperta. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti, nasce anche Art Odyssey 2026. Il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani, raccontato su RMC Marine.
1: Info su acquadellelba.com e fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Due come noi, due
2: come noi. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: con tutto il vibrato di questa signora assoluta della musica come Whitney Houston, I look to you su Radio Monte Carlo. Che bello scoprire alle 11.31 che non siamo solo noi, ma anche Daniele, che lui vive in Spagna. Ieri guardava la partita al bar dove c'erano tutti spagnoli e un italiano, io, e dice che quando ha pareggiato Capoverde sembravo Fantozzi quando finge di dispiacersi di una cosa, ma in realtà tu capisci che dentro sta gioendo. Siamo delle brutte persone, veramente.
1: No, anche perché il punto qual è che, cioè, si è celebrata il cuore di questa nazionale di Capoverde, che vanta 500.000 di abitanti, e ha messo in ginocchio questi giganti che sono gli spagnoli, no?
0: Ovviamente,
1: cioè 47 milioni a fronte di 500.000 abitanti.
0: Sì, e poi comunque anche la tradizione calcistica, era la loro prima,
1: certo,
0: volta. Dall'altra parte hai una corazzata come la Spagna, che è tra le favorite alla vittoria, quindi capite?
1: Davide Golia.
0: Esatto, l'epica c'è e nello sport ci fa sempre sognare e chiacchierare, però un po' tutti state dicendo che i giocatori come quelli del Capoverde non guadagnano molto, si impegnano come dovrebbero, vedi Veronica da Milano, oppure Loretta che dice se i nostri avessero un centesimo dell'entusiasmo e della passione forse ci saremmo anche noi. È un po' il discorso della pancia piena, no? Siamo più viziati, loro probabilmente hanno più fame di noi di certe cose, e quindi insomma onore ai capoverdiani che possono gioire di questa cosa.
1: E Luca da Trieste ci ringrazia di quello che abbiamo raccontato stamattina proprio a proposito di questo grandissimo fuori classe di 40 anni. Dice: risultati di questo tipo ti fanno reinnamorare del calcio romantico, dove i soldi e il Parmalès non scendono in campo.
0: Grazie a Luca di Merate da Spinaudio per il bellissimo messaggio che ci ha mandato. E Elena ci ricorda che Dino Zoff ai mondiali dell'82 aveva 41 anni, veniva da un periodo difficile, aveva pensato di mollare, tutta la stampa gli dava contro, e poi si sono laureati campioni del mondo dandoci dei ricordi bellissimi. Peccato per quelli che sono nati dopo e non hanno gioito. Tra l'altro ho visto una scena che non ricordavo: lui che bacia Berzot e che chiede quasi scusa perché dice noi friulani di solito non

0: La grande anima di Elisa, quella di Stay su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena, da lunedì 13 a sabato 18 luglio 2026.
1: E quindi al primo che adesso invia un messaggio vocale al 342-4141-762 indicando il proprio nome, la propria città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di... Moby, il concerto di Moby in programma il 14 di luglio in Piazza Roma a Modena.
0: Imperdibile direi, allora aspettiamo i vostri messaggi vocali, solo vocali al 342-4141-762.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
4: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342-4141-762. Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo
5: certo,
4: dico.
5: Sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi volevo dire, ma forse
6: ecco,
5: guardandoci...
6: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
4: Non ci allarghiamo.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
7: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Che afa, che afa, che fa. Daikin, la soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Che bella Billa Bounty, che bella Billa Bounty con Living It Up qui su Radio Monte Carlo. Allora, attenzione, sapete che siamo in tante situazioni bellissime nel corso di quest'estate, vi vogliamo tutti. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena tra lunedì 13 e sabato 18 di luglio prossimi.
1: Parliamo di prima edizione italiana perché è un festival molto amato, molto celebre, che è nato 30 anni fa a Stoccarda ed è diventato nel tempo un riferimento mondiale per la grande musica internazionale, quindi è un piacere, un grande orgoglio avere la prima edizione italiana ed essere la radio ufficiale che sarà presente con una propria postazione in Largo San Giorgio a Modena tutti i giorni con il nostro Claudio Di Leo tra le 2 e le 4 del pomeriggio, quindi siete attesi, passate a salutare Claudio in Largo San Giorgio a Modena e poi partecipate ovviamente al cartellone che è intensissimo dal 13 al 18 con tanti appuntamenti jazz e qualcuno invece un po' più pop, tipo quello che stiamo regalando oggi.
0: Vi abbiamo chiesto di spedire un messaggio vocale molto velocemente a noi al 342-4141-762 di Radio Monte Carlo. Sentiamo chi si è assicurato, chi andrà a vedere a Modena il grande concerto di Moby.
2: Ciao, sono Antonio da Modena e ascolto Radio Monte Carlo.
1: Direi che ci puoi andare anche a piedi, Antonio, così occhio e croce. Quindi martedì 14 luglio in Piazza Roma sei atteso, sei ospite di Radio Monte Carlo insieme a una persona a te cara per godere di questa grande serata con il DJ producer Moby, tra i più amati in giro per il mondo, uno dei personaggi di riferimento per un'intera scena musicale, e quindi buon divertimento a te.
0: Sì, anche perché insomma ne parlavamo con Luca Honer, che è il nostro DJ producer di riferimento almeno in questo orario. Lui ha compiuto una rivoluzione, perché all'inizio degli anni 90 tutti campionavano dei beats molto pum pum pum pum, molto potenti. Invece lui prese cose della natura, canti gospel, e campionò mettendole su delle basi ambient molto belle, questo tipo di cose molto più tranquille, lontane da quello che c'era prima.
1: Seguiteci per altri consigli e altri regali a questa altezza. C'è Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: Robin Thicke, Blurred Lines.
1: Siamo pronti per tornare insieme dopo gli aggiornamenti di TGCOM 24, le nostre breaking news.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buongiorno da Jerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Al vertice oggi è atteso l'ucraino Zelensky. La procura generale tedesca rivela Hamas pianificava un attentato in Europa per l'anniversario del 7 ottobre. Dallo scorso autunno in Germania arrestati 9 sospetti. L'accusa, coinvolgimento nel trasporto e nello stoccaggio di armi e munizioni. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze-Napoli in febbraio, ricorrendo a bombe artigianali. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di Via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Altri 2 arresti a Napoli per l'omicidio di Fabio Ascione. In cella anche il cugino della vittima, incensurata. Il 20enne rientrava dal lavoro nel quartiere Ponticelli. Fu colpito da un proiettile vagante il 7 aprile scorso. Le stime Istat sull'inflazione, più 0,4% a maggio, più 3,2% annuale. L'accelerazione risente delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti, di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Chi ci crede che non sei innamorato, visto che hai cantato questa meraviglia? I'm not in love, 10cc, dopo le notizie di TGCom 24, 12 e 7 minuti, siete su Radio Monte Carlo con Rosaria e con Filippo. Rosaria mi ha subito incuriosito, tant'è che anch'io ne ho voluto sapere di più. Vi raccontiamo del famoso gelato gate internazionale, ci sono degli aggiornamenti, rapido recap: turista della Florida paga 44 euro per due coppette di gelato vicino a Piazza Navona. La notizia è diventata così virale che un
1: seduta
0: quotidiano britannico,
1: tavolo, però diciamo che queste coppette con tre gusti avevano anche macarons, cannolini, panna montata, secondo me faceva buone, provincia il gelato, mi permetto di sottolineare.
0: Quindi la notizia è diventata così virale che un quotidiano britannico, il Times, ha mandato sul posto un suo inviato
1: che si è mangiato il gelato a spese del quello che ha ottenuto, è un gelato gratis perché ha pagato il giornale. No, in realtà ovviamente nel bar incriminato erano tutti pronti e gli hanno detto che se era un giornalista non potevano parlare con lui, e il direttore ovviamente non era presente, però comunque gli hanno chiesto 22 euro se si sedeva per prendere quel tipo di gelato. Sappiamo tutti che nei luoghi turistici le cose costano tendenzialmente di più, e questo credo che valga anche per Londra o New York, e che quando ti siedi paghi tendenzialmente il doppio rispetto, giusto o sbagliato, però è una consuetudine e vanno così le cose. Lui comunque ha fatto una guida per garantire una vacanza romana senza stress e a costi contenuti.
0: Ok, questi sono i tips, gli argomenti. Gelato: un cono o una coppetta grande e onesto a Roma non deve superare i 5 euro.
1: Ed esistono i posti,
0: sì,
1: dove
0: esistono.
1: La trovi.
0: La panna montata sopra dovrebbe essere gratis.
1: E questo dovrebbe essere patrimonio dell'umanità,
0: un
1: però in realtà adesso ti fanno pagare anche l'aria che il gelato fende dalla mano di chi te lo fa a te che lo prendi.
0: Bellissimo,
1: ecco.
0: Esatto. Il caffè va preso rigorosamente in piedi al bancone, perché sedersi al tavolo con gli altri turisti fa in modo che l'espresso diventi un bene di lusso.
1: Ho capito, però stai lì, guardi il pane, Anteon, guardi Piazza Navona, guardi, no?
0: Certo, ma io sto con te, figurati, sono qua a Roma.
1: Un caffè uno può mettere in conto che in un posto bellissimo può, diciamo, pagarlo in modo salato. Lui ha detto che siccome frequenta diversi posti, in un bar vicino a Fontana di Trevi gli è capitato di pagare un caffè di più, e al barista, che insomma il barista a cui lui diceva questa cosa, diceva: ah sì, scusi, pensavo fosse un turista. Ah, quindi lo fa. Cioè, se pensate che un turista
0: è stata una missione, no? Una discriminazione al contrario. E poi questo giornalista chiude ricordando che a Roma l'arte del pacco è storica.
1: Totò Truffa 62, in cui Totò vendeva la Fontana di Trevi. Ma se c'è
0: un
1: uno
0: film,
1: che pensa di... Sì, era un film.
0: Era
1: se
0: un
1: c'è
0: film.
1: Qualcuno che pensa di comprare la Fontana di Trevi, forse si merita di essere gabbato. Comunque c'è la guida per ristoranti, taxi, anche per i parcheggiatori e venditori abusivi, così fanno una bella vacanza. La musica la mettiamo noi di Radio Monte Carlo, Somber, bellissima Potential.

0: Best thing I never had, la migliore cosa che non ho mai avuto. Mentre invece qualche anno fa su Radio Monte Carlo abbiamo riascoltato anche Beyoncé, la panna era gratis. Qualcuno, abbiamo diviso come al solito rispetto al gelato la discussione, c'è il partito di la panna è un plus e lo paghi, la panna è una spatolata quindi me la regali e basta.
1: È un classico un po' come preferisci il panettone o il pandoro a Natale, quindi è estate, quindi questo è uno dei discorsi. Mentre un po' mi preoccupa Cetti che dice stamattina spremuta di arancia Piazza del Popolo a 27 euro, non lo so, te l'hanno servita in un bicchiere d'oro e diamanti e poi l'hai portato a casa, però può succedere, bisogna stare attenti soprattutto nelle città a forte vocazione turistica. Senti come parlo bene, a forte vocazione turistica.
0: No, ma è così. No, ma scusa, ma questo è un plus che dovremmo pagarti, cioè la tua proprietà di linguaggio fa spavento. Quindi
1: aspetta che adesso metto un piccolo asterisco sotto al contratto.
0: Stiamo per tornare all'89.
1: Sì.
0: Tu eri piccola.
1: Sì, non ero ancora nata, diciamo.
0: No, vabbè, ma cioè, quanto potevamo pagare un gelato? 500 lire.
1: Ma io so solo che quando eravamo tutti più poveri tutto costava molto di meno, non lo so, ci potevamo permettere molte più cose.
0: Senti,
1: adesso è poco.
0: Ghiacciolo preferito, dai, al
1: fior
0: volo.
1: Fior di fragola, c'è ancora il fior di fragola?
0: Come no, è buonissimo, è molto dolce ma è buono.
1: Con doppia panna.
0: Esatto.
1: Cioè.

0: Lo sapevamo che tornare indietro anche sotto il profilo degli ice cream, dei gelati, vi avrebbe portato al 342-4141-762 a scatenarvi. If I could turn back time, se potessimo ritornare indietro nel tempo, l'abbiamo fatto e lo faremo ancora tra poco con voi, anche perché il fior di fragola di Rosaria, c'è una cosa che lei non si ricorda. Cioè, c'era il fior di fragola e poi sotto che cosa c'era? Tra poco.
1: Due come noi, due come noi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
12: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
17: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
18: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
16: Bene, parliamo della casa al mare.
17: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
18: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
19: Sigma, il tuo risultato vale.
20: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
21: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
22: Puoi scegliere la noia.
3: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Chance to Rock con Someday, mezzogiorno e mezzo su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria e tutti quanti voi al 342-4141-762, tra Marco di Roma che dice sì è vero, nelle città turistiche si tende ad approfittare dei poveri turisti, chi dice se prendi la spremuta di arancia a giugno che è fuori stagione ti meriti di pagarla anche 50 euro, chi ricorda i tempi di 200 lire per il fior di fragola o il cucciolone. Tu cosa volevi ricordare a proposito del fior di fragola?
1: Cosa c'era nel fior di fragolo? La interrogo, signorina. Allora c'era la fragola all'esterno,
0: sì.
1: All'interno c'era presumibilmente
0: crema di vaniglia, cos'era?
1: Crema di vaniglia o crema di panna. Di panna, ma tutto veniva sorretto dallo
0: stecco?
1: Com'era lo stecco?
0: Quello del fior di fragola io me lo ricordo normale, era quello alla liquirizia, era quello
1: era
0: l'altro.
1: Era lo stecco di liquirizia.
0: Ma non era il fior di fragola però, lei mi casca sul fior di fragola,
1: no,
0: io sono cintura nera. Cioè,
1: no,
0: non era
1: tipo vedendo le foto
0: link
1: del fior di fragola, forse probabilmente all'inizio sarà stato così, poi hanno inserito sto
0: non
1: stecco
0: me lo ricordavo,
1: di liquirizia.
0: Io ricordavo un altro ghiacciolo con il...
1: Boh, non lo so. Adesso che facciamo? Ti offro un gelato per mettere la...
0: Sì, sì, esatto. Doppia panna e non andiamo a Stresa dove ci fanno sapere che è sempre stata pagata come aggiunta, quindi evitiamo, andiamo, guardiamo il bel posto e poi
1: certo.
0: Torniamo a casa.
1: Senti, allora al tavolo 4 per Giorgia un po' di gelato al cioccolato, ok? Il tavolo è nominato come Corpi Celestri e ci pensiamo noi.
0: Glielo
1: Radio
0: offriamo
1: Monte Carlo.
0: Noi.
1: Sì.

0: finisco anch'io in questo duetto straordinario di voci incredibili, Maisie Gray, Natalie Cole, su Radio Monte Carlo, Finally Made Me Happy.
1: Due come noi, due come noi, due come noi.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina Deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Zanzare? Proteggiti con Vape.

0: Concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti VAP entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di VAP. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Fight, Morris White and the rest of the band. Earth, Wind and Fire di Let's Groove su Radio Monte Carlo ti entra sotto pelle, ti entra nelle gambe dopo mezzo secondo, davvero, tant'è che è stata molto riscoperta anche per tutti i reel sulle varie piattaforme, soprattutto su TikTok. Quando hai bisogno della sferzata di energia, della botta di vita, metti sempre questa Let's Groove.
1: E i grey fan italiani sono già in fibrillazione per le quattro date che a luglio e ad agosto li vedranno protagonisti nel nostro paese. Protagonisti siete voi al 342-4141-762, sempre così quando si toccano i miti dell'infanzia, dal fior di fragola a Luke. Ci avete scritto in 3522, li ho contati tutti, per ricordarci che quello con lo stecco di liquirizia, con il sorbetto di limone intorno, era il Luke. Veramente in tanti, grazie.
0: Ho confuso,
1: scusate. Senti, ma Alessia è quella, sì, proprio che schillatissima, come dicono i giovani, perché dice che lo stecco di liquirizia era nel Dynamite, successivamente ribattezzato Luke, fai la gelatiera, la gelataia, che però non era un vero ghiacciolo, più tipo sorbetto, perché il ghiacciolo fratello del fior di fragola era il lemonissimo. Qualcuno dice ma anche il croccante non era male.
0: Mamma mia,
1: chi dice ma anche la coppa del nonno aveva il suo perché, ed erano i gelati dell'infanzia negli anni 80, diciamo 90, però molti di questi sono ancora disponibili.
0: Sì, sono ancora disponibili, in realtà è cambiato abbastanza poco sotto il fronte dei ghiaccioli, no? E questa specifica del Luke con lo stecco di liquirizia mi ha fatto confondere, perché io ero veramente qua una cloaca in quel periodo e quindi li mangiavo di tutti. Il mio preferito era, anche se non me l'hai chiesto, il blob. Hai presente la palla di panna?
1: L'ho mangiato di meno.
0: Ma sai, lì, perché c'era anche la sfida di cercare di mangiarlo senza farlo cadere a terra, perché era un secondo e mezzo.
1: Salutiamo anche Nicoletta dalla provincia di La Spezia, perché dice: a volte devi offrire il gelato a tante persone, ti chiedono anche per 2 chili 60 euro, e quindi ha rispolverato la gelatiera e dice che lo mangiano a casa, fatto a casa, e va bene così, insomma, magari il cono in passeggiata è un'altra cosa.
0: La gelatiera a casa di mamma, ma te la ricordi? Dobbiamo andare lì in garage a cercare di vedere se esiste ancora.

0: Immenso, immenso davvero, Cesare Cremonini con Marmellata numero 25, il nostro ultimo per oggi, grazie a Luca Onere in regia, Chicco Allotta qui a Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tognini al centralino, siamo Rosalia Arena e Filippo Firri.
1: E vi aspettiamo domani a partire dalle 10, se vi siamo piaciuti vi lasciamo con Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco, chissà qual era il suo gelato preferito da adolescente, io e noi con le mani cariche di cuccioloni, mottarelli e
0: piedoni.
1: Cremini, andiamo a casa, c'è TGCom 24 domani, grazie, ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. In corso il recupero, i resti erano nel fiume a diversi chilometri dal punto in cui erano stati gettati. Il giovane ha confessato. Trilaterale a margine del G7 di Evian tra Zelensky, Trump e Macron. I tre si sono intrattenuti da soli a porte chiuse. Incontro molto positivo, dice il presidente americano, che promette di fare tutto il possibile per chiudere la guerra in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, le sue parole. A poche ore dal primo ok al memorandum di pace con gli Stati Uniti, l'Iran lancia il suo monito. La continuazione dell'occupazione israeliana in Libano è una violazione dell'intesa. Trump critica Netanyahu, deve essere più responsabile. Venerdì a Ginevra a firmare l'accordo saranno Vance e Galibaf. 5 persone in carcere, 2 ai domiciliari dopo l'operazione della Digos che ha smantellato una cellula anarco-insurrezionalista. 2 di loro sono accusate anche dell'attentato alla linea dell'alta velocità Roma-Firenze del 14 febbraio scorso. Per il ripristino dei danni spesi 455.000 euro. Prima sentenza a Milano per il processo sul presunto abuso edilizio nella costruzione della torre di Via Stresa. Assolti tutti gli imputati, secondo i giudici i costruttori erano in buona fede. Il sindaco Sala, soddisfatto, attacca parte della procura, ha fatto politica, colpite persone onestissime. Nel 2025 in Italia la Caritas ha assistito oltre 282.000 persone, il numero più alto mai registrato. Lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente assistenziale della CEI. La crescita sul 2024 è pari all'1,7%, il 48% degli aiutati sono over 65, cresciuti del 191% in 10 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Siate benvenuti, siamo felicissimi di accogliervi, qui c'è posto per tutti, la boutique di Radio Monte Carlo è aperta, alle 13, 2 minuti 31 secondi, in diretta dal Principato di Monaco, pieno di sole, dove c'è chi vi sta parlando, io sono Andrea Munari, un privilegio essere qui per accompagnarvi, abbiamo 60 minuti tutti per noi, Rosalia Arena e Filippo Firri ci hanno tenuto compagnia e il croccante alla marena era il mio preferito. Gelati e poi c'era anche Cocco Bello dell'amore, ma questa è un'altra storia che vi racconteremo. Adesso vediamo di fare altrettanto bene mentre siete in pausa pranzo, in viaggio, al lavoro, a casa, magari in vacanza, perché no? Con me ci sono Claudia De Rio che porta testimonianze, curiosità e musica, c'è Marco Fullone che seleziona le canzoni, c'è Giulio Corbelli che governa in regia e ci porta a tutti voi. Ci vogliono suoni caldi, ci vuole una voce romantica, un'atmosfera avvolgente e poi c'è il sorriso di Sara, quel sorriso che ha raggiunto il cuore, che sa essere rassicurante perché dice che va tutto bene anche quando si affrontano i momenti più complicati. Sarah Smile è di Daryl Hall and Joe Notes e oggi la boutique della musique inizia così.

Vi è piaciuta? Se ci stiamo chiedendo chi è Sara, che ha ispirato questo successone di Daryl Hall e John Oates, ebbene, si tratta di Sara Allen, all'epoca una giovane hostess che sogna di diventare autrice. Si innamorano, lei e Daryl Hall, e per quasi 30 anni fanno vita insieme. Con Radio Monte Carlo nella boutique della musique, dove si ascoltano solo pezzi firmati, canzoni che sono andate a prendersi la prima posizione nelle classifiche di vendita e di ascolto, e soprattutto canzoni che custodiscono qualcosa di noi, della nostra vita. Take a Bow di Madonna è una di queste.

La voce di Madonna, e non è l'unica, perché c'è anche quella del suo produttore qui, che si chiama Babyface. Lui un pezzo da 90 in fatto di musica, che ha collaborato con altri grandissimi come Mariah Carey, Whitney Houston, Boyz II Men, lista lunga. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo ed è qui che vengono fuori anche incontri sorprendenti. C'è una canzone che Bernie Taupin scrive per Elton John, e lui chi porta in studio, oltre ai soliti musicisti di fiducia, chiama Nick Kershaw alla chitarra elettrica e ai cori di sottofondo, e poi un altro che si chiama George Michael ai cori principali. Buon ascolto con Nikita.

Al Stewart per On the Border, e se questa canzone è diventata grande, se siamo qui ad ascoltarla ancora oggi, il merito è anche di una chitarra spagnola di poco valore, diciamo circa 60 euro di oggi, e del talento di Peter White, che la sapeva suonare oltre ad essere quell'eccellente pianista che aveva voluto Al Stewart. È la boutique della musica di Radio Monte Carlo, è come l'Olimpo ma degli dei della musica, e non ci sarebbero stati Depeche Mode, Eurythmics, Pet Shop Boys se prima non avessero aperto la strada i Soft Cell.

0: Grandissima Tainted Love, e l'avventura continua perché i Soft Cell hanno annunciato che il nuovo album Danceteria uscirà a settembre. Sarà un omaggio alla New York dei primi anni 80, ma anche un bel tributo a Dave Ball, che è stato, vi traduco letteralmente, l'architetto musicale dei Soft Cell. Ne abbiamo ancora ad ascoltare qui in boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare...
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Nen. La senti?
21: Nen.
20: È la calma di chi conosce le sue bollette.
21: Nen.
20: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
21: Nen, gruppo A2A.
22: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
23: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
24: Crema di caponata o salsa di fichi?
23: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
25: La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
26: Just gonna stand there.
27: È il momento di mettere alla prova il proprio amore.
0: È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Lo so, sempre le solite litigate e sono giorni sprecati. Quindi il tuo tempo è scaduto, ti lascio andare, non sono la persona che desideri. Che canzone, siamo di gran classe, di voce e di musica. Siamo con George Michael. È una magnifica giornata di sole anche qui, di azzurro, di caldo nel Principato di Monaco, temperatura di 27 gradi, mare stupendo. Allora buon ascolto con Radio Monte Carlo e con la boutique della musica. Qui amiamo la musica come gli OJs. I love music.

Arriva grande come un abbraccio e ci fa bene, ci porta passione, buona energia, perché la musica ci mette anche di buon umore, ci fa stare insieme, ci fa ballare. I love music, dicono OJs. State bene, amiche e amici all'ascolto, ovunque siate, avete scelto di tenerci accesi, è bellissimo. Questa è la boutique della musica, qui si ascoltano le canzoni più

Stepping Out, tra i successi di Joe Jackson, ha scritto anche lui un pezzo di storia della musica con la sua band e sta anche per pubblicare un nuovo album a fine luglio. Casomai si transiti in zona negli Stati Uniti, poi tra una partita e l'altra del Mondiale di Calcio, aggiungo che Mr. Joe Jackson è anche in tour. Da stasera venerdì a Houston, Dallas e San Antonio in Texas, poi New Orleans e avanti fino a luglio. Siamo sempre in movimento con la boutique della musique di Radio Monte Carlo e siamo già in Brasile.

romantica ma anche malinconica. Randy Crawford con la sua personalissima versione di Rio de Janeiro Blue, al pianoforte anche un grande Joe Sample. Sapete cosa facciamo? Andiamo lì dove un sentimento ci accende e un altro ci dice: ehi, fai attenzione. Secondo voi, in amore, qual è che ascoltiamo di più? Perché ci sono parole che quando diventano musica restano scolpite. Le prossime le ha scritte Bruno Lauzi. E allora, tutti noi, qui, con Radio Monte Carlo, nella boutique della musique, abbiamo un appuntamento al quale non vogliamo mancare. E alla voce di Ornella Vanoni.

0: Grandissima. Allora ci è successo una volta, oppure di più, come canta Donna Ornella quando dice: quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? La verità è che a volte proprio non ci interessa imparare dall'esperienza precedente, vero? Oggi l'abbiamo voluta così la boutique, spero vi sia piaciuta.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
9: Dal Principato di Monaco e da tutta la boutique un grazie grande così ad ognuno di voi per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, per trovare il tempo di scriverci, per commentare la musica e anche la vita. Tra pochi secondi l'attualità con le breaking news di TGCom 24, poi Happy Together con Isabella Eleodori e Claudio Di Leo. Hanno collaborato in boutique Marco Fullone, Claudia De Rio, in regia Giulio Corbelli. Li ringrazio tutti, domani riapriamo alle 13, vi aspettiamo. Buon pomeriggio a tutti da Andrea Munari.
8: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
10: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
11: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
12: Buon pomeriggio da Umberto Cascone a Evian. Il G7, dalla sessione sull'Ucraina emerge un clima di compattezza al fianco di Kiev. Prima della riunione Macron, Trump e Zelensky si sono visti a porte chiuse. Il presidente americano si dice molto soddisfatto, farò tutto il possibile per la pace, la Russia deve fare un accordo. Saranno Vance e Galibaf a firmare venerdì a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Intanto però Teheran avverte la prosecuzione dell'occupazione israeliana in Libano viola l'intesa e Trump striglia Netanyahu, con lui un ottimo rapporto ma ora deve essere più responsabile. In corso il recupero del corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano, era in un fiume a diversi chilometri dal punto in cui l'aveva gettato l'assassino, reo confesso il nipote 17enne, l'avrebbe uccisa con 16 coltellate dopo una lite sull'eredità di famiglia. Schianto tra quattro auto nella notte sul lago di Como, una delle vetture finisce in acqua, morto un 37enne in prognosi riservata a una 35enne. A causare l'incidente un marocchino di 29 anni, poi fuggito a piedi, rintracciato dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Nel 2025 la Caritas ha assistito oltre 282.000 italiani, il numero più alto mai registrato, lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente assistenziale della CEI. Il 48% degli aiutati sono over 65, cresciuti del 191% rispetto a 10 anni fa. Mondiali di calcio, beffa per la Spagna, fermata 0-0 da Capoverde, pari 1-1 Belgio-Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Al suo atteso esordio l'Iran pareggia 2-2 con la Nuova Zelanda, oggi alle 21 Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
17: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Tra poco, Happy Together, con
19: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.

Con un filo di dolce malinconia cominciamo il nostro programma oggi. Lost, Michael Bublé, siete su Radio Monte Carlo. In questo momento sono le 14:06.

0: prima parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo si chiama Happy Together e vede felicemente tutti insieme Isabelle Leodorica.
1: Eccomi.
0: Isa,
1: Claudio Di Leo,
0: eccolo che sono qui a Roma mentre lei è a Milano in regia. A Milano c'è Giulio Corbelli, mentre qui a Roma c'è Chico Allotta, Serena Mazzone in redazione e Teresa Fogli invece che è al centralino. Anzi,
1: cosa?
0: Sperate e auguratevi di sentire più tardi la voce di Teresa Fogli che vi chiama col suo tipico accento romagnolo
1: al
0: perché,
1: telefono.
0: Esatto, perché vorrebbe dire che vi siete portati a casa dei biglietti per della grande musica dal vivo che vi regaleremo più tardi. Non diciamo quando, ma
1: molto
0: più tardi queste
1: preziosi,
0: due ore.
1: Molto preziosi, solo questo posso aggiungere. Poi un'altra domanda alla quale risponderete tra non molto, al 342-4141-762. Che rapporto avete con le ZTL nelle vostre città?
0: Io, mura aureliane non si passa nel centro di Roma.
1: Dopo ne parliamo, dai.

0: 40 anni di musica, 14 album, 20 milioni di dischi venduti. Questi i numeri di Raff, che sta per arrivare anche con un nuovo album di inediti dopo 11 anni dall'ultimo che ci ha regalato, e l'abbiamo appena riascoltato su Radio Monte Carlo con Infinito. Si parla di ZTL, zone a traffico limitato.
1: Esatto. Sapete che in Italia c'è quasi il 90% delle ZTL presenti in tutta Europa, sono tutte da noi, evviva!
0: E a volte se ne fa un uso un po' particolare, perché ad esempio ci scrive Adriano, tassista di Milano, che dice: sono andato a scaricare un cliente a Cinisello, ho dovuto fare la ZTL di Cinisello pagando, quando invece il taxi dovrebbe un po' entrare dappertutto.
1: Esatto, anche in altre province sicuramente. Ma è una cosa abbastanza incredibile, uno studio che è stato fatto di recente, è una situazione che deriva da una strategia nazionale organica e coordinata, però diciamo dipende molto dalle politiche locali, ecco, soprattutto questa decisione delle ZTL eccetera, anche delle zone dove non si può entrare se la macchina supera un certo livello di inquinamento eccetera, e quindi insomma la vita può essere un po' complicata per chi si deve spostare in macchina perché magari non ci sono i mezzi a disposizione sufficienti. Allora ne parliamo insieme anche per le vostre difficoltà. Intanto ascoltiamo Sting su Radio Monte Carlo.

0: Non c'è più grande forma d'amore che lasciar libero la persona che si ama. If you love somebody, set them free. Sting, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. C'è una novità che sta facendo parlare tutto il mondo, tanto da finire tra le migliori invenzioni di Time. È la cintura di sicurezza multiadattiva della nuova Volvo EX60 e il 18 giugno sarò qui a Roma per scoprirla in un evento esclusivo.
1: È un SUV rivoluzionario, costruito con tecnologia mega casting che riduce centinaia di componenti di telaio e carrozzeria in un'unica fusione, rendendola leggerissima, efficiente e con il record di materiali riciclati in una Volvo. Per maggiori info, volvocars.it.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro event con Radio Monte Carlo.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Collare Seresto allacciato, si parte. Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà.
19: Pronti a raffreddare il barato? Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Kiss of Life con Shade, amici di Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, grazie di averci scelto e grazie di stare con noi. Si parlava di ZTL, è vero, a volte possono creare difficoltà chi deve passare per forza, chi lavora, eccetera. È anche vero però che sono anche zone in cui sentiamo un po' meno traffico, un po' meno rumore, un po' meno inquinamento. Inquinamento appunto. A Trieste, scrive un nostro ascoltatore, il traffico è al limite, ogni strada in città è intasata, sempre da mattino a sera, qui limitazioni zero, aria irrespirabile. Incidenti continui, pedoni stirati anche sulle strisce. Un inferno!
1: Direi, non ci sarà invece nessun problema di viabilità. Anzi, si andrà a piedi, grazie al cielo, durante la notte romantica. La notte romantica nei borghi più belli d'Italia.
0: Ciao.
1: Sapete quando c'è il 20 giugno in occasione del solstizio d'estate? In 230 borghi italiani una serata dedicata al tema dell'amore per i ricordi. Praticamente bello. Questi centri storici vengono trasformati in scenari suggestivi illuminati da candele, valorizzando il patrimonio culturale, la memoria e le tradizioni locali. Che meraviglia!
0: Che meraviglia, perché lì potrete fare la passeggiata dell'amore, mano nella mano, abbracciati, raccontarvi le cose, attraversare questi bellissimi borghi, strade, piazze, castelli, botteghe storiche. Ma pensate alla bellezza di quella notte lì, tutta la notte,
1: Sì, tutta la notte, tra l'altro i borghi
0: vanno
1: da nord a sud, leggo, da Limone sul Garda al nord, nel centro Italia, Castelvetro di Modena, Lugnano in Teverina, ma anche Salemi, Cefalù, Erice, insomma sono tanti e meravigliosi.
0: Il nostro consiglio è quello di andare a cercare in rete la notte romantica nei borghi incantati, nei borghi più belli d'Italia, e lì troverete anche il vostro paese preferito. Andate,
1: almeno quello più vicino,
0: e riproducetevi.

0: Due voci che hanno fatto la storia del blues, quella di B.B. King e della sua chitarra, la meraviglia di questa Into the Night appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Fabrizio da Fontenuova, parlavamo di borghi, ci suggerisce il suo, quello di cui è originario, Cingoli. Nelle Marche prendo nota anche perché io quest'estate, mese prossimo, vado in vacanza proprio da quelle parti, quindi lo prendo come un consiglio.
1: This is Quincy Jones, and I'd like to send a special congratulations over to my brother, Mick the Nightfly.
2: Sei la mia musica preferita nella mia ora preferita.
3: Monte Carlo Nights. Keep on playing it, saying it, and doing it. Ciao.
4: Monte Carlo Nights.
5: Con Mick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.

0: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Che periodo musicalmente parlando felice, fecondo, meraviglioso, unico, irripetibile. Stiamo parlando degli anni 70, inizio anni 70 in questo caso, con il grande, immenso e insuperabile Marvin Gaye, What's Going On. Già temi sociali importanti trattava all'epoca il grande Marvin. Siete su Radio Monte Carlo, dove effettivamente circola la musica più bella. Sono in questo momento le 14:49, vero Claudio? Ecco, siamo tutti d'accordo su questo. E a proposito di anni 70, facciamo un bel salto indietro nel tempo, 1976, ci sono degli studenti della quinta A che si diplomano, evidentemente, no? E poi a un certo punto ognuno prende la sua strada negli anni successivi, e quindi quello che diventa ingegnere, quello che diventa, non so, astronauta, non credo,
1: però, non lo so, è la razione di tutti,
0: quello che
1: forse
0: cambia casa, famiglia, città, eccetera. E poi a un certo punto passano gli anni, viene voglia di ritrovarsi.
1: Eh sì, grazie all'iniziativa di Rosanna Ferreri ha rintracciato lei uno a uno tutti gli ex compagni e ha organizzato un incontro nel 2001. Da lì è nata una tradizione che li vede riunirsi ogni anno, quelli della quinta dell'Istituto Sella di Torino, che si sono appunto diplomati nel 1976.
0: Quindi
1: e ancora
0: 50
1: oggi,
0: anni
1: sì,
0: sono
1: 50
0: passati.
1: Anni fa.
0: Certo.
1: Ancora oggi, insomma, si vedono ogni anno ricordando quelli che sono stati i tempi di allora. E io ad esempio ho la fortuna, i miei compagni di classe non si sono diplomati 50 anni fa, ma 30 sì, di rivederli uno o due volte l'anno, ma da sempre ci rivediamo, quelli della quinta E del liceo scientifico statale Francesco d'Assisi di Roma.
0: Cosa fai ora, ti ricordi, erano belli i nostri tempi, cantava il grande Francesco Guccini in incontro. E questo è un incontro che avviene con grande piacere ritrovarsi, perché noi parlavamo prima fuori diretta con Claudio, dicevamo, ma ecco, perché a un certo punto passano gli anni, più maturi e più hai voglia di guardare al passato e soprattutto di ritrovare gli affetti del passato, perché ritrovare quelle persone che abbiamo conosciuto, che abbiamo frequentato in età molto molto molto giovane, è una grande emozione, perché quelle sono le persone che ti hanno visto quando ancora non eri niente, non avevi ancora fatto niente nella vita.
1: Esatto, che abbiamo persone con cui abbiamo
0: un insieme
1: vissuto
0: di promesse. Sì.
1: Esatto, abbiamo vissuto gomito a gomito ed è bello ritrovarsi. Non so se voi anche vi ritrovate con i vostri ex compagni di classe. C'è Bruno Mars adesso, Risk It All.

0: El The Barge con Rhythm of the Night. Vedo al 342-4141-762 che in tanti hanno ritrovato i propri compagni di classe dopo tanto tempo. Magari tra poco approfondiamo il discorso qui su Radio Monte Carlo.
1: Anche perché prima ci sono le novità dal cinema e le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 14:59.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Recuperato il corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il nipote 17enne reo confesso l'ha chiusa in un sacco prima di gettarla in un canale. La corrente ha trascinato il cadavere per diversi chilometri. Dietro il delitto una lite sull'eredità di famiglia. Dal G7 in corso a Evian, Trump promette di concentrarsi di più sul conflitto in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, ha detto dopo aver incontrato Zelensky e i partner, ribadito il sostegno a Kiev. Disgelo con Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi, ci siamo chiariti, dice la Premier. L'FBI avrebbe sventato un attacco contro la Casa Bianca durante gli incontri di MMA per gli 80 anni di Trump. Arrestate 5 persone sulle 23 identificate. Il piano prevedeva l'uso di droni esplosivi per disperdere la folla per poi assaltare la residenza presidenziale. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, tenere cospicuamente al 41 bis ha delle conseguenze. Così in un'intercettazione uno dei membri di una cellula insurrezionalista smantellata dalla Digos. Due dei sette fermati accusati anche dell'attacco alla linea dell'alta velocità a Roma-Firenze del 14 febbraio scorso. Oltre 282.000 persone assistite dalla Caritas nel 2025, lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente della CEI. In 10 anni aumentati del 191% gli over 65 bisognosi di aiuto. Allarme anche per i lavoratori poveri, sono il 31% tra i 35 e i 54 anni. Aumentano anche le persone sole, attestate al 32,9%. Calcio, Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Avrebbe firmato per 2 stagioni, manca solo l'ufficialità. Mondiali questa sera alle 21 Francia-Senegal, nella notte Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria e Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: You're Beautiful con James Blunt su Radio Monte Carlo. Ben trovati ancora da Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. Questo Happy Together, buon pomeriggio. Si parla di rivedere le persone che frequentavamo da piccoli, da ragazzi a scuola, ma anche fuori dalla scuola, anche con gli amici d'infanzia con cui giocavamo nella stessa casa, i vicini di casa. Insomma, queste persone con cui veramente abbiamo un legame forte, anche se poi ci si perde un po' di vista. E vorrei salutare questo nostro ascoltatore e ascoltatrice che scrive: 800 chilometri in un giorno per il piacere di stare insieme ai vecchi compagni di scuola, lasciati magri e con folta chioma bionda, oggi persone di peso, calvi e senza denti. E che vi siete visti dopo 80 anni?
1: Non sono tanti che si sono ritrovati dopo tanto, ad esempio la quinta A di Arona, il diploma degli anni 80, ecco. Oppure l'istituto tecnico dei Naudi, ce ne parla Daniela, sempre la quinta A, Elena da Bologna, elementari, e gli amici degli elementari dopo 45 anni si sono ritrovati. Il nostro amico ha fatto 800 chilometri per rivedere i suoi amici,
0: quello,
1: compagni di scuola.
0: Lì.
1: C'è anche Sergio da Crotone che ogni anno va a Bari, ecco, per rivedere i suoi compagni di classe, così come Claudio da Padova che ha ritrovato i compagni di classe dopo 47 anni. Certo, poi ritrovarli, come dice il nostro amico, persone di peso, calvi e senza
0: questo è body shaming.
1: C'è un film che fotografa in maniera bellissima, per quanto amara, questo tipo di incontri, ed è appunto Compagni di scuola di Carlo Verdone,
0: che meraviglia.
1: Se l'avete perso, recuperatelo, è uno dei miei film preferiti in assoluto, e fotografa queste situazioni con un'amarezza clamorosa.
0: Sì, quella commedia amara che comunque ti strappa un sorriso ma a denti stretti, ecco, mettiamola così. Bello, però veramente un grande prestazione anche da parte degli attori. Questa è Radio Monte Carlo, i nostri ricordi. Io per esempio sono molto legata al mio gruppo d'infanzia, proprio amici, siamo cresciuti insieme, figli tutti di militari, ci trovavamo da piccoli ogni domenica e ci siamo ritrovati dopo molti anni, quindi ogni tanto facciamo una cena per stare insieme.
1: Io ho la fortuna di non averli mai persi, pensa che
0: bravo.
1: Bello.

0: I Negramaro con solo 3 minuti su Radio Monte Carlo. Negramaro che hanno aperto il loro tour estivo a Campobasso e vedi come tutto torna, perché prima abbiamo parlato di riunioni tra ex compagni di scuola che riportano alla mente tanti ricordi. E a proposito di ricordi, un trend di quest'anno sono i cosiddetti viaggi della memoria, che sono una delle tendenze di quest'estate. Si tratta di viaggi verso luoghi legati alla propria infanzia, adolescenza o storia familiare, come il paese dei nonni, e il mio è proprio in provincia di Campobasso. Vedi come tutto torna.
1: Tutto torna. Sono viaggi a metà strada tra immersione in una nostalgia confortante, anche perché di questi tempi si guarda sempre indietro, no? Per essere un po' confortati. Sì. E anche ricerca delle proprie radici, quindi un ritorno al passato che effettivamente, questa è la tendenza, conquista sempre più persone che aspirano alla serenità mentale. Allora, che cosa fanno? Che cosa si fa durante i viaggi della memoria? Ci fanno riscoprire i luoghi che hanno segnato la nostra infanzia, la nostra adolescenza, per esempio la località balneare delle prime vacanze estive, il paese dei nonni, come dicevi tu giustamente, la città in cui si è cresciuti, la campagna che ha fatto da sfondo a tante estati in famiglia.
0: E questo sembra fare molto bene al cuore, andare in questi luoghi, e ve lo posso garantire perché per me è così, visto che
1: ci torno. Ma anche proprio a livello fisico fa
0: esatto,
1: bene. Sì.
0: Ma proprio a livello mentale e fisico fa benissimo. Io ve lo consiglio perché ancora oggi lo faccio. Level 42, Running in the Family.

0: Running in the Family con Level 42 su Radio Monte Carlo, i luoghi della memoria e la tendenza delle prossime vacanze, quindi invece di andare lontano chissà dove, andate a riscoprire le vostre radici, magari nel posto dove siete cresciuti, dove avete passato le vacanze con mamma e papà.
1: E qual è il vostro luogo della memoria? 342-4141-762. Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
0: A Mendrisio, in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping. Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
1: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Foxtown Shop. Like a fox. Happy together.
2: Una tira l'altra.
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai, vai, vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: We'll be right back.
19: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Se resto, allaccia la libertà!
22: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
23: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
22: Parola di Antonino.
24: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
25: Foxdown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
26: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
27: Puoi dirlo forte.
28: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
29: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
28: Scegli ora ING Business Banking.
29: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Che grande musica qui su Radio Monte Carlo, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, le 15:29, Happy Together con Isabella Leodori, Claudio Di Leo. Si parla di viaggi della memoria, perché andare in vacanza nei luoghi dell'infanzia favorisce la salute psichica mentale e fisica, insomma fa bene a tutto.
1: Sì, perché ci riconnette con le emozioni fondative, è un prendersi cura del proprio bambino interiore. Tu ce l'hai ancora il bambino interiore?
0: Io pure esteriore, ce l'ho. Me lo so mangiato.
1: Quindi ritrovare punti di riferimento affettivi, conferire alle vacanze una dimensione più dolce e autentica, perché forse sì, è vero, non è solo una questione di età, ma proprio di voglia di autenticità, di rassicurazione, di conforto, se non altro.
0: E prima ho chiesto, io ho detto il mio luogo del cuore è il paese in provincia di Campobasso, dove torno spesso, soprattutto volentieri, e vi ho chiesto qual è il vostro. Sembra fatto apposta,
1: hai scatenato i molisani,
0: ma davvero, cioè una nostra amica che dice il mio luogo della memoria è Agnone, che è in provincia di Isernia, il paese delle campane. È passato tante estate meravigliose con tutte le mie zie, i miei cugini e la mia adorata mamma, che purtroppo se n'è andata troppo presto. Poi c'è un'altra amica, Isa, che dice piccola frazione nell'entroterra del Molise, dove ritrovo e condivido con chi ritorna con me le cose semplici che ti fanno stare bene. E io sono assolutamente d'accordo con questo messaggio, perché
1: sì,
0: è quello il senso.
1: È quello il senso, no? Il fatto di comunque tornare nei luoghi dove siamo stati felici, questa sensazione di continuità, di familiarità, qualcosa che diventa sempre più prezioso in una quotidianità scandita da cambiamenti e stress, tanti stress,
0: sì,
1: è vero?
0: Sì.
1: Cortisolo in circolo, invece lì si libera un po' tutto.
0: Si libera tutto, torni alla memoria dei vecchi tempi, ma soprattutto ti rilassi, svuoti il cervello.

0: con I'm Still Here, una canzone che ha trovato una seconda giovinezza grazie ai social del 2018, lo ricordiamo. Intanto stiamo guardando queste bellissime foto di un gruppo di persone negli anni 70 a Celle Ligure, dove questa nostra ascoltatrice, credo, torna
1: Daniela D'Alessandro.
0: Ecco, torna ogni anno perché lì ha passato appunto la sua infanzia.
1: C'è la nostra grande musica qui su Radio Monte Carlo.

0: che meraviglia.
1: Mamma
0: lui
1: mia.
0: È musicista, cantautore, DJ, produttore, attivista. In This World, Moby, che torna in concerto in Italia, e l'appuntamento unico per il nostro paese sarà il 14 di luglio a Modena in Piazza Roma per Jazz Open Modena, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale e da dove sarò in diretta io dal 13 al 18 di luglio in Piazza Roma dalle 14 alle 16.
1: E mi devi abbracciare, Moby, perché lo stimo tantissimo, non solo come musicista ma proprio come attivista e come porta avanti la sua battaglia per difendere gli animali. Bravo, bravo, bravo. Intanto, amici, al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrai biglietti per il concerto di Moby in programma martedì 14 luglio in Piazza Roma a Modena. 342-4141-762, vi aspettiamo.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, 9 esemplari di Caretta Caretta sono stati liberati in diverse località italiane dopo essere stati curati e salvati. L'evento richiama l'attenzione sull'importanza di questi animali per l'equilibrio degli ecosistemi marini e sulle minacce causate dall'inquinamento, soprattutto della plastica.
1: Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti finiscono negli oceani, mettendo a rischio la sopravvivenza delle tartarughe e di molte altre specie. La ricorrenza promuove comportamenti ecosostenibili come il riciclo, la riduzione della plastica e la pulizia delle spiagge, azioni fondamentali per proteggere la biodiversità marina e preservare gli habitat naturali.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.

0: Day con John Secada. Siete su Radio Monte Carlo, stiamo assegnando i biglietti per il concerto di Moby in programma martedì 14 luglio in Piazza Roma a Modena. Per quanto riguarda Jazz Open Modena, sentiamo chi li ha presi.
1: Luca da Modena, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Bravo. Eh beh, Luca gioca in casa perché è di Modena e ci vediamo quindi
0: in
2: Piazza Roma.
0: E vai a trovare Claudio,
2: Io sono in Piazza Roma, dove è il palco più grande, dove ci sarà anche Moby, ci sarà anche lo studio di Radio Monte Carlo e io sarò lì, ma saranno anche altri luoghi che ospiteranno la musica del festival, non solamente Piazza Roma, dove c'è appunto l'evento principale.
0: Quello potrebbe diventare per te un luogo della memoria, un
2: perché
0: luogo bello.
2: No?
0: Dove tornare magari, ero lì su quel palco, c'era Moby,
2: ma ci sono stato già a febbraio ed è un posto meraviglioso.
0: Allora, grazie per tutto quello che avete scritto, grazie per i vostri posti del cuore. Intanto su Radio Monte Carlo Ed Sheeran con la sua Camera.

0: Dudu, Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay, a chiudere l'appuntamento di oggi con Happy Together. Grazie Isabella Eliodori.
1: Grazie Claudio Di Leo e anche al nostro Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino. È prontissima la nostra Chiara Lorenzutti con C'est la vie. Ma prima, che c'è?
0: Prima però ci sono le breaking news del TGCom 24, mentre noi torniamo a stare insieme domani alle 14.
1: Grazie, ciao, a domani. Ciao, ciao, ciao.
2: Happy Together con Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Lo stretto di Hormuz sarà aperto completamente senza pedaggi e non solo per 60 giorni. Così Donald Trump al G7 in Francia. Con l'Iran abbiamo siglato una intesa equa. Teheran non avrà l'arma nucleare. Ora passiamo alla seconda fase, ha detto il presidente americano. Il Brent per la prima volta in 3 mesi scende sotto gli $80 al barile. L'Ucraina è stata al centro della seconda giornata del summit di Evian. Nel trilaterale con Macron e Zelensky, Trump spinge per un accordo con Mosca. Si tratta del primo faccia a faccia in quasi 4 mesi. Farò tutto ciò che è in mio potere, assicura il capo della Casa Bianca. Il leader di Kiev propone un incontro diretto con Putin negli Stati Uniti. Tragedia a Mykonos, una ragazza di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in un incidente stradale. La donna si trovava sull'isola greca per il suo addio al nubilato, doveva sposarsi nelle prossime settimane. L'omicidio di Sanstino di Livenza nel veneziano, è stato trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il ritrovamento del cadavere ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal minorenne, il movente legato a questioni ereditarie. Mai così tante famiglie assistite dalla Caritas, lo rivela l'ultimo rapporto sulla povertà in Italia. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 280.000 persone. Rispetto all'anno precedente si segnala una crescita del più 1,7%. Negli ultimi 10 anni il numero degli over 65 incontrati dalla rete è cresciuto del 191%. Sfilza di pareggi negli ultimi match dei mondiali di calcio, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, 1-1 per Belgio e Egitto, 0-0 per Spagna Capoverde. L'Uruguay non va oltre l'1-1 con l'Arabia Saudita. Oggi alle 21 il debutto di Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

La dolcezza giusta a quest'ora del pomeriggio, la voce quella di John Legend, la sua Save Room, le 16:07, questa è Radio Monte Carlo.

pomeriggio, ben trovati insieme in questo 16 giugno, buon martedì e buona giornata con me Chiara Lorenzutti, il nostro appuntamento con C'est la vie, quindi insieme per le prossime due ore la grande musica di Radio Monte Carlo, come sempre pochi ingredienti ma buoni, cioè noi andiamo dritti alla qualità, ci piace così. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulia Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, un bacio grande Isabelle Lodori e Claudio Di Leo che tornano domani pomeriggio con il loro Happy Together a partire dalle 14. Stavo dicendo metà settimana, un martedì che mi sembra tanto mercoledì e giovedì, non chiedetemi perché, questa è un po' la sensazione, già metà giugno, metà del mese è velocemente passato, quindi l'estate ci saluta così, siamo pronti, anche la grande musica di Radio Monte Carlo è pronta, quindi la salutiamo con la nuova canzone di Gaia.

La voce, quella di Seal con la sua Walk On By, la sua versione di Walk On By, canzone bellissima, voce molto molto riconoscibile, quella che amiamo e che abbiamo riascoltato con piacere qui su Radio Monte Carlo. Quanto manca l'inizio dell'esame di maturità? L'inizio ufficiale sarà appunto tra pochissimo, dopodomani, giovedì 18 giugno, la prima prova scritta d'italiano, poi insomma la seconda prova venerdì 19 e nei giorni successivi, con avvio poi determinato dalla riunione plenaria, del sorteggio della lettera, comincerà la fase orale poi dell'esame di maturità. Ebbene, ci sono tanti riti legati a questo periodo di studio molto intenso. Noi studiavamo con la musica, anche i ragazzi lo fanno ancora. Ovviamente c'è questa citatissima notte prima degli esami, la più presente credo nelle playlist legate a questo momento. Poi ci sono anche tanti altri capisaldi nelle preferenze d'ascolto, quindi un po' di adrenalina con Don't Stop Me Now dei Queen, per esempio, certe notti di Ligabue conquista tanti ragazzi. Poi gli anni degli 883, Alba Chiara di Vasco, 50 Special dei Luna Pop per un po' di energia, i migliori anni della nostra vita di Renato Zero, quindi un mix tra adrenalina, diciamo, e anche un po' di malinconia, perché insomma si sta per cambiare aria totalmente. In bocca al lupo ragazzi, ma anche ai genitori che sono in questo momento all'ascolto. E noi che cosa ascoltavamo nel periodo poi della nostra esame di maturità? Io moltissimo i REM. 342 41 41 762.

0: Grande artista, grande musicista Phil Collins, 1985 su studio e di recente, insomma, dopo i problemi di salute che ha avuto, ha detto: ma al momento non riesco a vedermi ancora sul palco, a immaginarmi lì, ma non esclusa poi l'idea del tour, e sarebbe davvero, davvero splendido. Questa è Radio Monte Carlo e tra poco riascolteremo un duetto con una voce, una delle più belle del mondo.
1: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Duetto molto particolare, una voce incredibile, quella di Whitney Houston, una delle più belle di sempre, questa volta insieme a Enrique Iglesias con Could I Have This Kiss Forever. Questa è Radio Monte Carlo, 16:28 pomeriggio con C'est la Vie. Abbiamo parlato un po' dell'ansia legata all'esame di maturità e di quanto poi la musica possa, e l'ha fatto in ogni decade, in ogni anno, possa accompagnare i ragazzi o noi ragazzi di allora, magari con un po' più di serenità, qualche momento di evasione verso la prova, la prima prova vera della vita, che è appunto l'esame di maturità. Accompagna un po' il ripasso verso l'esame di Stato, ovviamente notte prima degli esami abbiamo detto che rimane assolutamente imbattibile. Io ricordo moltissimo il piano della maturità 1991, ascoltavo Out of Time dei REM, quindi c'era Losing My Religion che era uscita in quei mesi, quindi ricordo un po' quello, il momento, proprio la colonna sonora del mio periodo di studio prima e durante l'esame di maturità. E poi tanto Vasco, che poi insomma era anche in concerto quell'estate, io proprio perché stavo studiando non ci potevo andare, quindi insomma tanti ricordi legati comunque alla musica. I ragazzi si preparano poi ad entrare nel mondo dell'università, quindi grande vicinanza in questo momento anche ai genitori, che poi non vivranno insieme ai ragazzi dei momenti molto facili, perché sappiamo poi che il livello di nervosismo è altissimo, ma è un po' di nervosismo che siamo destinati a portarci dietro anche quando poi si varca l'ingresso dell'università, tant'è che in alcune facoltà arrivano delle discipline nuove per cercare un po' di ridurre la pressione e soprattutto l'ansia che spesso poi si prova in vista degli esami. Quindi dopo alcuni laboratori l'Università Bicocca di Milano ha deciso di inserire, a piacimento ovviamente, a scelta, delle nuove discipline come uncinetto, yoga, tango e vela. Ovviamente non saranno delle materie, ecco, oggetto d'esame, ma ci saranno dei corsi collettivi, quindi si sta insieme e soprattutto si stempera un po' la tensione legata allo studio, legata agli esami, quindi non mi sembra male davvero. Subito Charlie Puth,

Uwe Phonik con Romantic, questa è Radio Monte Carlo. Attenzione, perché uno dice sì, vabbè, lavorare all'uncinetto, a parte che pare che anche Albert Einstein lavorasse all'uncinetto perché calma la mente e chiarisce le idee, questo insomma sosteneva questo grande scienziato. Si parla di stress legato ai corsi universitari e sono almeno 4 i benefici dell'uncinetto per il benessere psicofisico, quindi alleniamo la memoria e la concentrazione, riduciamo lo stress, si rallenta il ritmo frenetico che poi siamo costretti a mantenere normalmente nella vita e poi si mantiene anche una postura corretta, si rinforza la colonna vertebrale, quindi si evita poi di tenerla ricurva, ogni tanto capita, quindi va bene così. E poi c'è il silenzio assordante della nostra testa e le notifiche dello smartphone estremamente lontane, e ci si concentra sui punti. Non male, Lucio Dalla.

0: dilettanti meraviglie del nostro Lucio Dalla 1996. Tu non mi basti mai qui su Radio Monte Carlo e tra poco, visto che è un po' che non lo facciamo, parleremo di tennis.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Questo è un messaggio promozionale onesto per il programma Bonjour Bonjour. Diremo solo cose vere.
3: Sì, ma per esempio che cosa?
2: È un programma con grandi ospiti.
4: Gli ospiti non ci sono. Andiamo in onda troppo presto. Tutti i VIP dormono ancora.
2: Vabbè, allora, è un programma che approfondisce i temi caldi di attualità.
3: Lentini, scusi, ma quando mai abbiamo approfondito qualcosa?
2: Ma come sei negativo, Stefano? Diciamo che andiamo in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Questo almeno è vero.
4: Diciamo che è vero finché non ci cacciano.
3: Monica, l'hai trovato. Bonjour Bonjour in onda su Radio Monte Carlo finché non ci cacciano. Perfetto, bellissimo.
2: Ma sei sicuro?
4: Cioè, ho qualche dubbio.
3: Fidatevi.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale.

0: Info e costi vai su telepass.com.
1: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

Come si viaggia bene con la grande musica, quella di Radio Monte Carlo, gli America con A Horse With No Name nel nostro appuntamento con Sila V. Dicevo, insomma, stiamo parlando di tennis e siamo un po', come dire, indietro, abituati a parlarne moltissimo, ma tanto Wimbledon ormai è prossimo, quindi lo faremo sicuramente. C'è una novità per quanto riguarda il doppio femminile, perché ci sono due sorelle incredibili, stiamo parlando di Serena e Venus Williams, che giocheranno in coppia nel torneo appunto di tennis, quindi hanno ricevuto una wild card, ovvero questa iscrizione garantita che permette loro di non passare dalle qualificazioni. Di solito viene concessa a giocatori molto giovani oppure a ex campioni, come in questo caso. Quindi loro hanno vinto per 6 volte il torneo doppio di Wimbledon, uno dei 4 poi tornei, ricordiamolo appunto, del Grande Slam, tra i più importanti e prestigiosi del mondo del tennis. Tra l'altro Serena, una delle più vincenti di sempre, a 44 anni ha ripreso poi a giocare in partite ufficiali da qualche giorno, e qualche giorno fa ha vinto la sua prima partita dopo quasi 4 anni dal suo ritiro dallo sport. Sono sempre molto impressionata quando ci sono questi ritorni, come dire, c'è il tennis che probabilmente scorre nelle vene di alcuni sportivi, non riescono davvero a farne a meno, quindi si ritorna a giocare, vedremo, grande spettacolo, e si comincia appunto tra non molto, all'inizio di luglio. Subito i Maroon 5 con la loro canzone, si intitola Beautiful Mistakes.

0: Donna Summer, meravigliosa con la sua This Time I Know It's For Real. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Se La Vie, tra poco Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla G7 in Francia il trilaterale di Trump con Macron e Zelensky sulla guerra in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Le parole del presidente americano. E sull'Iran spiega non ci sarà un cambio di regime. La firma del memorandum d'intesa venerdì a Lucerna. Israele chiede di visionare il testo ma Washington respinge la richiesta. L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali organizzate dal presidente americano Trump in occasione del suo 80° compleanno il 14 giugno scorso. 5 le persone fermate, altre 23 identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'uso di droni e cecchini. Trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano, era dentro un sacco a chilometri di distanza nel fiume dove era stata gettata. La vittima, stimata professoressa delle scuole medie, è stata accoltellata per questioni di eredità. Dell'arma utilizzata ancora nessuna traccia. In un grave incidente stradale ha perso la vita una 37enne originaria di Arezzo. Era sull'isola greca di Mykonos per festeggiare il suo addio al nubilato. La dinamica è in fase di accertamento. La donna, che doveva sposarsi il prossimo fine settimana, oltre al compagno, lascia una figlia. Il rapporto della Caritas sulla povertà, mai assistite così tante famiglie, si legge nella report. Nel 2025 seguite più di 282.000 persone, l'1,7% in più rispetto all'anno precedente. L'aumento più significativo degli assistiti si registra al nord. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese ha siglato per via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un'altra stagione. Ai mondiali di calcio questa sera alle 21, il debutto di Francia-Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 9, la Enate Como Chiasso, crea code tra Turate e lo svincolo di Lomazzo Sud in direzione Chiasso. Sulla 10, traffico rallentato tra Albisole e l'autostrada 6 in direzione Ventimiglia. Un veicolo fermo viene segnalato tra Arma di Taggia e Imperia Ovest verso Genova. Sulla 7 verso Milano, coda di un chilometro per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Per un veicolo in avaria segnalato tra diramazione Roma Sud e grande raccordo anulare Monteporzio Catone si è formata una coda di 3 km verso l'autostrada A1. Lungo la 14 Bologna-Taranto viene segnalato un veicolo in fiamme tra Ortona e Lanciano in direzione Pescara. Infine sulla statale 106 Ionica viene segnalato un incidente all'incrocio Isola Capo Rizzuto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

myself from bringing a hollow.

La meraviglia di questa canzone di Alicia Keys, si intitola You Don't Know My Name, a questa Radio Monte Carlo, 17:09 minuti, pomeriggio di martedì 16 giugno, c'est la vie, con me, Chiara Lorenzutti. Ebbene, abbiamo parlato di esami di maturità, c'è un bel messaggio da Simonetta da Ferrara che scrive al 342-4141-762 dicendo: da mamma di un universitario che sta finendo poi la sua laurea in ingegneria meccanica, quindi chapeau, volevo dire a tutti che ricorderanno la maturità con malinconia anche un po' di invidia per il periodo ormai trascorso, quindi un abbraccio a tutte, hai ragione, quando ci sei dentro lo vivi e ovviamente le emozioni hanno sopravvento e non vorresti, anzi vorresti che finisse subito, quando poi ci sei passato riguardi con un po' di malinconia anche quel momento, quindi è tutto particolarmente tenero. Allora, bisogna andare a grandi passi sicuri e veloci verso il futuro. Perché parlo di passi? Perché c'è questa cosa che mi affascina molto, si parla della Windsor Walk, questa andatura regale che il piccolo George, quindi siamo in Inghilterra, che sarebbe anche nipote del re, ha imparato alla perfezione. Come si pratica questa Windsor Walk? Potremmo impararla anche noi volendo. Mano sinistra in tasca, l'altra che poi oscilla sul fianco, e questo principino dodicenne ha esibito questa tipica andatura regale molto simile a quella di Carlo e prima di lui appunto del duca di Edimburgo, ed è un po' il modo di camminare dei royal di una volta, e sembra lui averlo imparato alla perfezione. Probabilmente qualcuno gliel'ha insegnato, probabilmente anche c'è un atteggiamento che si eredita, forse quindi è genetico da parte del nonno, con il quale appunto il piccolo George, figlio appunto di William e Kate, sembra avere grandissima confidenza, quindi le stesse passioni, la cucina, l'ambiente, l'orto, insomma tante cose belle, quindi anche l'andatura, quindi un po' regali, e noi così con un'andatura regale andiamo incontro al cuore di questo pomeriggio con la grande musica di Radio Monte Carlo.

Mario Venuti con la sua Crudele qui su Radio Monte Carlo. C'è un'attrice che ha ricordato uno dei suoi ruoli molto molto famosi a distanza poi da 25 anni, quindi 25 anni dal primo appuntamento con il diario di Bridget Jones. Quindi Renée Zellweger, 57 anni, è tornata poi a riflettere sull'impatto culturale delle Bridget. Insomma, dico le Bridget perché tutti ci siamo poi identificati almeno per un istante in lei. Quindi si parla delle protagoniste femminili nelle commedie romantiche e l'hanno fatto appunto in occasione dei 25 anni dall'uscita del diario di Bridget Jones al Tribeca Film Festival. Lei stessa ha detto: è stata una ragazza normale che rompeva gli schemi, devo molto a questo personaggio, rappresentava qualcosa di distante dagli standard estetici tipici di questo genere. Quindi solitamente le eroine delle commedie romantiche erano molto costruite su un ideale di perfezione estetica precisissimo, quindi lei invece rompeva gli schemi, perché Bridget viveva in modo spontaneo, imperfetto, mangiava con piacere, beveva chardonnay, non seguiva routine di allenamento costante, e nonostante questo riusciva a essere amata e desiderata anche da, insomma, dei fighi pazzeschi, perché parliamo appunto di Colin Firth e di Hugh Grant, quindi personaggi davvero incredibili, un po' di Bridget in tutte noi. Quindi grazie a Renée Zellweger. Subito invece ci sono i Savage Garden.

0: Ci sono i Savage Garden con la loro Truly Madly Deeply qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, e tra poco state pronti perché si ritorna all'inizio degli anni 70 e lo faremo con una canzone bellissima.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro event con Radio Monte Carlo.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi €8,500.
6: Pronti a raffreddare il palato?
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli €9,90. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15,900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

Ditemi che non avevo ragione quando arrivano canzoni come queste, ci si emoziona sempre. Anche le 17.32, Aaron Melvin and the Blue Notes con Don't Leave Me This Way qui su Radio Monte Carlo in C'est La Vie. Con me Chiara Lorenzotti, voi al 342-4141-762 e un'azienda tedesca che offre un servizio veramente irresistibile. Offre delle pulizie gratis. Che cosa accade però in cambio? Che lei utilizza i dati raccolti attraverso una telecamera posta poi sul cappellino di chi effettua poi le pulizie. Tutto questo per insegnare ai robot come si pulisce una casa. Quindi non c'è nessuna, come dire, effetto negativo. Loro arrivano, puliscono casa e registrano il lavoro dell'operatore, perché va addestrata la prossima generazione di robot domestici. Ci piace molto. Quindi mi dice: ma è talmente importante per noi la raccolta dei dati che alla fine la pulizia gratuita è un piccolo prezzo da pagare in nome di, insomma, una preparazione dei robot che poi ci penseranno da soli a pulire la casa. Non è male, non è male come idea. Quindi cercheremo di capire, ma insomma, come puliscono, ecco, come puliamo noi, cioè della serie, no? Come pulisco io certe cose e non le pulisce nessuno? Chi non ha mai detto una cosa del genere pensando a casa propria? Io penso sempre che gli altri siano molto più bravi di me. Comunque, servizio gratuito, basta informarsi e soprattutto presto probabilmente avremo una generazione di robot che farà i lavori domestici al posto nostro. Già lavano i pavimenti, ma possono esercitarsi un pochino meglio, dipende da noi. Subito Jungle.

0: Moite in programma mercoledì 15 luglio in Piazza Roma a Modena. Vi aspettiamo 342-4141-762.
1: A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
19: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Finivano gli anni Ottanta con questa canzone di Don Henley, The End of the Innocence. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Sheila V. Attenzione, perché lo sapete, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena, protagonista da lunedì 13 a sabato 18 luglio. Siete stati in tantissimi a scrivere come sempre al 342-4141-762, anzi a inviare le vostre note vocali dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo, per aggiudicarvi i biglietti per il concerto di Parov Stelar e Moite insieme in programma mercoledì 15 luglio in Piazza Roma a Modena. Quindi sentiamo chi è stato l'amico più veloce.
1: Antonio da Modena, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Antonio, giochi in casa, quindi benissimo, ti godrai una splendida serata di questi insomma artisti straordinari. Appunto Parov Stelar è un pioniere austriaco dell'electro swing, quindi insomma fonde musica, arte visiva, e soprattutto insieme a loro ci saranno, insieme a lui ci saranno appunto i Moite, che sono questa techno marching band di Hamburgo che ha conquistato un po' il pubblico di tutto il mondo con questo mix esplosivo di techno ipnotica, quindi non solamente jazz. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale appunto della prima edizione italiana di Open Jazz Modena, quindi saremo, anzi il nostro Claudio Di Leo sarà in diretta dalla postazione di Radio Monte Carlo in Largo San Giorgio in centro Modena tutti i giorni dalle 14 alle 16. Subito invece la nuova canzone di Max Gazzè.

0: La voce è quella di Pink insieme a Nate Ruess con Just Give Me a Reason qui su Radio Monte Carlo, canzone che ci così porta i saluti per quanto riguarda oggi, ma ci sentiamo domani come sempre con C'est la Vie tra le 16 e le 18, quindi nel cuore del pomeriggio. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bertolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco appuntamento con Tamara Donai e Giancarlo Cattani e loro Take It Easy che vi accompagna sino alle 20, prima però l'informazione, quindi Breaking News e TGcom 24 e poi Autotraffic. Noi ci sentiamo domani, buona serata da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase, quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime, così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera. Al summit francese si è parlato anche di Ucraina. Nel trilaterale con Macron e Zelensky, il capo della Casa Bianca Trump spinge per l'intesa con Mosca. Serve una soluzione negoziata, anche se le difficoltà non sono poche, ammette il leader di Kiev, pessimista. Putin non vuole mettere fine alla guerra. Lascia una figlia e il compagno, la 37enne Sara Ceccantini, morta in un grave incidente stradale a Mykonos in Grecia. La dinamica in fase di accertamento, la tragedia ieri. La donna, originaria di Arezzo, era nell'isola greca per il suo addio al nubilato. Avrebbe dovuto sposarsi il prossimo fine settimana. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti dell'ATM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. Rinvenuto il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il cadavere dell'insegnante era ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il 17enne aveva detto di averlo gettato. Era in un sacco. Si cerca ancora l'arma del delitto, un coltello buttato sempre in un canale. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di Parigi negli ultimi match, questa sera è il debutto della Francia contro il Senegal, a mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Ancona Nord. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Un veicolo in fiamme inoltre segnalato tra Lanciano e Ortona nella carreggiata verso Pescara. Sulla A13 Bologna Padova incolonamenti allo svincolo di Monselice. Sulla A7 Milano Genova traffico intenso e code allo svincolo di Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per un veicolo in panne ad area di servizio Braccagni in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: solo a martedì 16 giugno. Quanto è lunga sta settimana, mi hai sfiancato.
1: Ma
0: oggi
1: io?
0: Tu mi hai sfiancato. Un bacio enorme a Chiara Lorenzutti, che ritroveremo domani a partire dalle 4 del pomeriggio con Se la vi. Ma adesso guarda, mi hai sfiancato.
1: Ma
0: oggi
1: per così poco?
0: Aspita, così poco. Compatibilmente con la donna, parte te, chi disi?

0: Perché la vita potrebbe essere anche più semplice.
1: Vedi, invece mi fai correre le mezze maratone ogni giorno.
0: Un caffè sì o un caffè no? Si dice sì o no? Cosa stai lì? Buonasera.
1: No, guarda, io.
0: Cioè. Buonasera, Giancarlo Cattaneo.
1: Gabriele, ti prego, dammi una mano. Perché... Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera, buonasera, Gabriele Lobianco in regia. Buonasera alla nostra Serena Mazzone in redazione e anche alla nostra Teresa Fogli qui al centralino. Una buona serata a tutti voi che anche questa sera ci avete scelto, avete fatto bene.
1: Oh,
0: benissimo.
1: Bravi. Due ore d'allegria, scrive Luisella Cremo. Non lo so oggi, Luisella, come va?
0: Vediamo.
1: Non lo so. Allora, ci trovate anche in TV, principalmente alla radio, ma sul satellite ci siamo. Scaricate gratuitamente l'applicazione di Radio Monte Carlo perché ha tantissime funzioni e anche la possibilità di guardarci, oppure ancora più comodo il sito radiomontecarlo.net. Da questo momento e fino alle 8 saremo con voi. Questa è una promessa annunciata, non è una minaccia, ma è un piacere per quanto ci riguarda, offrendovi, come sempre, gratuitamente la grande musica di Radio Monte Carlo, una sfida musicale, la sfida Fogli, una lettura alla fine. Oggi ho visto che mi hai portato due
0: testi.
1: Uno
0: l'ha
1: suggerito Gaspare.
0: Sì, il nostro ascoltatore, proprio ieri è arrivato. Sì. E poi c'era un altro, anche quello molto bello.
1: Stai bene tu? Tutto bene?
0: Grazie.
1: No,
0: tu?
1: Ti vedo bene, la carcassa è buona, non so però il resto, tutto a posto.
0: Quello lo scopriremo in queste due ore.
1: In queste due ore.
0: Allora, voi metteteci l'aperitivo e noi ci mettiamo la musica.
1: La musica.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace molto.
0: Questo pezzo soprattutto, immagino.
1: Ah, sì. No, carino, però non mi riferivo a Dua Lipa.

0: Levitating, lei è Dua Lipa qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, che sicuramente è levitata l'altro giorno durante il suo matrimonio, insomma, no, tutto il mondo ne ha parlato.
1: Ma,
0: per la felicità, intendo dire, quando era felice.
1: Cioè, con tutto il rispetto, però dico, ne hanno parlato tutti.
0: No, ma certo.
1: Buonasera. Ragazzi carissimi, scrive Cesare dalla provincia di Pavia. Come ti invidio, caro Catraneo.
0: Vabbè,
1: ma è il T9, esatto. Due ore al fianco della simpaticissima Donà senza base, grazie di esserci. Guarda, è simpatica,
0: vedi,
1: molto simpatica. Poi a volte
0: meno, dipende dai giorni.
1: Che prende delle strade che, cioè, io sono a pezzi oggi, sono veramente stanco.
0: Non si direbbe.
1: Salutiamo Daniele dalla Spagna e soprattutto il figlio José.
0: Che
1: sta aiutando il papà a fare un lavoro faticosissimo in giardino.
0: Ah, ma su quello della piscina?
1: Credo di sì. Sì, sì.
0: No, perché qualche giorno fa, una decina di giorni fa, se non sbaglio, ci mandarono questa foto di loro due dicendo: non, per noi non è finito il lavoro.
1: Devono,
0: perché adesso
1: interrare.
0: Comincia. Esatto, quello vero.
1: Beati loro.
0: Me la ricordo, perché insomma, una piscina in giardino non è da tutti.
1: Chi bello vuole apparire
0: è un po' quello di soffrire.
1: Esatto. Allora, si parla molto ovviamente di maturità. Anche Chiaretta vi ha dato una notizia relativa agli studenti che pare abbiano e scelgano una colonna sonora particolare. Oggi, però, noi vi parliamo di questa tendenza nata sui social, e devo dire la verità, per una volta è una cosa molto carina.
0: Sì, è vero.
1: Perché stiamo spesso, e parlo per il sottoscritto, a condannare un po' alcune cose. Condannare è eccessivo, però non siamo sempre d'accordo.
0: No, certo.
1: Invece questa è una soluzione che arriva proprio dai social, dedicata ai maturandi.
0: Allora, si tratta di live studio condiviso per non distrarsi e vincere l'ansia da preesame. Cosa succede? Che i ragazzi vanno sui vari social, quelli che loro usano, e si riprendono mentre leggono la Divina Commedia, piuttosto che altre cose,
1: ripetono,
0: insomma,
1: ad alta voce
0: in maniera molto lenta, molto tranquilla, ad alta voce,
1: con un tutor che è dall'altra parte,
0: che segue.
1: Si chiama Study With Me, questa è l'iniziativa, e sembra che
0: prenda piede, che piaccia
1: prenda
0: molto,
1: prenda piede, e si sentano molto più rassicurati, no?
0: Sì.
1: Con meno ansia da prestazione, un po' come dire, mal comune mezzo gaudio,
0: infatti,
1: e arrivano anche a aggiungere un contesto sonoro pensato per indurre il relax, il rumore della pioggia, la musica, io mi addormenterei,
0: il rumore
1: proprio.
0: Quelli bianchi, quelli che si chiamano bianchi, quelli rilassanti,
1: quelli che vuoi tu, scegli il colore.
0: Vabbè, una bella cosa, per una volta, quindi i social non vanno demonizzati, come spesso si dice, ma anzi li stanno aiutando ad affrontare un esame così importante.
1: In bocca al lupo ai nostri
0: assolutamente
1: ragazzi. Quanto hai avuto all'esame di maturità?
0: Non me lo ricordo.
1: No, non me lo vuoi mai dire, non è che
0: non lo dirò mai.
1: Non lo dirà mai.

0: questa la so a memoria, perché nel 90 mi misi lì addirittura col controcanto, guarda, bellissimo. Extreme Modern Words, questa è Radio Monte Carlo. Ah, senza base dobbiamo andare, sì. Siamo in ritardo?
1: Sì, sì, ci ascolta anche il direttore.
0: Questo è Take It Easy.
1: Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante. Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità.
0: Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante.
1: Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi un anno gratis al ristorante.
0: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
15: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo in Affi, Simply Red, Take It Easy. Ancora una buona serata, grazie a Raffaele e Livio che mandano degli scatti del loro aperitivo. E dice: aperitivo sì per voi, appena finite la trasmissione siete sempre eccezionali.
1: Grazie, non si può. Dopo si però, può. Ma nemmeno.
0: Neanche.
1: No.
0: Vabbè, grazie, la prossima volta.
1: Il glicemia, non si può fare. Stella da Napoli, a proposito della notizia data poco fa, scrive: anche mia figlia all'università per gli esami si è registrata su alcune piattaforme dove in ambienti predefiniti studia con colleghi di tutto il mondo. Più tempo passa a studiare, più ottiene dei chicchi di caffè, dei bonus che le permettono poi di acquistare musica. È un'idea molto carina,
0: molto
1: e stimolante,
0: molto. A proposito di musica,
1: allora in corso il G7, Evian, noi non parliamo mai di politica, però il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un'idea per, come dire, di comunicazione molto particolare, cioè ha accolto i leader del mondo con una colonna sonora, cioè tipo facciamo
0: ad ognuno un pezzo che li rappresentasse.
1: È arrivata la Meloni, è partito Albano e Romina Power. Qualcuno ha detto un po' un cliché, però altri un omaggio, perché
0: forse nel blu dipinto di blu sarebbe stato più
1: secondo
0: accettato.
1: Me sì,
0: però,
1: Trump Love is a Long Road di Tom Petty, forse siccome è una strada tortuosa e lunga, quella dell'amore, è anche tortuoso il rapporto con gli Stati Uniti, va bene.
0: Direi,
1: partendo da questa notizia di attualità, giochiamo insieme. Vi invitano, non dico al G7, ma a un evento
0: importante,
1: e nel momento in cui come dire arrivate parte un brano che vi rappresenta. Scegliete la canzone.
0: Tu ce l'hai, ci hai pensato?
1: La mia? Per me?
0: Arriva Giancarlo Cattaneo e...
1: No, ti direi Love Love Love di Donny Hathaway, te la faccio sentire poi. Tu?
0: Va bene, ma io ho l'imbarazzo della scelta, lo so che
1: Mengoni,
0: adesso... No. Allora, Beautiful di Cristina Aguilera, ma mi sembra...
1: Vola basso la fanciulla, eh? You are beautiful no matter what.
0: Se no, quella di Gesalt, no, scherzo, a parte gli scherzi, No, a parte gli scherzi, io in questo momento mi sento molto easy, e quindi non perché adesso ce l'abbiamo, ma perché mi rappresenta abbastanza in questo momento, un po' per la leggerezza che porto nel mondo.
1: Ma che stai dicendo stasera? Cioè, veramente, vabbè, voi... Ok, invitati a un grandissimo evento, fosse anche il G7, scegliete la colonna sonora per il vostro ingresso a questo evento.
0: Esatto.
1: La vostra canzone in questo caso, quella che vi rappresenta. 342-4141-762. È arrivata.
0: Questa dovrebbe rappresentare anche te, se proprio.
1: No, ma te sicuramente, la leggerezza.

0: Pacifico, Gian Nannini, questa è Radio Monte Carlo, tu che sei parte di me, tantissimi messaggi al 342-4141-762 che leggeremo dopo, sì. Perché adesso è il momento della sfida di Teresa Fogli,
1: esatto.
0: Che ha strizzato l'ufficio musica anche oggi, hanno scelto insieme una sfida su Billy Joel, due brani, il primo è... Maro. She takes care of herself. Mamma che bello. She's always a woman, numero uno, Billy Joel. Numero due. Honesty. Come fai a scegliere, scusa? Honesty, la seconda. Ok, quindi She's always a woman, numero uno. Honesty, numero due. Siete voi, come sempre, a scegliere.
1: Una delle più belle voci mondiali, secondo me. Scegliete difficile. Questo numero che è il 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
0: Complicato.
2: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it?

0: annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Come sempre, Billy Joel qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, l'avete scelto voi, Honesty,
1: voi.
0: Brano stupendo,
1: sì.
0: Che ha vinto la sfida musicale di Take It Easy questa sera, la prossima, domani,
1: sì,
0: quindi insomma,
1: sì.
0: Se il brano che avete scelto non ha vinto, c'è sempre tempo per farlo.
1: Ma non è che domani mettiamo l'altro di nuovo,
0: no,
1: finché non vince. Antonella, ero d'accordo con lei, ha scritto, avrei scelto She's Always a Woman soltanto perché viene trasmessa meno dell'immensa Honesty.
0: Però poi questa la canti tutta.
1: Ma pure l'altra.
0: È vero.
1: Oh!
0: No,
1: Honesty!
0: Allora,
1: no, era
0: sì, ho capito.
1: Vabbè, fa niente.
0: E quindi la tua colonna sonora?
1: Ne parliamo più tardi, va?

0: Ma che gioia riascoltare Madonna con Like a Virgin qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy.
1: Le breaking news di TGCom 24, a seguire meteo e autotraffic.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito: Mosca deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica. Colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi a meno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti della TM di Milano: c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo. Questa sera alle 21 Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione domani garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, con la possibilità anche di isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale, sempre soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in lieve aumento, per lo più comprese tra 26 e 32 gradi, con punte anche di 33-34 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione su strade e autostrade: 1 chilometro di coda per incidente sull'A7 Milano-Genova tra area di servizio Cantalupa e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova. Code per lavori sull'A14 Adriatica tra Lanciano e Pescara Sud Francavilla in direzione Pescara. Si è verificato un incidente sull'A34 Villesse-Gorizia in uscita allo svincolo di Gradisca di Isonzo in direzione Villesse. Un incidente segnalato sulla 1 Firenze-Roma allo svincolo di Orte. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Infine, sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero si è verificato un incidente a San Prospero in direzione dell'Austria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: La splendida voce di Adele con Turning Tables qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, seconda ora che si apre in questo momento con Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, il nostro Gabriele Lobianco in regia e tantissimi messaggi vostri al 342 41 41 762 proprio sulla canzone che più vi rappresenta, che vi rappresenterebbe ad un evento importante, diciamo
1: tipo
0: così.
1: G7, esatto. Arrivate voi e scelgono di suonare una canzone perché è proprio la vostra. Carlo da Vicenza, Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. Veramente un applauso incredibile, bellissima, bellissima.
0: C'è chi dice Alessandro Vasco Rossi, se ti potessi dire, questo è il titolo della canzone, The Best, Tina Turner. Roberto Racomo dice così, giusto per
1: così,
0: essere tranquilli.
1: Simply The Best, sì. No, a me piace molto anche Marco da Firenze, vorrebbe Saturday Night Fever, arriva lui e c'è, bellissimo. Oppure Viva la Vida dei Coldplay per Stefania da Torino, sono tantissimi messaggi e vi ringraziamo, il numero è sempre il 342-4141-762, ne avevi altri, lo so.
0: Ne avevo, sì, tantissimi. C'era Mi piaceva anche Maledetta Primavera, anche se siamo quasi in estate.
1: Bella,
0: ma ci sta bellissima da cantare,
1: importa.
0: Sì, a squarciagola.
1: Bellissimo. Quali sono i lavori più pagati che però nessuno vuol fare? C'è l'ennesima ricerca, alcuni impieghi richiedono di operare in ambienti ostili, affrontare grandi responsabilità o accettare lunghi periodi lontani dagli affetti, dalla famiglia, magari, e quindi anche se ben retribuiti molti scelgono di non aderire a un annuncio.
0: È vero, perché è uno stipendio magari molto elevato, ma non è sempre sufficiente a compensare magari i rischi, i sacrifici. Ce ne sono tantissimi, tra quelli mi ha colpito l'operatore di piattaforme petrolifere offshore che trascorre settimane e settimane in mare aperto con turni molto lunghi e magari anche lontano dalla famiglia. Questo per alcuni potrebbe essere un vantaggio, ma per altri no.
1: Tecnico di manutenzione fognaria, io mi rendo anche conto.
0: Caspita, che, cioè, quello è un po' impegnativo, diciamo. Il controllore di volo dove lo mettiamo? Più che altro perché ha la responsabilità di tantissime persone, un po' come noi.
1: Però alcuni
0: è che noi conduciamo questa cosa e loro ci ascoltano, quindi abbiamo una responsabilità.
1: Professioni che dimostrano che uno stipendio elevato non è sempre sufficiente a compensare rischi, sacrifici personali e condizioni di lavoro estreme. Io l'ho sempre detto che poi fare è chiaro che poi ti devi adattare, se hai bisogno ci mancherebbe, però alla lunga farlo solo per il
0: vile danaro
1: non può pagare,
0: no, assolutamente.
1: Genera una frustrazione.
0: Vero.
1: Va bene, va bene. Somber in arrivo su Radio Monte Carlo con Potential.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo con Stereophonics, Maybe Tomorrow, all'interno di Take It Easy, 19-18 minuti, il rituale di benessere perfetto per ciascuno dei 12 segni zodiacali. Significa che il benessere non è uguale per tutti. E questa notizia che stiamo per dare divide i segni.
1: Sì.
0: Quindi segni di fuoco, per esempio,
1: esatto,
0: Ariete, Leone, Sagittario, anche il nostro.
1: Mm-hmm.
0: Se per questi segni il benessere passa attraverso l'energia e il movimento. Dunque l'Ariete dovrebbe... anche voi all'ascolto, se vi ritrovate in tutto ciò, l'Ariete trova equilibrio negli allenamenti intensi. Il Leone con lo yoga Vinyasa.
1: Vinyasa, è un tipo di yoga.
0: Il Sagittario ha bisogno di libertà e apertura.
1: Sì, certo.
0: Lo yoga all'aperto all'alba.
1: E tu ti alzi all'alba, potresti farlo.
0: Questo
1: sul
0: è vero,
1: balcone.
0: Ma non fa. I segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, cercano stabilità e contatto con la realtà.
1: Sì.
0: È vero, che ne sai tu?
1: Perché?
0: Perché sì. Il Toro si rigenera con massaggi aromaterapeutici, esperienze lente e sensoriali.
1: Mm-hmm.
0: La Vergine trova sollievo nelle camminate nella natura. Il Capricorno invece preferisce il trekking. Poi abbiamo i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, mente, equilibrio e relazioni. E la Bilancia, per esempio, vuole, come Bartolomei, il reformer però, quello,
1: quello con la macchina.
0: L'Acquario si ricarica con la meditazione di gruppo. E poi ci sono gli altri segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, che non fanno niente. No, sono guidati dalle emozioni, invece.
1: Devono liberare le tensioni profonde. Pesci.
0: I pesci, da notare, hanno hanno bisogno di totale distacco dal mondo esterno. Quindi io sono un po' pesci.
1: Sei anche un po' pesce, non solo Sagittario e Capricorno.
0: Oggi sono pesci, però,

0: Anita, Daddy Hall e John Oates qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, segno per segno come ci rilassiamo. Luciano da Genova dice: dato che all'alba ancora dormo, posso scegliere un altro segno più comodo?
1: Sì, secondo me sì. Io ho scelto pesci, sì. Ma ci chiedono dei gemelli che non abbiamo detto, sì. Che beneficiano dell'agenda, cioè l'appuntare un po' il tutto, utile per mettere ordine nei pensieri.
0: Giusto, vero, vero, interessante
1: quello,
0: anche questo.
1: Il benessere passa anche da questo tipo di organizzazione.
0: Sì, ma secondo me invece sai da dove passa il benessere?
1: Da Radio Monte Carlo,
0: ma dai,
1: lo sapevo.
0: Vero,
1: lo sempre lo stesso, eh.
0: Scontata.
2: Quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata.
0: È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo.
2: Samsung Galaxy Z Flip 7. Tascabile fuori, incredibile dentro.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
1: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Auguri, mamma.
8: Sembri una ragazzina.
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
17: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: vita.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
21: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
22: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Per me è uno dei brani più belli dei Cranberries, si intitola Linger. Siete all'ascolto di Take It Easy qui su Radio Monte Carlo con Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà soprattutto, Gabriele Italo Bianco in regia e tutta la squadra al vostro servizio fino alle 8. Allora, la sfida è andata, sì. Dobbiamo ancora leggere un testo, abbiamo scelto il testo?
1: Ce ne sono diversi, questa sera un po' è breve. L'imbarazzo della scelta, ce n'è uno molto bello. Ritorna, si intitola così.
0: Mamma mia, state con noi. Sì. Questa notizia un po', cioè, ti riguarda. Nel senso che ti vede protagonista.
1: Guarda, parlate, che non è sempre così.
0: No, insomma. Beh. Parlate con gli estranei e il vostro umore, ma non solo quello, migliorerà. Ma è giustissimo, perché parlare anche con chi non si conosce fa bene, perché quando ovviamente la conversazione è piacevole, aumenta anche la fiducia in sé. E secondo la psicologia aiuta a superare la paura di non saper gestire una conversazione.
1: Ecco, questo è molto interessante, questo punto.
0: C'è una ricerca che arriva dalla Gran Bretagna che ti dice questo, perché a volte abbiamo anche cipo. Poniamo dei limiti, no?
1: Sì, certo.
0: Il diverso ci avvicina per strada,
1: sì, oppure,
0: e noi dobbiamo.
1: Magari anche, non so, a volte le persone che tu credi, tu nel tuo caso no, ma magari superiori a te. Mi è capitato quando ero anche più giovane, avevo paura di relazionarmi perché dico, ma magari non so cosa dire, non so come intrattenerlo, dirò cose interessanti. E quindi un po' ti chiudi
0: insicurezza.
1: Invece questa cosa è molto bella, questa notizia ci dice che anche se magari è una giornata un po' storta, e mi capita ultimamente di non avere tanto voglia di relazionarmi, cosa che invece normalmente faccio.
0: Infatti sì.
1: Però è molto, quando migliora l'umore aumenta la fiducia di sé, perché e poi quindi, ti rendi conto che parlare con lo sconosciuto lo puoi fare, ti fa bene.
0: Quindi devi andare per strada e devi attaccare bottone.
1: Se riesci, sì, quella notizia dice così, no?
0: Cioè,
1: ci sono dei cambiamenti
0: me...
1: significativi.
0: No, che bello.
1: Io lo faccio sempre con te.
0: No, tu lo fai sempre in generale. No, è che, cioè, dovesse capitare, capito? Quando lo fai, a volte dico, mamma mia, che cosa avrà da dirmi
1: prima
0: ancora?
1: Ti ho detto, vieni giù alla fontana che parliamo un po', e tu, no,
0: ma fa caldo poi.
1: Quanto fa caldo?
0: 30 gradi ci sono qui davanti. No. Domani, va.

Love Me Like You Do, bellissima Ellie Goulding qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Tra poco leggeremo un testo di quelli belli, è già dal titolo, ritorna memoria.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileo.

0: La Companno e Fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, The Straits, So Far Away. Un saluto a Leila da Perugia, che conferma che parlare con gli sconosciuti fa benissimo. E aggiunge: io riesco in generale a relazionarmi bene e dopo ne ricavo una soddisfazione particolare.
1: Brava.
0: Perché si sente molto più tranquilla e molto più sicura di sé.
1: È vero, è vero.
0: Merito alla notizia data poco fa. Ma adesso, cara Leila, grazie anche per te il testo scelto da Tamara Donà.
1: Allora, il ritorno di questa poesia, che può anche il titolo, non è solo rivolto ad una persona, ma è un invito a ricordare noi stessi, cioè a tornare il tentativo umano di fermarsi nel tempo, dice l'autore.
0: E ripassare dalle parti del cuore.
1: Ah.
0: Costantino Scavafis, ritorna.
1: Ritorna spesso e prendimi. Amata sensazione, ritorna e prendimi.
0: Quando si ridesta la memoria del corpo e l'antico desiderio di nuovo si versa nel sangue.
1: Quando le labbra e la pelle ricordano e le mani come se ancora toccassero.
0: Ritorna spesso e prendimi la notte.
1: Quando le labbra e la pelle ricordano.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Ci ha steso tutti questa canzone.
1: Davvero.
0: My Love, Paul McCartney and the Wings, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Hai detto proprio bene, yeah. Anche Fabio tra i messaggi scrive: chiudere così non vale.
0: Esatto.
1: Non vale. Hai ragione, caro Fabio.
0: Bellissimo.
1: Ma speriamo insomma che la trasmissione vi sia piaciuta anche oggi. A me è piaciuto molto lo scatto di Gianni da Villa Santina. Benessere, una corsa al tramonto con la musica di Radio Monte Carlo, un orizzonte infinito.
0: Mamma mia.
1: Uno scatto incredibile.
0: Stupendo.
1: È bello perché poi insomma potete anche inviarci delle fotografie e noi siamo sempre ben lieti perché ci sembra un po' di stare con voi. Voi
0: esatto.
1: Sentite la voce, a volte ci guardate anche in TV perché la trasmissione va in onda anche su Radio Monte Carlo TV e attraverso ciò che scrivete, la vostra voce e le vostre immagini stiamo ancora più cic do cic.
0: Insieme.
1: A cor a cor.
0: Guancia guancia.
1: Basta, abbiamo
0: finito.
1: Grazie di cuore, ci sentiamo domani a partire dalle 18 qui su Radio Monte Carlo. Poi io me ne vado 2 giorni in vacanza, 2 giorni senza
0: ma
1: te.
0: Ma sei già abbronzato, sei già riposato, ma dove vai?
1: Perché
0: Vabbè, dai, mio diritto.
1: Va bene. Grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabriele Torobianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Foglia al centralino.
0: Le breaking news di TGCOM 24 a seguire in viaggio con Imaggio, a domani, ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buonasera da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo vicino Lucerna in Svizzera. Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. La crisi medio orientale sul tavolo dei G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. L'FBI ha sventato un attentato alla Casa Bianca, un piano con droni esplosivi e cecchini durante l'evento dell'Ultimate Fighting Championship. La minaccia è stata individuata il 10 giugno grazie ad un'operazione congiunta tra agenzie federali e Dipartimento di Giustizia, che ha portato a diversi arresti. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dei primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto stamane in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza, Ruben Amorim è il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Il programma dei mondiali vede stasera in campo dalle 21 Francia-Senegal, nella notte italiana Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
15: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
16: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione domani garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, con la possibilità anche di isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale, sempre soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in lieve aumento, per lo più comprese tra 26 e 32 gradi, con punte anche di 33-34 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
18: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Un incidente segnalato anche sulla 26 dei Trafori tra Romagnano Sesia Gemme e il bivio per la A4 Torino-Trieste in direzione Genova-Voltri. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della 8. Code anche tra il bivio per la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani, un veicolo in panne a Segeste in direzione Trapani. Tratto chiuso per manifestazione sulla statale 85 Venafrana tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E abbiamo aperto con i Re, Kings of Convenience. Miss Reed era il titolo.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera da Dolcedo e dalla Valprino. Sono a Lecchiore a godermi il verde delle colline della Liguria in piena campagna, ma a 10 minuti di scooter dal mare. Un po' di vacanza in un posto incontaminato per rilassarmi e mangiar bene, fare delle belle camminate soprattutto. E intanto saluto a Milano i ragazzi di Take It Easy e Davide Ippolito che si occupa di questa trasmissione da remoto. Facciamo scivolare la musica con Teddy Swims.

0: Era Tina Turner qui su Radio Monte Carlo e un mese fa sono stato a visitare Staglieno, il cimitero di Genova. Ve ne ho parlato in occasione della settimana della scoperta dei cimiteri europei che era a fine maggio. Una visita molto interessante, per niente triste, in una bellissima giornata di sole. Sono stato fortunato in compagnia di Carlo e Marta e ho ancora negli occhi una figura in particolare, l'angelo Oneto. Vi spiego tra poco,
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
9: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

E abbiamo riascoltato Mark Owen e degli anni 90 questa sua Walking in Memphis. E ora parliamo di Staglieno, uno dei cimiteri di Genova, ma anche uno dei più grandi musei a cielo aperto d'Europa, un capolavoro di arte funeraria ottocentesca che racconta la storia di Genova attraverso le sue statue. Oltre 3.000 opere d'arte abbelliscono le tombe delle grandi famiglie, ma fra tutti i capolavori ce n'è uno che ha conquistato il mondo intero, un angelo che non consola, non sorride, non tende la mano, è un angelo che aspetta. Si trova sulla tomba della famiglia Oneto, nel settore D del cimitero. Fu realizzato dallo scultore Giulio Monteverde, commissionato dalla figlia di un ricco commerciante e direttore della banca centrale genovese, Francesco Oneto. E per quello che lo hanno denominato angelo Oneto, cioè della tomba di Oneto. È un angelo enigmatico che regge in mano la tromba del giudizio. Enigmatico e stranamente sensuale anche. Non è un angelo che rassicura, è un angelo che interroga. Oh, io sono rimasto lì a fissare quegli occhi di marmo e mi sono venuti i brividi e capisco che il mondo se ne sia innamorato. L'opera di Monteverde è diventata una delle sculture più riprodotte, al pari del Davide di Michelangelo e del Pensatore di Rodin. Esistono centinaia di copie sparse in tutto il mondo e poi reinterpretazioni anche sui muri di periferie urbane. E poi è presente in versione tatuaggio, attenzione, sul bicipite di David Beckham. Cioè, sul bicipite destro, Beckham porta tatuato questo angelo come simbolo di protezione. Un calciatore inglese che porta sulla pelle l'opera di un marmista italiano dell'Ottocento. Se ci pensate, è questa la forza dell'arte. Non conosce confini, non conosce epoche. Angelo Oneto, cercatelo in rete. E adesso sentiamo Brisa Morena da Bungaro.

0: Benissimo, la principessa Charlène di Monaco. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Hey, make the night fly.
4: Viva need the night fly.
5: Monte Carlo Nights.
6: The night fly.
7: Viva Radio Monte Carlo.
8: Ma com'è che dopo 30 anni tu ancora parlare così? È strano, Nick.
9: Nick the night fly. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Con Nick the Night Fly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai, vai, vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Pronti a raffreddare il barato?
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
22: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
24: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
25: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
26: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
25: Oh, Contacta, adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
28: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Just gonna
29: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Era Prince qui su Radio Monte Carlo e domani mattina a Viareggio sulla spiaggia del Bagno Flora si svolgerà il Water Safety Day alla presenza di Sua Altezza Serenissima la principessa Charlène di Monaco, una giornata di sensibilizzazione contro l'annegamento con la partecipazione di bagnini francesi e anche dei padroni di casa, i bagnini della Versilia. Il legame tra il Principato e Viareggio si rafforza sempre di più. Vi avevo già parlato di The Crossing, la Viareggio Monte Carlo con le bici d'acqua, una competizione che coinvolge 7 team composti da 4 fra atleti e celebrities che pedaleranno a turno per raggiungere la spiaggia dell'Arvotto in una sfida a staffetta di circa 24 ore lungo 225 km del Mar Mediterraneo, attraversando il santuario Pelagos, che è una delle più grandi aree marine protette d'Europa dedicata alla tutela dei mammiferi marini. L'evento mira a sensibilizzare il pubblico su 2 importanti cause: la prevenzione dell'annegamento e la sicurezza in acqua, al centro della missione della Fondazione Princess Charlène de Monaco, e poi la conservazione marina e la protezione degli spazi marittimi, promosse dalla Fondazione Prince Albert II di Monaco. Combinando sport, educazione e impegno ambientale, The Crossing evidenzia un messaggio comune: l'acqua deve essere al tempo stesso rispettata e protetta. Dunque domani Water Safety Day al Bagno Flora e poi dal 19 al 21 giugno The Crossing, Viareggio e Monte Carlo collegate da questi 2 eventi. E ora ascoltiamo Coldplay con Everyday Life.

0: siamo arrivati al segnale orario con questo brano di Anastasia. Tra poco in onda le breaking news e il meteo.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 20:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin, Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Il Cremlino respinge l'incontro proposto dal leader ucraino negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, ucciso in Polonia il dissidente russo Skripalsky. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì in Svizzera. Il testo, mentre Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi per ribadire la necessità che l'Occidente resti unito. Disgelo e Evian tra Meloni e Trump dopo le liti dei mesi scorsi, culminate con gli attacchi del tycoon alla premier. Chiara Guerra è stata uccisa con almeno 20 coltellate, secondo i primi rilievi. Uccisa dal nipote nel veneziano, il 17enne reo confesso prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti dell'ATM di Milano, c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. I mondiali di calcio entrano nel vivo, fischio d'inizio per Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
6: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione domani garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, con la possibilità anche di isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale, sempre soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in lieve aumento, per lo più comprese tra 26 e 32 gradi, con punte anche di 33-34 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Rosanna, questi erano i Toto su Radio Monte Carlo. E ci state ascoltando o state guardando le partite del mondiale? Cosa c'è stasera? Francia-Senegal, ecco. Ma ve le ricordate le notti magiche del mondiale Italia 90? Oh, sono andato a rivedermi Bennato e la Nannini. Che giovani che erano a cantare notti magiche sognando un gol. Anche se il titolo esatto era Un'estate italiana. Eravamo tutti giovani, avevamo 36 anni di meno, sì, e nel 1990 in Italia era appena partito il sistema di rete a cellule per i telefonini e li chiamavamo, e continuiamo a chiamarli cellulari per quello. Chi aveva un telefonino era un super VIP e più ce l'aveva piccolo, più era uno importante. Negli anni 80 vedevo in giro della gente che andava al bar portandosi dietro dei telefoni da auto che sembravano dei comodini con la batteria e il resto. Che tempi. Ah, vi ricordate chi vinse i mondiali del 90? Beh, tempo scaduto, la Germania. La Germania contro l'Argentina in finale, l'Argentina di Maradona che ci aveva battuto. Arrivamo terzi in quel mondiale, ma almeno c'eravamo. Ebbene, basta così. E visto che di nuovo tempo di sfide calcistiche e fino al 19 luglio si gioca il mondiale, beh, vi terremo informati su Radio Monte Carlo. E adesso vi faccio ascoltare Jack Saboretti con What

0: Saints con un grande successo di Barbacarach qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio all'assaggio in questi giorni in giro per la Valprino, sono in un agriturismo dove producono olio bio e il proprietario Nicola Asplanato mi ha spiegato un sacco di cose interessanti sulla cultura degli olivi. Lui che è un agricoltore di ritorno, non di tradizione, cioè il papà era un capostazione, lui ha scelto di investire nella terra e nell'ospitalità sul territorio. E parliamo di olio e di frantoi tra poco. Immaginate il fascino di una sera d'estate, quando l'aria si fa magica sotto un cielo stellato. Nasce così Stella, la nuova fragranza di Acqua dell'Elba, ispirata ai colori del Mediterraneo dopo un tramonto mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro nell'Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
16: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
20: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
21: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
19: Bene, parliamo della casa al mare.
20: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
21: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
0: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Ray Parker Jr. and Radio qui su Radio Monte Carlo. Io sono Di Maggio, sono a Lecchiore in mezzo agli ulivi di Asplanato, Nicola Asplanato, che produce solo olio bio a freddo di grandissima qualità. Ma avevo visitato anche un altro frantoio storico della zona nei giorni scorsi, Ghiglione a Dolcedo. Loro hanno conservato da far visitare la sede antica sul torrente Prino, perché tutte le attività erano vicine all'acqua, a fianco dell'acqua, serviva la forza dell'acqua per far girare le ruote e quindi le grandi macine che riducevano in pasta le olive, e poi quella sostanza sempre più fine veniva messa sui fiscoli dei cerchi di canapa intrecciata di 60 cm di diametro circa, che venivano pressati, e da lì usciva la prima spremitura che poi affiorava. Insomma, oggi la separazione dell'olio dai residui di acqua si fa per centrifugazione. Anna Ghiglione ci ha portati anche nel nuovo stabilimento dove producono 500-600 quintali di olio. Per un litro d'olio calcolate ci vogliono 5-6 kg di olive, e quest'anno è stato scarsissimo il raccolto, come da anni non si vedeva, perché ha piovuto durante la fioritura ed ha compromesso la fruttificazione. I Ghiglione di loro possiedono 3.500 piante e fanno solo produzione bio, e una parte è in conversione biodinamica. Nelle vasche di conservazione l'olio non è a contatto con l'ossigeno, è sotto azoto e riposa tranquillo cullato da un sottofondo di musica New Age. E adesso sentiamo Tommaso Paradiso.

0: Era Mario Biondi e tra poco parliamo di un faro e di una leggenda molto romantica. Andiamo in Istria, la penisola circondata dal mare Adriatico che era italiana e oggi è parte della Croazia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Erano Whitney Houston e Stevie Wonder qui su Radio Monte Carlo. E in Istria croata il faro di Punta del Dente si trova a metà strada circa tra Cittanova e Parenzo. È un faro che risale al 1827, oggi funziona in automatico, non c'è più il guardiano del faro, ma c'è posto per dormire se volete provare l'esperienza di vivere in un faro. Il faro di Punta

Il dente si chiama così per via di una leggenda. Un vecchio pescatore era uscito in mare, ci fu una tempesta e la moglie, aspettando il suo ritorno, si era seduta proprio lì, dove oggi c'è il faro. Le barche degli altri pescatori rientravano e quella del vecchio pescatore no. Alla fine, dopo 3 giorni di attesa sullo scoglio, la moglie vide la barca avvicinarsi e il vecchio pescatore scoprì, avvicinandosi, che la moglie era ringiovanita 30 anni aspettandolo, senza rughe, tutti i denti belli bianchi. Un bel regalo per il pescatore che aveva visto la morte in faccia durante la tempesta. E sulla base dei denti nuovi della moglie, la punta venne soprannominata Del Dente. E dalle leggende a lieto fine e dai miracoli anti-aging, torniamo alla musica con Sienna Spiro, che è pronta per una tournée mondiale, sarà in Italia anche il prossimo anno. Ascoltiamo dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

0: Johnny S. Jazz, e stasera ci salutiamo così da Lecchiore in provincia di Imperia. Sarò qui ancora un paio di giorni anche per visitare e camminare in questi bei posti incontaminati. Domani vado ai laghetti. Saluto Davide Ippolito in regia e vi lascio con Nick the Nightfly. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata e ben ritrovato con Monte Carlo Summer Nights. Anche questa sera fino a luna faremo un giro dal mondo. Spero che potete restare un po' insieme con noi questa sera a scoprire il nostro mondo musicale, come questo gruppo dall'Inghilterra, il bravissimo Jungle, che hanno presentato un nuovo album da poco. Si chiama The Wave ed è pieno di musiche bellissime. Questo brano si chiama proprio The Wave, ovvero l'onda, e noi abbiamo un bellissimo onda musicale fino a luna questa sera su Radio Monte Carlo. Dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio, che saluto. Ciao Mauri, un abbraccio e buona serata a te. Buona serata a Davide Ippolito con me in regia e Marco Folloni, Beppe Ungaro alla programmazione musicale. La voce che ascoltiamo adesso è quella di un grande artista internazionale molto conosciuto anche per la sua chitarra, George Benson. Un disco di qualche anno fa di George Benson, che è uscito nel 2024 ma fu registrato negli anni 70. Si chiama Dreams Do Come True e qui ascoltiamo George Benson cantarci un classico degli Beatles a modo suo, il brano è Yesterday. E stasera un saluto, un abbraccio anche per gli amici di Monte Prandoni nelle Marche, dove sono andato a suonare domenica scorsa, una serata meravigliosa, perciò grazie ancora e dopo cercherò un brano per voi. Adesso ascoltiamo il talento di George Benson, The Robert Farnon Orchestra e questo bellissimo Yesterday on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. Nice one.

0: on Monte Carlo Nights, A Touch of Soul con il bravissimo artista Yalen Nagonda, che sarà in Italia quest'estate per due date, 5 agosto a Roma e il 7 agosto a Loco Rotondo in provincia di Bari. Fra poco la musica di Jean-Michel Jarre e vi devo raccontare qualcosa proprio dal suo concerto prossimamente in Italia.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12 ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
18: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
20: I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Just gonna stand there.
22: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

On Monte Carlo Nights, la musica di Jean-Michel Jarre, che sarà in Italia quest'estate in luglio, uno dei protagonisti della prima edizione di Jazz Open a Modena, per il quale Radio Monte Carlo è radio ufficiale, e il nostro Claudio Di Leo sarà in diretta tutti i giorni dalle 14 alle 16 nella postazione che si trova in Largo San Giorgio, proprio a Modena. Michel Jarre è uno dei protagonisti, ma a parte Michel Jarre potete vedere in concerto Diana Krall, Gregory Porta, Moby, Parov, Stellar, Jimmy Cullum, Joss Stone e tanti altri artisti. Radio Monte Carlo vi condurrà in questa prima edizione di questo celebre festival internazionale che è nato a Stoccarda 30 anni fa. La musica adesso che ascoltiamo è quella dei nostri amici Incognito, e anche loro quest'estate saranno in Italia. Quanta bella musica c'è da vedere quest'estate. Ascoltiamo Incognito con Running Away.

0: La musica di Monte Carlo Nights con il raffinato autore e interprete americano Mr. Boss Scaggs, e abbiamo sentito un brano di un disco che è uscito nel 2025, si chiama Detour ed è un viaggio indietro un po' nella sua storia e la sua amore per la musica jazz. Il brano era I'll Be Long Gone. E in arrivo a Monte Carlo Nights la musica degli Earth, Wind & Fire.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145€ al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350€, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.000.

0: su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare. C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

la musica degli Earth, Wind & Fire del bellissimo album All in All, un disco del 1988, un album che ha vinto anche un Grammy Award come tanti dischi di questo supergruppo americano. Buona serata ovunque siete e in questo momento in particolare un abbraccio agli amici nelle Marche, dove sono andato a suonare domenica scorso all'interno del Festival Jazz AP Ascoli Piceni in un piccolo borgo che si chiama Monte Prandoni e da lì si vede giù al mare l'Adriatico e si vede San Benedetto del Tronto. Un posto bellissimo, abbiamo fatto un concerto davanti alla chiesa in una piazzetta, gremito di gente, perciò vi devo ringraziare anche per noi artisti, è un regalo la vostra presenza quando andiamo in giro a suonare. Per tutti gli amici che erano lì a trovarci, a ascoltarci, a passare la serata insieme con me e il mio gruppo, grazie di cuore e vi dedico questa bellissima versione di O che sarà, sarà Flor de Pelle, cantato da Vanessa D'Amata insieme con il bravissimo trombettista Till Brunner. On Monte Carlo Nights, the best music every night per gli amici nelle Marche.

0: Si chiama Dig e la musica è del quintetto soul londinese bravissimi Mama's Gone con un super ospite, Mr. Brian Jackson. Il nostro volo continuo fra poco con la musica degli Massive Attack e loro bellissima versione di un classico di William Devon e dopo nuova musica di un giovane cantautore americano che si chiama Aaron.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

La musica della notte di Radio Monte Carlo con gli affascinanti Massive Attack e la loro sonorità davvero originale. Dall'album Blue Lines abbiamo ascoltato il loro omaggio a questo brano molto amato da musicisti di William Devon degli anni 70, Be Thankful for What You've Got, in italiano vuol dire siete grati per quello che avete. Cambiamo mondo musicale e andiamo negli Stati Uniti a sentire un giovane cantautore, 25 anni, si chiama Aaron e l'anno scorso è venuto a trovarci con la sua chitarra e ha suonato dal vivo per noi la sua musica, è davvero molto bravo. Il nuovo singolo è uscito da poco, si chiama Shiny Stockings on Monte Carlo Nights, New Music from Aaron.

0: Buona serata, The Nectar Ninefly con la musica On Monte Carlo Nights di Mr. Roy Ayers e l'arrangiamento, la versione di Erykah Badu di questo classico di Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine, tutti amano il sole, un brano davvero amatissimo in tutto il mondo che fra l'altro quest'anno celebra 50 anni di storia e tante di questi classici come quello prima dei Massive Attack vengono riimmaginato da musicisti. Roy Ayers, Erykah Badu on Radio Monte Carlo. Fra poco la voce bellissima di Diane Reeves che rende omaggio alla voce di Minnie Riperton, era una cantante americana con un'estensione vocale, se mi ricordo, di 5 ottave, qualcosa di speciale, e lei rende omaggio al suo brano più celebre, Loving You.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Deghi aprire la pagina deghi.it.
13: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi deghi solo cliccare.
13: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
20: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
21: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
22: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
20: Bene, parliamo della casa al mare.
21: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
22: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
23: Sigma, il tuo risultato vale.

On Monte Carlo Nights il talento e la voce bellissima di Diane Reeves, che rende omaggio a Minnie Riperton, che era una cantante americana celebre negli anni 70 per la sua voce straordinaria, un'estensione vocale di 5 ottave, e arrivava su a fare quasi un fischio come fa la cantante jazz Raquel Ferrell con la voce, va su in paradiso con la voce, ma ahimè è scomparso giovanissima a 31 anni, e il brano più celebre di Minnie Riperton era questo brano Loving You, interpretato magistralmente da Diane Reeves. La musica on Radio Monte Carlo adesso è dal nuovo album del cantante soul R&B jazz americano Jared Lawson, il brano si chiama Just Let It, ovvero Lascia Che Sia, on Radio Monte Carlo, new music from Jared Lawson.

0: jazz in un'unica web radio.
1: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Pronti a raffreddare il palato?
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Buona serata da Nick the Nightfly. Qui abbiamo ascoltato un brano dell'album di Sting che si chiama Duets, dove lui ha messo insieme tante collaborazioni, tanti duetti. Qui con lui Herbie Hancock e la loro versione di questo bellissimo standard del jazz, My Funny Valentine. La musica che ascoltiamo adesso arriva dal cantautore americano Bill LaBounty. Il suo nuovo singolo si chiama Love at the End of the World, l'amore alla fine del mondo, a Monte Carlo per voi. LaBounty.

0: Si chiama Lovin' Living, questa musica del bassista produttore italiano celebre per il suo gruppo Gaban. Lui è Max from Gaban con il nuovo album Walking, Moving, Lovin' Living. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz Italian Style da un giovane pianista italiano, Francesco Cavestri.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz. Questa notte è un brano del nuovo disco del giovane pianista di origine bolognese Francesco Cavestre. Il suo nuovo album si chiama Noah e il brano di Francesco che abbiamo ascoltato è A Breath Before Dawn, ovvero un respiro prima dell'alba. Come abbiamo sentito, l'elettronica che incontra anche l'armonia della musica jazz. Un bel disco che stiamo scoprendo pian piano di Francesco. Adesso vi porto negli Stati Uniti con il talento di Löve, l'artista islandese, con il suo ultimo album A Matter of Time, e ascoltiamo il brano How I Get on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night.

0: A Monte Carlo Nights abbiamo ascoltato le musiche di un tastierista inglese celebre in tutto il mondo perché lo è anche tastierista di Jamiroquai. Si chiama Matt Johnson, questo è un suo album With the Music con il brano appunto La Luna e speriamo di portarlo anche dalle nostre parti a suonare con il suo progetto dal vivo. E in arrivo la musica di Burt Bacharach e Christopher Cross interpretato dalla bella voce di Rumour.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

La voce on Monte Carlo Nights è quella di Roma Raffinato, cantante dall'Inghilterra, con la sua interpretazione della musica di Christopher Cross e di Burt Bacharach, il bellissimo Arthur's Theme, The Best That You Can Do. Rimaniamo in Inghilterra con una giovane interprete inglese che arriva da Dorset. Lei si chiama Olive Jones e ascoltiamo il suo ultimo singolo on Monte Carlo Nights. Il brano si chiama Planes.

nuova musica dalla notte di Monte Carlo Nights che ci arriva dal progetto inglese, i bravissimi Erza Collective, che quest'anno saranno in Italia in estate, in agosto saranno in Puglia il 9 agosto a Loco Rotondo per il Locus Festival. Erza Collective qui con il cantante e rapper francese Passalu, e abbiamo sentito Only Love, un singolo nuovissimo. La musica in arrivo è un brano di Quincy Jones, Everything Must Change, un capolavoro interpretato da una voce bellissima, quella di Oleta Adams.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

E nel nostro volo stanotte incontriamo il talento di Oleta Adams, cantante americano che ci ha regalato troppo pochi dischi, a mio avviso. Questo è il suo disco più bello, Circle of One, prodotto dagli Tears for Fears. E qui insieme con Oleta Adams, anche al basso, c'era Pino Palladino, celebre bassista di tanti artisti internazionali. Il brano Everything Must Change è un brano reso celebre da Quincy Jones negli anni 70. Adesso ascoltiamo le musiche nuove del raffinato chitarrista, cantante e produttore Tom Misch di Londra con il suo brano Echo from the Flames, un brano del nuovo disco del 2026. L'album si chiama Full Circle, le musiche di Tom Misch.

0: E questa notte, amici notturno, amante della radio, ovunque voi siete, vi mandiamo un abbraccio qui da Nick the Nightfly e di Davide Ippolito con me in regia, e vi aspettiamo quando volete dalle 22 su Radio Monte Carlo. Vi salutiamo con i Cantoma, con il brano Way to the Sun, che vuol dire una strada verso il sole. Invece noi adesso abbiamo una strada verso casa, verso il letto. Da Nick the Nightfly, come sempre, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti. Come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è la più monotona delle avventure. Finisce sempre allo stesso modo. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. Nelson Mandela.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.